0: grazie a DAB+ FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Forever Fun, Forever Young.

0: jackpot.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
7: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
8: Forever Fun, Forever Young.

0: ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste. Peter Pan Squat.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese, fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
4: Mondo.

Peter Pan. Non se batte, è troppo forte.

0: grazie ad Hubbit FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan Spot.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Forever Fun, Forever Young.

0: Jackpot.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: Colisa, Marcolisa, este cuerpo y que delicia.
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
7: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
8: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: Pan.
1: La cassa, il basso, il suono
0: di Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono
0: di Radio Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan, squat.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
0: Forever Fun, Forever Young.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: Squat.
4: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Forever Fun, Forever Young.

0: sibilante stamattina. Oh, buongiorno, dai che è mercoledì. E il giro de boa, come state amici? Dai che tra poco si parte, partono le sveglie indesiderate. Giusto il tempo quello lì, piccolino, di prendersi un caffè.
1: Sveglie indesiderate.
2: Radio Peter Pan.
3: It's showtime. Peter Pan o'clock.
0: Le 6 da un minuto, è l'ora di svegliarsi.
3: Peter Pan o'clock.
4: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
11: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
10: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
12: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti, solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radio.

0: 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Fan, forever fan, forever young. Svegli indesiderate.

0: Every day you shuffle it. Party Rock, bella questa per aprire la puntata del mercoledì delle sveglie indesiderate.
1: Buongiorno Fede.
2: Buongiorno.
3: Sveglia ragazzi, oh. Dai che vi aspettano la radio,
2: oh. Perché? Perché?
0: Aspetta, ma on quale radio?
4: Sei! Dalle 6 alle 7
5: Sveglie indesiderate.
6: Un'ora in te.
5: Sveglie indesiderate con Fede.
7: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza.
0: Conedo che è tornato dalle ferie.
5: Sveglie indesiderate.
8: Una bella idea, complimenti.
9: Si è svegliato!
0: Buongiorno, sono le 6:08, mercoledì 13 maggio 2026. Io sono Fede, colui che apre il palinsesto. Anzi, posso dire, non solo il palinsesto, colui che c'ha proprio le chiavi. Ok, ok. Aperto quello che dovevo aprire. Buongiorno di nuovo, partono le sveglie indesiderate, il programma che apre il palinsesto di Radio Peter Pan dalle 6 alle 7, oppure 6-7 come va un pochino il trend di questo momento. C'è un problema, mi dovete aiutare. Vado alle macchinette a prendere il caffè qui in radio e puntualmente quando sono lì c'ho sempre la chiavetta 99% delle volte carica, però sono una di quelle persone che anche quando è lì magari con i colleghi preferiti tipo Andrea Nordio, Giovanni e vabbè tutti insomma, e siamo lì prendendo il caffè, dico vabbè dai oggi offro io, a un certo punto arrivano quelle due o tre persone magari che non sono propriamente colleghi, colleghe, che magari non ti stanno così tanto simpatiche oppure non

cioè tutta sta confidenza, io ho la chiavetta infilata dentro la macchinetta e io non riesco a fare il vago e a tirarla fuori e non offrire il caffè. Offro il caffè pure a chi non vorrei offrirlo e magari poi ne arrivano altri due e finisco sempre a svuotare la chiavetta. Come fate voi? Mi date una mano? 393-7366-240. Voi che fate? Tirate via la chiavetta e ve ne andate? Proprio fate i vaghi, fate i gnorri, ve ne fregate? Oppure siete come me, siete buoni di cuore e quindi quando c'è da offrire, vabbè, pure se mi sta sui maroni, vabbè, glielo offro comunque. 393-7366-240. Ma aiuti stamattina?

0: Comunque io stamattina quando mi sono svegliato ero un po' così, me la sentivo che piangevo. Mi voglio alzare stamattina, non voglio andare a lavorare stamattina.
1: Su Peter Pan, voci dal profondo. Non ti devi addormentare.
0: Non ti addormentare, anzi rispondi al 393-73-66-240 sulla questione delle macchinette del caffè. Se stai offrendo un caffè a un collega, quindi siete lì a chiacchierare tra amici e poi arriva quello che ti sta un po' sui marroni, che fai? Glielo offri o fai finta di nulla?
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Giorno.
2: Fede.
0: Ciao.
2: Intanto io smonto dalla notte e quindi tra poco vado a nanna.
0: Buon riposo.
2: Discorso chiavetta, ma sì, ma per 45 centesimi, 50 al massimo.
0: Ma non è per i soldi.
2: Ma sì, che si prendano tre caffè in più, che se ne frega. Mamma.
0: Mamma.
2: Ciaone.
0: Ciaone. Ma non è per i soldi, è una questione di ma perché te lo devo offrire proprio a te che mi stai... magari proprio lì in quel momento sulle balle, oppure neanche mi saluti di solito, capito?
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao.
3: Visto che stai già offrendo il caffè a qualcun altro, se proprio non vuoi offrirlo, finché stai chiacchierando con quello che hai offerto il caffè, stacchi la chiavetta dalla macchinetta, continui a chiacchierare, fai finta di niente e hai risolto il problema. Se invece hai un buon cuore, offri il caffè e dopo cacci i soldi. Ciao, buona giornata.
0: Sì, c'hai ragione. Forse dovrei fare la tecnica di fare finta che i miei occhi non si incrocino con i suoi e forse potrebbe andare bene. Forse c'ha ragione Christian. Buongiorno, di sicuro è un problema che non ho. Quando uno mi sta sui maroni senza dubbio lo sa e di conseguenza non si avvicina nemmeno. Io perché sono buono un po' con tutti, chiacchiero, rido, scherzo, allora sembra che mi siano tutti simpatici. Poi vabbè, qui non è che ho problemi con qualcuno. Buongiorno Fede, già in auto questa mattina, siamo in fiera a Vicenza. Mi offri il caffè, buona giornata. Ciao Lili, buongiorno, se vieni qui a Castelfranco molto volentieri.

0: costume delle macchinette, arriva il collega che mi dà fastidio, la risposta è che si può cagare addosso.
1: Ma buongiorno a tutti! Ma dai però, diamoci un contegno. Buongiorno, erano i The Colors con Rolling Stones, disco che secondo me ci farà straballare quest'estate. Però è mercoledì, insomma, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo a un certo punto della nostra vita lavorare, quindi... È arrivato il momento della rassegna nottambula, ovvero quelle notizie che trovo al mattino appena apro gli occhi e dico... Mamma mia che monnezza. Partiamo dal Texas. In Texas esiste una legge che vieta di possedere più di 6 sex toys per persona, in quanto considerati dispositivi osceni, ma non c'è alcun limite per la detenzione di armi da fuoco. Non so perché, ma è da ieri che mi immagino questa bellissima scena. La immagino tipo così, quei poliziotti che ti entrano in Texas e cominciano a fare: tutti a terra, dobbiamo fare un controllo. Sento un vibratore che suona, sento un vibratore che suona. E dice, eccolo, ecco, abbiamo trovato pure il vibratore. Tutti a terra, qui, vieni qua. No, ti giuro, non è così, non è il vibratore. È un, mi sta chiamando mio cugino, mi sta chiamando, te lo giuro, te lo giuro. Mamma mia che fatica, posso dire. Per fare questa gag ho perso i polmoni. Vabbè, andiamo in Salento. Giocano a racchettoni in spiaggia e colpiscono un bagnante nell'occhio. Padre e figlia condannati a risarcire con 10.000 euro. Ma dai però, poverini, hanno causato un distacco della retina ed è finita così. È finita a taralluce e vino, e non solo, è finita con gli avvocati. Un uomo, chiudiamo con questa, ha lasciato il posto di lavoro per passare più tempo sui videogiochi, arrivando a giocare 50 ore consecutive prima di crollare per disidratazione e arresto cardiaco. È successo in Cina, dove un ragazzo di 26 anni è stato trovato in stato confusionale prima di collassare all'interno di un caffè mentre giocava ai videogiochi per oltre 50 ore. Ma siamo matti, 50 ore, io non riesco a giocare più di 5 minuti e poi mi si intrecciano gli occhi. Mannaggia, mannaggia, che munnezza.

0: Radio Peter Pan. Oh, che bello, oggi è mercoledì, è il giro de boa, e quindi quando si parla di mercoledì mi viene solo in mente una cosa, che tra poco intorno alle 6.35 dovrebbe arrivare Don Fede. Ancora non l'ho visto per i corridoi, probabilmente ieri con tre uomini per tre birri. Secondo me ha alzato un po' troppo il gomito, quindi stamattina potrebbe essere un po' pazzerello. Avete capito? Torno tra poco, tutto chiaro?
1: A Fede non ci ho capito un cazzo!
0: Dai però!
2: Svegli indesiderati!
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.

0: c'è altra scelta.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
2: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: uccellino. Holly vuole un cracker.
1: Holly vuole il bel culetto di tua madre.
2: Ti amo. È speciale per me, lo sai?

Pensavate che m'ero perso, colca. Buongiorno fedeli del clima instabile e delle difese immunitarie ballerine. È mercoledì, è il giro de boa, quel giorno in cui esci di casa vestito da primavera e torni che sembri reduce da una spedizione in montagna. Perché diciamolo, abbiamo fatto tutti il cambio della stagione, dentro le maglie, via i maglioni, mamma mia che tu coglioni. Ormai è caldo, dicevamo, come degli ingenui pellegrini del meteo, pure Giuliacci ci prende più di noi, è incredibile. E invece bam bam bam bam bam, 10 gradi in meno, vento artico, la pioggia torrenziale, lo dico pure così, sono diventato campano, e starnuti che arrivano dal profondo dell'anima, neri mortacci. Occhio agli starnuti che arrivano dal profondo dell'anima, sì, ma quelli che arrivano dal profondo del culo, quelli hanno un peso un po' diverso. Don Fede oggi porta a voi una verità molto dolorosa. Non siamo malati, siamo vittime del metti via tutto che tanto è maggio. La religione infatti ci insegna la resurrezione. Noi stiamo riesumando i piumoni dal repostiglio. E quindi eccoci qua, in macchina alle 6:30, con la tosse da fumatori anni 80 e il naso tappato e la dignità coperta da una felpa ritirata fuori ieri sera, perché il cambio stagione non è un gesto pratico, è un atto di fede. Tu credi davvero che freddo sia finito e zac, puntualmente vieni punito. Ma Don Fede vi dice: resistete fratelli, resistete, anche questa influenza passerà, forse. Quindi forza, affrontate la giornata come un armadio de maggio, confusi, impreparati, ma pieni di roba inutile. E nel dubbio, cari fratelli e sorelle, abbiate fede.

0: ricordi, però vedo che qualcuno mi ha scritto: Fede, ma qui ad Asiago stamattina fa 1 grado. Io sono andato un attimo a fare pipì, quindi ho perso alcune cose. Credo che sia passato Don Fede da queste parti e abbia parlato del tempo, forse del cambio stagione. Qualcuno dice: ma non puoi inventarti tutto questo al momento, te la sei studiata. No, veramente, c'è Don Fede che viene qua e vi parla e vi racconta un po' quello che c'è. Però sono diversi mesi che non riusciamo mai a incontrarci. Però vabbè, oh, a proposito di cose veramente fighe, cose veramente divertenti, andiamocene al pub, perché ieri c'è stato l'ennesima puntata, la sesta, che in realtà sarebbe la settima, di Tre Uomini per Tre Birre. E devo dire che c'è stato un grande show tutti i martedì. Ricordo, settimana prossima c'è l'ultima puntata, il live show di Peter Pan su Twitch alle ore 21, si chiama Tre Uomini per Tre Birre. E ieri c'è stato, boh, qualcosa un po' strano. Sentiamo, vi faccio sentire qualcosina.
1: Ok, molto divertente. Comunque immagino la scena di Edo sull'aereo.
2: Ladies and gentlemen, we are flying on the board, il capitano.
1: Ah no, perché stanno in Sardegna,
0: in Sardegna.
3: Io e il capitano della... Ma che bello, Maro. Stiamo volando, tra poco
4: stiamo sbollando.
3: Tra poco il volo partirà da Cagliari direzione Castelfranco Veneto. Aio,
0: posso dire una cosa? È giusto, perché il pilota sardo parla in sardo. È giusto, che volete? Vabbè, bello, se volete potete recuperarlo sia su Twitch, un po' girando sul canale Peter Pan, oppure oggi in teoria verso mezzogiorno esce la puntata completa su YouTube, o poi oggi pomeriggio anche su Spotify.
5: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: non ha bisogno di presentazioni il disco di DJ Matrix dal 2012. Comunque nella frenesia della mattinata mi sono dimenticato di citarvi il calendario infame. Mercoledì 13 maggio, ti preoccupi sempre di chi abbaia, ma dovresti fare più attenzione a chi lecca. Posso dire, questo mi proprio bello.
1: Radio Peterman Next event.
0: Devo ricordarvi un paio di appuntamenti, perché Peter Pan sarà media partner di due eventi super fighi che vanno dal 26 al 28 giugno a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso, dove le iscrizioni sono già aperte. Quarta edizione della 78 Rose Run, marcia non competitiva in programma venerdì 26 giugno, due percorsi classic 8 km e top 10 km, all'arrivo musica dal track di Peter Pan con Marco Baxo, Food and Drink. Le iscrizioni sono aperte su la 78 roserun.com. Rido perché ogni volta che parto con gli eventi c'è un nostro carissimo ascoltatore che mi manda delle battute, io butto l'occhio e mi perdo. E poi saremo anche media partner a Cariate, Field Gravel. Iscrizioni sono già aperte per l'evento Gravel in programma sabato 27 e domenica 28 giugno, due giorni di sport, musica e soprattutto ovviamente tanto divertimento, e le iscrizioni sono già aperte su cariate.com. Poi ci sono altri appuntamenti, ci sono altri super eventi sempre targati Peter Pan che trovate sul sito peterpan.it, come sempre alla sezione E.

0: per il momento dalle 6 alle 7 ho finito, anche perché
1: Fede, non ho più giga per offenderti.
0: No, non ti preoccupare, tanto al massimo di archivio. Dai, Uccio, ti ho disarchiviato, però sappilo, probabilmente in quest'ora tu non ascolti la radio, comportati bene perché ti ricaccio. Tra poco arriva Andrea Nordio perché parte il The Remix Show. Radio
2: Peter. Sveglie indesiderate con Fede.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367. Capannina Beach, aperta tutti i giorni, per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica, con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
6: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
5: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
7: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta, partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
9: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
10: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
11: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Le 7 da un minuto.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Peter Pan, viabilità.
13: Buongiorno, in A4, code a tratti per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. In A1, veicoli scortati fra Terre di Canossa Campegine e Parma. Un chilometro di coda fra Torre Nova e diramazione Roma Sud in direzione del Grande Raccordo Anulare. Sulla A8, veicoli scortati tra l'allacciamento con la A9 e la Inate. Sulla A13, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Boare e Rovigo verso Bologna. Prudenza per il vento forte sulla A23 fra Gemona, Osoppo e Pontebba e sulla A27 fra Vittorio Veneto Sud e Belluno. In A24 2 km di coda tra via Fiorentini e Bivio con la tangenziale est per traffico congestionato. Torniamo a Roma, sulla statale 8 via del mare il traffico è rallentato perché è intenso all'incrocio di Acilia in direzione dell'incrocio con via della Magliana, autostrada per l'aeroporto di Fiumicino. Rallentamenti anche sulla statale 3 via Flaminia a causa del traffico intenso fra il il grande raccordo anulare e l'incrocio di Grotta Rossa in direzione dell'incrocio di Piazzale Flaminio. Sulla statale 24 del Monginevro, tratto chiuso per un veicolo in avaria in corrispondenza dell'incrocio di Salbertron. È tutto, buon viaggio.
14: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
15: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Ehi.
1: E poi che mercoledì, ci vediamo.
0: Oggi è mercoledì, ragazzi. Oggi è mercoledì, sì, vuol dire che i due giorni più infami della settimana per adesso ce li siamo levati dai
2: per il momento, per il momento.
0: Ed è
2: che tra poco tornano?
0: Settimana prossima, sì, settimana prossima. Sì. Ciao Fede.
2: Ciao Andrea, buongiorno. Io sono molto stanco stamattina.
0: Sono molto stanco.
2: Perché ieri abbiamo fatto la puntata di Tre Uomini per Tribire e sono veramente cotto.
0: Lo so, lo so.
2: Come stai?
0: Io sto bene, anche perché mi sono molto divertito ieri sera, devo dire la verità. Non abbiamo fatto grandi numeri.
2: Non fa niente.
0: Stamattina ho capito perché.
2: Perché?
0: Perché c'era l'Eurovision. Io vorrei, sarei curiosa di capire in quanti. Anzi, dite una cosa. Domanda proprio a cuore aperto. Cosa avete fatto ieri sera? Cosa avete guardato? Perché avrete guardato qualcosa, immagino. Qualcosa in televisione, qualcosa. Una serie TV, un film.
2: Cosa avete fatto?
0: Voi. Un saluto a tutte le persone che la sera non guardano niente.
2: Vero?
0: Sai che ce ne sono?
2: Chi sono?
0: Ne conosco.
2: Ne conosci?
0: Che non guardano niente.
2: Che magari leggono un po' di libro e dormono.
0: Neanche, guardano un po' il telefono, fanno le loro cose e poi vanno a dormire.
2: Si sistemano e si preparano per dormire.
0: Sì. Vabbè, comunque, ragazze, comincia Tre Uomini per Tribirri. No, il The Remix Show.
3: Señoras y señores, con todo el ritmo y la energía.
0: Abbiamo già parlato troppo.
3: Io, Peter Pan.

0: di maggio, come state?
1: Come stanno? Come stanno? C'è chi già se la canta, pensa che abbiamo anche uno direttamente dall'Eurovision.
0: Sentiamo, che è Sallavinci.
2: Sei tu che quando balli così mi puoi provocare e non sai cosa ci scateni tu.
0: Cosa ci scateni? Cosa ci scateni?
1: Sembra, sta andando tutto male.
0: Vabbè, effettivamente sta andando tutto abbastanza male, meglio che ci svegliamo. Infatti c'è il disco

0: capito? Body Rock, Mike Candice, il disco sveglia.
1: Testa che si muove a piccione. E andiamo avanti.
2: A piccione.
3: Fai il piccione, fai il piccione.
1: Top questa, proprio bella, ragazzi.
2: Proprio bella,
1: proprio bella.
2: Una bella canzone.
4: Sta riscaldando
0: il vocal fry, bravo, perché sento che con la gola io non sono messo benissimo.
4: Sei messo bene?
1: Così cattaroni.
0: Ok, va bene.
4: Tutto bene?
0: Sì,
4: tutto
0: sì,
4: bene.
0: Sì.
5: Buongiorno Radio Peter Pan.
6: Leone.
5: Buongiorno. Vi potete fare gli auguri di buon compleanno, forse al vostro unico ascoltatore sardo. Ciao, un saluto da Luca da Corea.
0: No, guai a te a dire una cosa del genere, che c'è il nostro amico Eros, che è un super ascoltatore di Radio Peter Pan. Comunque, in ogni caso, buon compleanno.
4: Buon
0: certo.
4: compleanno, non è l'unico, anche perché c'è anche Cristina, che ieri ha guardato Tre Uomini per Tre Birre, dice: se non fate la seconda stagione siete delle brutte perzone.
0: Ehi,
4: anche lei è sarda.
0: Bene, capito? E salutiamo la Cri, è vero, è vero.
4: Allora, tu parlavi di che cosa avete fatto ieri sera.
0: Sì, perché, allora, per me sembra a me sembra inconcepibile, forse anche a te, sì, l'idea di non guardare niente la sera, cioè di non accendere la televisione, di non guardare una serie su Netflix, di non guardare un film che hai scelto per te, cioè semplicemente non guardi la TV.
4: No,
0: mi sembra strano.
4: A quanto pare.
7: Eccomi, ciao ragazzi. Io non guardo mai nulla, non guardo mai serie TV, non guardo mai film, mai la televisione. E sì, anche mio marito dice che sono molto strana. Ieri sera abbiamo cenato, ho letto un'oretta e poi alle 10 mi sono addormentata e non guardo mai nulla. Guardare la TV la trovo una gran perdita di tempo.
0: Ecco, perfetto.
7: Va bene, ciao.
0: E per chiudere, poi così riprendiamo anche l'argomento, lui invece aveva fatto una scelta.
4: Sentiamo.
8: Buongiorno ragazzi. Io ieri sera vi ho guardato perché ascoltare musica da Teroni non ne avevo proprio voglia.
0: Musica
8: ciao da Fabio.
0: Fabio, musica da Teroni, perché all'Eurovision c'era Salda Vinci. Ma guarda che ha fatto il figurone.
4: Ha fatto il figurone?
0: Tra poco ti faccio fare la live reaction. Non hai visto niente,
4: zero,
0: vero? Tra poco ti faccio vedere e facciamo la reazione live all'esibizione di Salda Vinci. Non tutta, non tutta, solo a una scena.
9: Attenzione, non

0: Un programma che mette a dura prova il tunnel carpale di Federico.
1: Mamma mia, già si sta infiammando,
0: Sono arrivati già tanti messaggi.
1: Fate i bravi perché alle 10:30 devo giocare a padel, non posso presentarmi in condizioni pietose.
0: 10:30? Sì. E allora dai, facciamo carrellata di ascoltatori sardi.
1: Vai!
2: Buongiorno a tutti! E all'unico sardo chiedo: e tasen arrendi?
1: Che hanno detto Andrea?
0: Che ne so.
1: Oia.
0: Mi sembrava una canzone, non so.
1: Non abbiamo capito.
3: Oh, dite a quello che non è l'unico sardo, cazzo.
0: Ma no, lui l'ha imitato. Male, tra l'altro, aggiungerei.
1: Sì, è vero, dai.
4: No, sono Fisel della Svizzera. Ah, io la sera guardo un po' il telefonino, 9:30 così, 10:15, mi metto nel letto. Tanto c'ho la vicina che mi rompe le palle. Vabbè, e qui non posso mai guardare un po' di televisione fino a tardi.
0: Ma allora,
4: e buona giornata. Ciao.
0: Questo è una cosa brutta perché ieri avresti potuto scegliere se guardare Tre uomini per tre birri oppure
1: Tre uomini per tre birri,
0: no,
1: dai.
0: L'Eurovision Song Contest. Sì. Allora, ieri c'è stato l'Eurovision, è cominciato ieri, finirà, cos'è? Finisce sto fine settimana, dura 3 giorni, non mi ricordo mai questa roba dell'Eurovision. C'è stata l'esibizione di Sal Da Vinci.
1: Com'è andato?
0: Allora, io ho letto le recensioni perché non l'ho vista, però comunque poi l'ho guardata velocemente prima e mi sembra che abbia fatto una bella esibizione.
1: Ho portato a casa il risultato.
0: Ho letto un po' di articoli che dicevano voto 10 a Sal Da Vinci per l'esibizione. Allora, live reaction, ti chiedo di aprire, beh, lascia pure l'audio se vuoi. Vai a 2 minuti circa.
1: 2 minuti qua.
0: Ok, sì, a 2 minuti. Sarà per sempre. Guarda.
1: Che c'è?
0: Vedi, c'è la sposa che arriva.
1: Sì. Mamma mia.
0: Stai attento, stai attento. Allora, hanno creato tutta la scenografia.
1: Ok, del matrimonio. Oh, bacio con la lingua.
0: Si scopre il velo. Lo bacio e...
1: Oh!
0: Gira e la bandiera italiana.
1: Il velo italiano. Mamma mia.
0: Sentito il boato dietro?
1: Sì. Posso dire, bella scena, però un po' pacchiana.
0: Vabbè, dai, scusami. Cioè, è la canzone di Sal Da Vinci, non è che puoi pretendere...

0: Ma neanch'io, Fede.
1: Cosa?
0: Neanch'io ho mai seguito con attenzione l'Eurovision Song Contest. Però così lo guardo.
1: Ci credi che è una di quelle cose che non ho proprio mai visto, neanche per sbaglio quando fai un po' di zapping, no? Niente, zero.
0: Ma sì, è uno spettacolo strano comunque. Cioè la musica è strana, non ci sono vere hit che escono dall'Eurovision Song Contest. Cioè è successo poche volte. Anche perché se pensi che siamo tipo alla 70esima edizione, una roba del genere, cioè.
1: Veramente. Mi pensavo fosse tipo la quinta, la sesta.
0: No.
1: Cioè Tobia che si è perso un pezzo, mannaggia.
2: No, scusate. Gira il velo e sono entrato in galleria, non ho sentito niente. Cosa è successo?
0: Allora,
2: sto impazzendo.
0: Sta parlando dell'esibizione che noi abbiamo commentato molto velocemente di Sal da Vinci all'Eurovision Song Contest, dove praticamente lui canta, si ricrea la scena
1: del
0: matrimonio, poi a un certo punto arriva la sposa che si bacia con lo sposo, toglie il velo e sono entrato in galleria. Aspetta, sono entrato in galleria, dopo la diciamo. The Remix Show.
3: Peter Pan. Spot. Così rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: 20 anni insieme a te, MKD. Festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino. Accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
8: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
11: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
15: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
16: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
17: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
17: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Get the fuck.

0: Rituel su Radio Peter Pan. Buongiorno ragazzi, questo è il The Remix Show, che ha una particolarità. Il The Remix Show,
1: un programma pieno di cose vuote.
0: Abbiamo parlato nella prima mezz'ora dell'Eurovision, non è che poi di fatto ne abbiamo parlato. Abbiamo detto che c'è stato, che c'è stato anche Tre Uomini per Tre Birri. Vi siete persi una puntata speciale in cui Edo non c'era perché stava tornando. Comunque, tra l'altro, è tornato, sta bene.
2: È tornato?
0: Sì,
2: l'hai sentito?
0: È tornato, okay. Mi ha mandato un paio di messaggi, quindi ci siamo sentiti, sta bene. In sostituzione di Edo c'è stato un ospite speciale nella puntata di ieri.
2: A sorpresissima.
0: Allora, non vi diciamo ancora chi, ma se vi va potete rivedere la puntata per adesso su Twitch. Non serve registrarsi, lo dico sempre perché è giusto ricordarlo.
2: Twitch, Radio Peter Pan, e trovate l'ultima puntata.
0: Se no, potete avere un po' di pazienza, verso le 11, mezzogiorno, sarà caricata su YouTube.
2: E poi dalle 15-16 su Spotify.
0: Esatto, c'è dappertutto. A proposito di Spotify.
2: Sì.
0: Avete,
2: è piaciuto?
0: Avete visto? Avete visto?
2: Che è successo?
0: Avete visto? È uscita la possibilità di fare lo Spotify Party. Cioè, dopo il Wrapped, sì, che era quello che ti faceva. Cos'è che diceva il Wrapped? Ai gusti dell'anno.
2: Sì, diciamo. Com'era un andato? Recap, dai. Sì.
0: Invece, lo Spotify Party ti dice da che anno utilizzi Spotify, qual è stata la prima canzone che hai ascoltato, sì, qual è stata la canzone che hai ascoltato di più, quante canzoni hai ascoltato in generale.
2: Esatto, di più.
0: Tutte le informazioni dalla prima volta in cui ti sei registrato.
2: E non solo, alla fine di questo servizio ti crea pure la playlist.
0: Sì, se vuoi ti fa la playlist di tutte le canzoni che hai ascoltato.
2: Vero.
0: Di più. Io ho riguardato la classifica, ho guardato tutte queste informazioni, questi dati, e giuro, ho detto boh, secondo me ha sbagliato.
2: Perché?
0: Non mi tornava niente. Niente,
2: qual
0: assolutamente.
2: Qual era la tua prima canzone?
0: La mia prima canzone, sì, grazie per averlo chiesto, era questa qui. Non ha senso, ti giuro.
2: Perché no? 2013, ci sta.
0: Non la lasciamo tutta, è solo per... Cioè, vuol dire che io quella volta gli ho detto mi faccio Spotify perché voglio ascoltare questa. Non me la spiego sta cosa qua.
2: C'era bisogno, potevi comunque scaricarla sui Mule, nel 2013.
0: Esatto.
2: Insomma,
0: cioè. Tra poco, la prima canzone che ha ascoltato Federico. Voi, se vi va, potete aprire Spotify, fare una prova e cliccare su Spotify Party e scoprirlo. Radio.

0: fa ridere come canta Fred De Palma, eh.
1: Fa ridere, eh. Non ci avevo fatto caso, cioè. Ragazzi, guardate che ore sono, ormai dovreste sapere che alle 7.40, 41, 42, 43 o 44 sarà di Peter Pan, bravo, mettiti la crema
2: per un gel
1: per il tunnel carpale, perché adesso dovete sfondare WhatsApp. Su Peter Pan c'è la scotechina.
3: Allarma! E che cos'è la scoteca, la scoteca?
4: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La Scotechina, solo nel The Remix Show.
1: In console sta suonando Matteo Monti e voi siete i vocalist.
5: Ciao, sono Sister Gloria.
1: Vai via Gloria, che c'è Matteo Monti stamattina.
2: Ma tutte le mattine Sister Gloria viene qui solo per dire sta frase.
1: Solo per dare fastidio a Matteo Monti, tra l'altro.

0: sono il tunnel carpale di Federico. E anch'io ascolto la scotechina.
1: Mettiamo in difficoltà Fede, vai con l'audio su WhatsApp.
2: Possiamo fermarla qui?
3: Vera, veramente bravo, Matteo Monti.
1: Vera, veramente bravo.
4: Un saluto agli amici di Pordenone, Stagione Langolo.
1: Ciao, ciao amici di Pordenone.
5: Ciao, sono DJ Maxwell.
1: Ciao.
6: Ciao, sono Edo.
7: Bella.

0: ti chiedo, cosa? E quando non brucio anch'io ascolto la scotechina.
1: No, che schifo però. Lui se manda un altro audio così dovrà dire:
2: mi avete archiviato.
1: Un applauso a Matteo Monti. Bellissima la scotechina. Con la scotechina appuntamento anche a domani, visto che sarà la puntata del giovedì, ci sarà il giovedì tamarro con la scotechina e poi invece il venerdì sapete che c'è il grande ritorno della scoteca.
3: Ma e qualcuno allora me la paga, cioè me lo rimborsano?
1: Il fisioterapista? Ce ne sono tra i nostri ascoltatori che ti possono dare una mano. Grazie. Anche perché adesso avanti, avanti con il volume della radio a palla e se vi va anche le vostre stories su Instagram. Sapete che adesso
4: mettiamo la grinta giusta, tesoro!
1: Adesso sì, mamma mia!
5: Ma voi non state bene.
1: No. Su Radio Peter Pan si alza il volume perché come sempre c'è il fuori giri. Right about now, the funk soul.

0: dimineața. Era il fuori giri. E adesso effetto fuori giri.
1: Era 99, non era 2000.
2: Era 99, il disco.
0: Ah, ok.
3: Perché batte nel Sarveo.
0: Salutiamo tutti i terremotati.
4: Non c'è nessuno che batte Andre Fede.
0: Andre Fede. Basta.
5: Batte forte sempre.
0: Sempre.
5: Batte forte.
6: Non che mette le frecce.
7: Non c'è nessuno che mette le frecce.
0: Ok, vabbè.
8: Ma va bene lo stesso.
0: Vai così.
5: Gin tonic, grazie.
2: Ci vuole un gin tonic.
0: Vai che arrivano i gin tonic.
5: Mattarella.
0: Che c'entra Mattarella? Scusami.
2: Ma basta con Mattarella.
0: No, che c'è lo scuolabus. Dai, sentiamo lo scuolabus. Vai con lo scuolabus.
2: No.
0: Buongiorno. Buongiorno. Vabbè, purtroppo, diciamo, sono arrivate anche loro. E io lo dico, sono arrivate. Come sempre.
9: Buongiorno. Scotechina pura energia.
0: Tenetevela la scotechina, ve la diamo.
2: Gliela doniamo.
0: Sì. E poi, per fortuna, insomma, chi c'è?
10: Buongiorno a tutti, raga!
0: Buongiorno!
10: Tanto anche oggi ci spassa!
0: Sì!
10: Dai!
0: Qua!
10: Beh? Mi sta appaccando tutto!
0: Si sta buttando tutto,
10: Mattia!
0: Ciao Mattia!
10: Ciao!

0: partecipare a dei campionati di apnea, Massimo.
1: Sì, è vero.
0: Va bene, comunque però adesso basta, effettivamente basta. Basta, no, vero?
1: Rifallo, fai finta che.
0: Adesso però basta, va bene?
2: Andrea, Fede, adesso basta. Basta fare. Stupidi. Girate. Arriva dal momento della chicca del maestro Miyagi.
3: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
4: Ah? Buongiorno, Finti Remix.
0: Siamo noi.
4: Buon mercoledì a tutti. Un mercoledì soleggiato. Ah, finalmente splendida giornata primaverile. Un po' di tregua, ma non promette niente di buono per domani e tutto il weekend, questo tempaccio. Comunque, complimenti, complimentissimi.
0: Grazie.
4: Ai famosi tre uomini per tre birri, però è stato strappalacrime quell'appello iniziale. Dove avete voluto ricordare quel famoso quarto conduttore? Chi lo sa? Tornerà?
0: Sì,
4: non tornerà?
0: Torna.
4: Sapremo solo vivendo. Ma soprattutto era un'idea anche posticipare tutto a questa sera per poter fare un po' di coglionella nella finale di Coppa Italia al signor Marangoni. Ma sarà per un'altra volta. Ma tralasciando tutto, augurandovi un felice metà settimana. Amici uomini, il maestro Miyagi vi ricorda che se volete che vostra moglie vi ascolti, parlate con un'altra donna. Lei sarà tutta orecchie. Sì.
5: Radio Peter Pan.

0: comunque Massimo che ci manda quegli audio lì urlando fino alla fine, io sì, mi sì, preoccupo per lui, ma anche gli ascoltatori.
1: Sono l'ottorino laringoiatra pediatrico di Massimo. Mamma e papà, bravi, quando lo vedete viola, fermatevi, anch'io ascolto Radio Peter Pan.
0: C'è povero Massimo con le vene sulla fronte. Questo è un triplo Kaioken.
2: Radio Peter Pan.
3: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
2: Peter Pan. Spot.
4: Pizza di più. Vuoi convenienza di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
5: Ci siamo a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors. La tua moto parte da qui.
6: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner, Radio Peter Pan.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
8: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026. Solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tabagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
9: On Radio Peter Pan.
10: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
11: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
2: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Le 8 da quasi 2 minuti, ci sono le breaking news.
2: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Breaking news.
16: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi a Carlasco il 13 agosto 2007. Ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente. Spunta anche l'audio del soliloquio in cui l'indagato fa riferimento al video di Chiara Poggi, "Ce l'ho dentro la penna". Il caso della famiglia nel bosco, il tribunale per i minorenni dell'Aquila conferma l'allontanamento della madre dalla casa famiglia in cui sono ospitati 3 figli, respinto il ricorso presentato dagli avvocati della difesa contro l'ordinanza del 6 marzo scorso. Intanto il nuovo legale della coppia anglo-australiana è Simone Pillon, ex senatore della Repubblica leghista. Giovanni Malagò questa mattina depositerà in Federcalcio la sua candidatura alla presidenza. Intanto per ragioni di sicurezza il derby Roma-Lazio slitta a lunedì sera. La Lega Calcio protesta. Tennis, al Foro Italico, sono due gli italiani ai quarti, Sinner ed Arteri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
19: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
20: One Express, anche entro le 12.
21: Gold Espresso, ore 12.
20: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
22: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
23: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
24: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
25: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
26: E le focaccine ai piselli della Romagna?
27: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
28: Fiorentini.
29: Forever Fun, Forever Young.
30: The Remix Show.

0: Ragazzi, questo è il Dremix Show, io mi chiamo Andrea Nordio.
1: Ciao a tutti, buongiorno, io sono Fede.
0: Oggi, come è stato negli scorsi due giorni e così sarà fino a venerdì, sarai a fare il programma, l'altro programma del mattino, il Dremix Show, perché Edo se ne andò in ferie. Vedo che sei con il dito sul play di un audio.
1: Sì, lo vuoi ascoltare?
0: Sentiamo perché ci vedo così.
2: Buongiorno ragazzi, era un mese che non mi sento perché ero lavoro su per la montagna e non prendeva la radio. Ma Edo, che fine ha fatto?
0: Edo purtroppo, è andato in ferie. Quindi tornerà.
3: Señoras y señores, con todo el ritmo y la energía, Radio Peter Pan presenta The Remix Show.
4: Sono le 8 del mattino.
1: Niente di Jambit.
4: È passata un'ora ormai.
0: Dai che è passata,
1: Passata del

0: Buongiorno ragazzi.
1: Allora, ciao a tutti. Nella prima ora abbiamo parlato di tantissime cose, tra cui appunto il nuovo Spotify Party, che ti permette di scoprire qual è la prima canzone che hai ascoltato su Spotify. Non abbiamo detto un po' di informazioni principali, ovvero che succede in occasione dei 20 anni di Spotify.
2: Davvero?
1: Sì, è per celebrare i 20 anni. C'è questo banner dedicato che ti permette di scoprire qual è la prima canzone che hai ascoltato, il primo artista che hai ascoltato,
2: per l'anno
1: e quante canzoni in totale hai ascoltato. E quello che non abbiamo detto è che è uscita anche la statistica generale di Spotify, cioè le canzoni che sono state più ascoltate, l'artista che è stato più ascoltato e
2: da quando è nato Spotify.
1: Esattamente.
2: Quindi ce l'abbiamo un po' di dettagli?
1: Tra poco ve li diamo. Nel frattempo c'è il nuovo di

0: Buona domenica a tutti, anche se è mercoledì.
1: Ci avevo quasi creduto, ma
0: lo so. Vabbè, tra l'altro avevo trovato un articolo che diceva che ancor più bello del giorno di festa è il giorno, la sera prima del giorno
1: il
0: di festa.
1: Il venerdì sera, tendenzialmente.
0: Se il sabato non lavori, il venerdì sera è il momento più bello della settimana, perché proprio mentalmente sai che il giorno dopo
1: sei rilassato.
0: Va bene, comunque torniamo a noi. Ho preparato, ho trovato l'articolo che parlava delle canzoni più ascoltate, gli artisti più ascoltati. Da quando esiste Spotify.
1: Quindi da 20 anni, giusto?
0: Esatto. Allora, artisti più ascoltati, ti dico i primi 5.
1: Partiamo dal quinto.
0: Ariana Grande, The Weeknd, Drake, che saluto, il mio amico Drake.
1: Amici di fans.
0: Bad Bunny e il primo posto Taylor Swift, che è sempre una cosa che per noi italiani forse è un po' strana, vero?
1: Sì, perché arriva però Taylor Swift.
0: Dimmi una canzone di Taylor Swift.
1: Bravo, esatto. L'ho persa.
0: Album più ascoltati, al quinto posto After Hours di The Weeknd, al quarto posto Sour di Olivia Rodrigo, al terzo posto Plus Deluxe di Ed Sheeran, al secondo posto Starboy di The Weeknd e al primo posto Un Verano Sin Ti di Bad Bunny.
1: Buono.
0: Poi invece andiamo alle canzoni, a noi interessano queste.
1: Le canzoni.
0: È tipo il premio di attore protagonista, capito?
1: Sì, attrice. La canzone.
0: Allora, al quinto posto As It Was di Harry Styles, al quarto posto Starboy di The Weeknd e Daft Punk, al terzo posto Sweeter Weather di The Neighborhood, secondo posto per Shape of You di Ed Sheeran e al primo posto sempre The Weeknd con Blinding Lights. Vai, continua. Nel caso non l'aveste capito, era questa qui.
1: L'ho fatta bene, l'ho fatta proprio bravo.
0: Posso dire? La lasciamo?
1: Lasciamo.
0: La lasciamo.
1: Bellissima.
0: La canzone più ascoltata da sempre su Spotify.
1: Ah!

0: brano più ascoltato da quando esiste Spotify. È giusto fare anche una piccola premessa, perché poi uno dice non è che non vuol dire che è la canzone più ascoltata nella storia.
1: No,
0: vuol dire da quando c'è Spotify. Quante canzoni più belle magari. Adesso per esempio aspetta che ti dico nelle...
1: Perfect di Ed Sheeran è il nono posto, per dire una.
0: Volevo guardare,
1: non ti piace.
0: Se c'erano. No, volevo guardare se c'erano canzoni. Cioè tipo visto che l'album nella storia più venduto era Thriller di Michael Jackson.
1: Anche,
0: cioè chissà su Spotify quanto avrebbe fatto.
1: Scusa, leggo al terzo posto, tu prima hai detto, no, non l'hai detto, c'è cioè, Questale di Mina e Celentano.
0: Non è vero, no, non è vero, non è vero, non è vero. C'era un'altra persona che si era spaventata perché aveva capito che c'era un altro artista.
1: Ah, c'era lui, aspetta, arrivo.
2: Esatto. Quando hai detto After Hours avevo pensato al gruppo, quello di Manuel Agnelli.
0: Pensa,
2: mi era venuto un colpo.
0: Penso che gli avrebbe dato dispiacere a Manuel Agnelli.
1: Mamma mia.
0: Se fosse stato tra i primi, perché lui non voleva essere tra i primi.
1: Non vuole essere mainstream.
3: Vabbè, immaginate Radio Birichina tra 25 anni. Ciao Birichina, so Kevin da Cogne.
0: È proprio Kevin da Cogne.
3: Mi metti Bando di Anna che mi ricorda quando andavo a fare gli aperitivi con la mia Chanel al posto a Pordenone. Grazie Birichina.
0: Beh, è proprio così che sarà comunque.
1: È vero.
0: Cioè passeranno gli anni. Bando è una delle canzoni che secondo me è stata molto iconica.
1: E noi lavoreremo a Radio Birichina.
0: Io spero,
1: speriamo veramente.
4: Il concetto che la felicità sta nell'attesa del momento in cui si sa che ci sarà felicità è stato anticipato da Leopardi nel 1700, 1800, non mi ricordo, con il sabato nel villaggio.
0: No.
4: Buona giornata.
1: No. Sabato nel villaggio.
0: Anche Leopardi parlava così.
1: Sabato.
0: Il sabato. Villaggio. Vabbè, che hanno mandato i ragazzi? Hanno mandato lo screenshot dei loro Spotify party?
1: Allora, ci abbiamo un thrift shop che è il tuo stesso disco, giusto?
0: Chi è che l'ha mandata?
1: L'ha mandato Alessio.
0: Ah, anche Alessio come me?
1: Come il suo primo brano, l'ha ascoltato da quando l'ha scoperto 29 volte.
0: Che strana sta cosa qua, comunque il thrift shop, io non me la spiego. Vabbè.
1: Poi ci abbiamo chi ha ascoltato Armin Van Buuren come artista più ascoltato, brani ascoltati in totale 400, posso dire.
0: Okay.
1: Il suo primo giorno su Spotify era il 2015.
0: Il mio primo giorno su Spotify è stato il 2013.
1: 2013, però considerando che esiste dal 2006, giusto?
0: No, secondo me 2009, però non ne sono sicuro. Sto
1: Hai detto 20 anni da Spotify.
0: Sì, hai ragione.
1: Nel 2006.
0: Hai ragione, ma mi pare che in Italia sia arrivato.
1: Sia arrivato più tardi.
0: Qualche anno
1: Io
0: più
1: credo
0: tardi.
1: Di aver dovuto rifare l'account perché ho il primo accesso nel 2019.
0: Perché prima c'avevi quello falso, vero?
1: Andrea,
0: dai, l'hai detto.

0: Federico che si sta sempre più allargando adesso, prima aveva solamente una parte, una piccola parte alla fine della seconda ora, il momento dedicato, adesso pure alle 8:20 c'è il suo spazio, ragazzi.
1: Allora non lo faccio,
0: si sta
1: problema.
0: Allargando, io ve lo dico, si sta prendendo gli spazi.
1: Perché prima ho studiato,
0: questa radio diventerà tutta sua.
1: Stiamo parlando di musica, no? I nostri grandi amici ascoltatori ci stanno mandando i loro Spotify party, e allora approfittiamo per parlare di uno studio condotto dai ricercatori dello University College London. L'hai capito?
0: No, bellissimo.
1: Tutto bello?
0: Aspetta, mi piace, piace perché
1: sì, mi immagino, guarda.
2: Edo parla italiano che non ho capito un cazzo.
1: Federico. È pubblicato sulla rivista scientifica Innovation in Aging che ci dice che attività come leggere, ascoltare musica, visitare musei o partecipare ad attività artistiche e culturali potrebbero essere associate ad un invecchiamento biologico più lento.
0: Cioè della serie, se contempli l'arte invecchi meno.
1: In teoria, le persone più coinvolte in attività artistiche e culturali, soprattutto se con maggiore frequenza e varietà, sembrano mostrare un'età biologica più giovane e un ritmo di invecchiamento più lento.
0: Quindi non so, mi stai dicendo che se io nella mia giornata faccio qualcosa che si avvicina alla cultura, che sia, non so, ascoltare la musica, inteso come effettivamente la puoi ascoltarla,
1: che ti metti
0: cioè,
1: lì,
0: goderne.
1: Sì, non è che ti ascolti la musica mentre fai
0: esatto,
1: la cucina.
0: Esatto, cioè ascoltare la musica, leggere un libro,
1: dipingere.
0: Cosa può essere altra cosa artistica?
1: Magari creare
0: culturale.
1: Qualche cosa, fare un decoupage, vabbè.
0: Un art attack. Va bene, e quindi facciamo una domanda ai ragazzi a questo punto. Durante la vostra giornata c'è un momento in cui vi sentite di fare qualcosa che vi accultura?
1: Qual è magari quella cosa che vi rende un po' artisti, no?
0: Anche sì. Cioè, artista in quale momento della tua giornata? Quando leggi un libro, quando stai scrivendo qualcosa, scrivi, che ne so, un diario,
1: anche.
0: Fai un disegno.
1: Un Substack, no?
0: Bravo, oppure ricami qualcosa.
1: Bravo.
0: Stai creando, sistemi il giardino. Ma può essere anche quello che ti dia un po' di crescita personale. 393-7366-240, scopriamo assieme quanto effettivamente siamo acculturati.
1: Così magari rimanete un po' più giovani. Mica male.

0: Ciao ragazzi, allora io non mi sono mai definita un'artista, però le cose artistiche che fanno parte della mia vita quotidianamente o comunque insomma settimanalmente sono scrivere poesie, scrivo poesie tutti i giorni e poi dipingere. Sono liberatorie.
1: Allora,
0: ciao.
1: C'era una persona che ha mandato un messaggio che diceva: io come attività culturale coloro
2: i mandala.
1: Mandala, che non mi ricordavo cosa fossero, sono questi disegni.
2: Dovrebbe essere della cultura orientale.
1: Ok, dei molto simmetrici.
2: Sì.
1: Che avevo visto, ogni tanto addirittura mi perdo a guardare gente che li colora su TikTok.
2: Ah, sì, perché è molto rilassante.
1: Quando lo usi i colori a pennarello per riempire tutti gli spazi. Sì. È bello, va bene. Ragazzi, la domanda è proprio questa, ovvero qual è quell'attività che fate che vi fa sentire un po' più acculturati?
2: Sì.
1: Ok, perché la cultura rende giovani.
3: 393-7366-240.
4: Con Edo.
3: Veramente bravo.
4: E Andrea Nordio.
3: Veramente bravo. The Remix Show.
4: Spot.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi, avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
13: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
14: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
13: Delix.it.
14: Spediamo gratis in tutta Italia.
13: Delix.it.
14: Delix, il tuo partner al lavoro.
15: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and Beverage on the Road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
14: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
15: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
14: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
16: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
17: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
16: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
17: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
16: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci, il tuo ufficio è qui.

0: Nankurunaisa a tutti.
1: Cosa c'è?
2: A me fa sempre ridere.
0: Allora, noi diciamo Nankurunaisa, infatti lo troverete come una sorta di easter egg dentro tantissimi contenuti.
2: Sì.
0: Tipo in Tre Uomini per Tre Birri.
2: Sì, è vero.
0: Perché ci fa ridere il video che era diventato virale qualche anno fa di un ragazzo che andava a farsi un tatuaggio,
2: a
0: chiedeva
2: Napoli
0: la scritta Never Give Up. E il tatuatore capiva invece Nankurunaisa.
1: Bravo, bravo, ma come Nankurunaisa? C'è chiesto Never Give Up!
0: Never Give Up!
2: Cercatelo su YouTube, insomma.
0: E ci fa ridere. Poi abbiamo scoperto ieri che Nankurunaisa in realtà è una parola che ha molto significato.
2: È giapponese, giusto?
0: Allora,
2: coreana, non ricordo.
0: Una espressione nel giapponese. Dialetto di Okinawa.
2: Ok.
0: Ok?
2: In Giappone.
0: Vuol dire qualcosa di Okinawa?
2: No, no, no. C'ho dei ricordi.
0: Che vuol dire? Con il tempo tutto si sistema.
2: Sì, bello.
0: Cioè, se tempo al tempo.
2: Cioè, noi ridiamo di col tempo tutto si sistema. Nankurunaisa.
0: Posso dire, cioè, ci sono stati gli anni in cui usciva Papa Ute di Stroma e tutti quanti cantavano Ute, Papa Ute. Ed era un testo tristissimo. Quindi
2: è vero. Allora, si parla di cultura. Sì. Stiamo parlando un po' con voi al 393-7366-240.
0: Chiedimi la base cultura.
2: Base cultura, Andrea.
1: Bella, molto, molto bravo.
2: E stiamo cercando un po' di capire qual è quella cosa che vi fa un po' cultura a voi.
3: Allora, io sono fortunata perché il mio mestiere è scrivere. Io sono una scrittrice di libri per bambini e ragazzi e lavoro anche in un museo. E
0: ma che bello!
3: Devo proprio dire che sono contenta e mi sento immersa nella cultura. Ciao!
2: Lei, allora, controllo il nome. La Rowling, hai capito?
0: Cosa? No, Jackie Rowling. In realtà volevo chiederti più informazioni su di te, sul nome di te come autrice, e perché volevo scrivere anche un libro per bambini.
2: Vuoi scrivere un libro per bambini?
0: Sì.
2: Già ce l'hai il titolo?
0: Sì.
2: E dice.
0: Non te lo dico.
2: Dai, non
0: no,
2: è che ti copiamo.
0: È tipo già scritto.
2: Davvero?
0: Sì. Tu volevo chiedere un po' di informazioni, cioè se mi dà una mano, magari mi aiuti come con la pubblicazione. Non ha scopo di lucro il mio.
2: È benefico.
0: Sì. Cioè,
2: è per te, personale, per avere.
0: Sì, sì, sì, no, ma è per fare anche una cosa per i bambini.
2: A me la copia me la regali o la devo
0: comprare?
2: A
0: te regalerei una copia.
2: Oh, sentiamo i prossimi, vai.
4: Io odio cucinare, quindi quando mi metto a cucinare magari qualcosa un po' di particolare o che non faccio spesso, mi sento proprio realizzata, mi sento un artista. Non sempre viene bene, però la sensazione è quella.
0: È una cosa bella abbinare la cucina all'arte, che di fatto è così, cioè cucinare è un'arte e soprattutto ti senti anche molto artista quando cucini cose buone.
2: È vero, perché poi c'è il piatto quello bello, dici sì. Che bella soddisfazione, ho fatto tutta sta fatica, però alla fine.
0: Esatto. Fermi tutti!
2: È successo.
0: Fermi!

0: A me quello che mi dà crescita personale è non ascoltare Fede. Parla italiano, non si è capito un cazzo.
1: Guarda che intanto tu dici così, eppure questo articolo così profondo lo ha portato proprio Fede.
2: Sì, chi era? Dell'università, aspetta. Oh, l'ho strappato, no?
3: Che figurata.
4: University College London.
1: Bello, bello, bello, capito? Davvero.
5: Andrea, parla italiano che non ho capito un cazzo.
1: Era Fede.
2: Mannaggia, mannaggia.
1: In mezzo me.
2: Allora, parliamo di quelle cose che vi fanno un po' cultura, no? Perché c'è questo studio che dice che fare qualcosa di culturale, tipo leggere un libro oppure ascoltare della musica, ti fa invecchiare un po' più lentamente.
1: Sì.
2: Ciao ragazzi, ci mando un messaggio chiaro. Io mi sento quasi ogni giorno acculturata e fiera di quello che sto facendo perché, essendo una maestra, prima di spiegare alcune cose ai bambini devo informarmi e poi insegnare in modo da rendere il lavoro più creativo possibile in quanto devo catturare l'attenzione di 13 bambini con 3 anni.
1: 3 anni, a 3 anni e come fai davvero? Cioè, io il mio momento della giornata in cui mi sento un po' più acculturata è quando alla sera leggo, però devo dire la verità, lo faccio perché mi
2: rilassa,
1: agevola il sonno.
2: È vero, quello
1: cioè,
2: anch'io.
1: Io proprio piuttosto guarda, fa effetto melatonina a tutti gli effetti, io mi butto lì. No, infatti leggo per poco, perché poi...
2: Sì, io pure penso più di 4-5 pagine non riesco perché.
1: Vedi.
2: Però è bello perché concilia il sonno, quindi alla fine fai un po' di cultura e ne approfitti pure per farti una bella
1: dormita. Insomma.
2: Allora, invece poi c'è gente che è tanto appassionata di mandala, non era il primo messaggio, mandala da colorare, tipo un libro ogni 15 giorni dice che la rilassa.
1: E come lo colora? Cioè che usa?
2: Ah, sì, i pennarelli,
1: esatto,
2: le matite.
1: Esatto.
2: Che bello il suono delle matite, non lo so fare.
1: Oh, beh, dai. No, questo si sente che sono le mani. Prova a farlo quello. Vai, di nuovo. Bravi, ti viene bene quasi quanto Giustino Leone il cane.
3: Non c'avevo dubbi, guarda.
1: Fammi Giustino.
3: Stupido cane!

0: Ciao ragazzi, state ascoltando il The Remix Show.
1: Cosa ridi?
0: Non rido più.
1: Vabbè, roba che fa cultura.
2: Ragazzi, io al lavoro mi sento un artista quando devo mandare a quel paese i colleghi che non capiscono nulla. Lì invento le meglio cose. Ciao.
0: Va bene.
1: Oh, previ- PS.
0: Dimmi.
1: Saluto il... No, aspetta, ho mandato un altro messaggio, scusa. Nessuno dice che si senta acculturato ascoltando Peter Pan. C'ha ragione, perché ogni giorno ci regalate perle di saggezza.
0: È vero.
1: E poi saluta il suo architetto, l'ha mandato mentre lo leggevo, quindi m'ha fregato. E poi c'è lei che ha studiato, si sente.
3: Ragazzi, la cosa che mi fa sentire acculturata è il fatto di avere due lauree due lauree sono sufficienti, quindi posso sempre dire grazie alle mie due lauree, io posso fare questa cosa.
0: Grazie alle mie due lauree
3: sono a posto, io sono salva.
0: Però ciao. Fede ha detto nel fuori onda, non è detto che siccome hai due lauree allora tu sia acculturata. Può essere acculturato anche una persona che non ha mai studiato,
1: che magari legge tantissimo dello stesso argomento. La laurea non ti rende intelligente in questo caso. Ce l'ho con Giulia.
0: Ha detto che sei una stupida.
1: Non permetterei mai, guarda. Solo mille complimenti per la Giulia.
0: Scusami, allora stavo perché per cambiare la canzone.
1: Io faccio il gancio con la canzone e tu nel mentre me la togli.
0: Stavo per cambiarla perché ho detto non so se voglio ascoltare. Ridillo.
1: Solo mille complimenti per la Giulia. No, incredibile.
0: Ma mille tipo questa?

0: parte la canzone italiana e subito che ci mandano i karaoke.
1: Sei tu quando parli così.
0: Ma non era questo.
2: No, non c'entra niente. Non c'entra niente. Vabbè, dai.
0: Che ridere. Che ci abbiamo?
2: Non lo so. Sei te l'ha detto a WhatsApp.
0: Ciao, c'era uno bello. No, questo, aspetta.
3: Ciao, Peter Pan. Oggi è il mio compleanno. Faccio 12 anni. 12.
2: 12.
3: Sono un cornuto.
2: Come sei un cornuto?
3: Arrivederci. Anzi, arrivi 13.
2: Cosa sta dicendo?
3: E aggiungo anche che io leggo molti manga e i fumetti.
2: Oh, beh,
3: quindi non dimenticarlo.
2: Ma chi è? È tipo Matti il biondo.
0: Tu non l'avevi sentito.
2: No, rimettimi il fatto che all'inizio.
3: Ciao Peter Pan. Oggi è il mio compleanno, faccio 12 anni. 12. Sono un cornuto.
2: Sono cornuto, perfetto. Un applauso.
0: Oddio, che ridere. Dai, ce l'ho un altro audio un po' serio, forse.
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
4: Allora, io mi sento acculturata in media. No, ok, non il fatto che anch'io ho una laurea, però me ne faccio poco, cioè nel senso sono una persona come tante altre, ma mi sento acculturata perché da una settimana ho preso una gallina e posso dire che con l'inflazione che c'è ora ho le uova gratis.
2: Come hai fatto a fare questo collegamento?
4: Mi sento acculturata perché ho preso una gallina, quindi produce. Vabbè. Quindi sì. Ok, ciao.
2: Come hai fatto a fare questo collegamento? Collegamento, cara nostra amica, parlando di cultura, passando dalla laurea alle uova gratis, al fatto che hai preso una gallina.
0: Lo so solo che Andrea mi spiace, ma
3: sono un cornuto.
2: L'importante è saperlo.

0: ragazzi, questo è il remix show versione Nankurunaisa, giusto?
1: Per favore, basta, lasciami perdere.
2: Fede.
0: Nankurunaisa.
2: Ma che cazzo di vocali mettete stamattina?
1: Che scornuto è questa? Che cagallina?
3: No, nessuno ha detto cornuto.
4: Sono un cornuto.
0: No, l'ha detto lui, l'ha detto. Non ci saremmo mai permessi.
3: Teo ci manda un messaggio, il bambino cornuto è palesemente ubriaco, altrimenti non si spiega.
0: Sì. Io sono un po' preoccupato, devo dirti la verità, perché io ti avevo detto, l'ultimo intervento, gli ultimi due interventi sono dedicati completamente a te, Federico, alle tue rubriche, alle tue idee, in questo caso, di solito almeno, alle curiosità animali.
1: Ce l'ho! Ce l'hai la base animale oggi?
0: Certo che c'è la base animale,
1: ce l'avevi.
0: Qui. Aspetta un attimo, eccola qui, vai.
1: Allo zoo di San Diego andiamo oggi. Una lontra, che poi è strano, pensavo fosse la lontra. È la lontra. Si è avvicinata ai visitatori stringendo il suo piccolo tra le zampe, quasi volesse presentarlo al mondo. Sì. Poco dopo è arrivato anche il padre, ma invece del cucciolo teneva stretto il suo prezioso sasso.
0: Perché mi pare che sia un metodo di approccio?
1: No, perché non è casuale. Le lontre sviluppano un vero e proprio legame con le pietre che usano ogni giorno per rompere conchiglie e crostacei.
0: Quindi hanno tipo la loro pietra preferita.
1: Esatto. Se la portano avanti anche per anni.
0: Parliamo delle lontre, di quanto sono belle?
1: È molto bella, una città molto bella Londra.
0: No, smettila, smettila. Allora,
1: c'ho pure un'altra curiosità, però, se vuoi.
0: Prego, vai.
1: In Bangladesh alcune persone hanno filmato una scimmia mentre trasportava e accarezzava un cucciolo di carne come fosse su. No, di carne, scusa, di carne.
0: Cucciolo di carne. Ma che è? Guarda che la carne prima sono degli animali, prima di diventare carne.
1: Un cucciolo di carne come fosse suo. Sembra una cosa molto divertente, ma in realtà un discorso affettivo. Si chiama alloparenting, ovvero la cura e l'assistenza fornita alla prole da individui diversi da genitori biologici. Quindi praticamente prendono sti cani, li sequestrano. In realtà non è una cosa così divertente.
0: Che bello allora, chiudere così in bellezza. Sai cosa ti dico?
1: Nankurunaisa.
0: Nankurunaisa. Peter Pan.

0: Si chiama Swim, il nuovo dei BTS, lo ascoltate su Radio Peter Pan nella versione remix, e andiamo in pubblicità. Due cose importanti da dirvi, ovvero una è Nankurunise e l'altra è...
1: Sono un cornuto!
0: Perfetto!
2: The Remix Show. Peter Pan.
3: Tira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
5: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
4: Prenota subito una prova.
5: Delex, il tuo partner al lavoro. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net. Chiamalo 0423 73 66 12.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Far l'amore con la mamma.
10: Radio Peter Pan.
11: It's showtime!
12: Peter Pan O'Clock!
0: Le 9 da 4 minuti.
12: Peter Pan O'Clock! Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi!
14: Da Aliali per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti!
13: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Aliali per il sottocosto vince sempre!
15: Ali migliora la vita!
16: Breaking news.
17: Bentrovati da Virginia Giacomin. Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi a Garlasco nel 2007. Ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente davanti alla casa del delitto. Spunta anche l'audio del soliloquio in cui l'indagato fa riferimento al video di Chiara Poggi, Cielo dentro la penna. Il caso della famiglia Nel Bosco. Il tribunale per i minorenni dell'Aquila conferma l'allontanamento della madre dalla casa famiglia in cui sono ospitati i tre figli, respinto il ricorso presentato dagli avvocati della difesa contro l'ordinanza del 6 marzo scorso. Intanto il nuovo legale della coppia anglo-australiana è Simone Pillon, ex senatore della Repubblica, leghista. A Napoli, la centrale delle truffe agli anziani, 116 colpi in tutta Italia in un anno, 10 arresti. Quando i carabinieri sono riusciti a individuare il covo, i truffatori erano ancora in piena attività. Calcio, Coppa Italia. Il presidente Mattarella ieri ha ricevuto Lazio e Inter al Quirinale. Questa sera la finale all'Olimpico. Tennis, al Foro Italico, sono due gli italiani ai quarti, Sinner ed Atteri. Queste le breaking news di Digicom 24.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di Grotta?

0: Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
2: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: siamo. Ciao ragazzi, questo è il The Remix Show. Alice, sei arrivata qui, ti sei appoggiata a me e Fede per
1: ascoltare meglio la sigla, che sembra una versione brutta di K-pop.
0: Beh, sì, sì, sì, adesso lo diciamo al nostro ghost producer che sarà molto felice.
1: Ciao Maxwell.
0: No, non è Maxwell. Maxwell è l'official producer, poi abbiamo il ghost producer.
1: Chi è il ghost?
0: Quello che non si può dire.
1: Chi è?
0: Quello che non si può dire.
1: È Fede. Allora la ciofeca.
2: No. Io non so fare la radio, adesso so fare le produzioni.
0: Allora, ragazzi, domanda da $1,000,000 prima di lanciare qualsiasi tipo di argomento, notizia o tema o topic, ed è: dove avete male? Ok? Schiena, ginocchia, polsi, collo, bocca, denti. Dove avete male?
3: Attenzione,

0: La canzone si chiama Nancurunaisa. Torni
1: sempre al tuo paese. Basta Andrea, basta. Non ce la faccio più a ridere.
0: Allora, ho fatto una domanda da $1,000,000 per i fisioterapisti.
1: Da 1,000,000 di commenti pure, perché hanno mandato 1,000,000,000 di messaggi e a me fa male il braccio.
0: Adesso fa male il braccio, vi ho chiesto cosa vi fa male, sentiamo al volo, dai, tre persone.
2: Da settimana il pollice va valgo, pollice come cazzo si chiama, il pollice storto. Il pollice del piede, l'alluce,
0: capito, basta,
2: valgo,
0: va bene.
2: Come cazzo si dice?
0: L'alluce valgo.
1: L'alluce valgo.
0: Perché io valgo.
3: Io sono 2 giorni che ho male sotto al malleolo. Ho mandato la caviglia in iperestensione e ho dolore lì sotto.
0: Non so cosa sia, ma io lo so, te lo dico tra poco. Aspetta, sentiamo l'ultima.
4: Si può dire anche dove non si ha male? Forse si fa prima.
0: No. Allora, ragazzi, c'è un motivo se vi fanno male delle parti del corpo, okay. È perché avete lasciato che il vostro corpo dimenticasse come muoversi correttamente.
1: Okay.
0: Ho trovato un articolo che spiega il perché la vita moderna ci abbia creato tutti questi dolori, perché ci sono dei movimenti fondamentali che non facciamo più.
1: Tipo Giovanni quando prova a correre.
0: Tu immagina i bambini piccoli.
1: Okay.
0: I bambini piccoli hanno male per caso alla schiena?
1: Sì.
0: No, non c'hanno male alla schiena.
1: Stavo pensando se
0: c'hanno male alle caviglie i bambini,
1: no.
0: Ma che? Niente. Perché? Perché fanno principalmente 3 movimenti, o comunque 3 movimenti che noi non facciamo mai.
1: Gattonano, penso.
0: No, Nancurunaisa. Allora, ci sono 3 cose che noi non facciamo quasi più.
1: Ok.
0: Che, anzi, dico quasi perché uno effettivamente lo facciamo, che è lo squat. Cioè quello di abbassarsi completamente e tirarsi su.
1: Okay.
0: Ok, questo è un movimento che i bambini fanno. Poi c'è un'altra cosa che non facciamo quasi mai: appendersi.
1: Perché i bambini si appendono?
0: Sì, si appendono, si attaccano sulle cose.
1: Niente. Che c'è che fatto?
0: Terzo movimento è distendersi, sedersi per terra, stare proprio per terra, girare, stare
1: rotolarsi,
0: diciamo, muoversi distesi a terra. Questi sono
1: convinto.
0: I 3 movimenti. Adesso non facciamo in tempo perché c'è una canzone, però poi li fai tutti e 3, va bene?
1: Io pensavo prendere il latte dal seno della mamma, tipo. Non lo fai più questa in teoria,
0: tanto si fa ancora.

0: squat, quello che sì, si intendeva era stare senza le braccia appoggiate.
1: Ho capito, mi fanno male.
0: Devi stare tipo giù, ecco quello lì, perché è un movimento in cui tipo anche allunghi la schiena, rilassi tutto quanto. Adesso aggrappati da qualche parte.
1: Dammi prima una mano a alzarmi, grazie.
0: Sì, vieni qua, vieni qua.
1: Grazie,
0: okay. Trova qualcosa dove aggrapparti.
1: Aspetta, prendimi in braccio.
0: Ma hai braccio, ma non devi. Ginocchiata sulle palle. Sei un pirla, sei.
1: Prendimi in braccio.
0: Mi hai dato proprio una ginocchiata.
1: Mi sono arrampicato, vai.
0: Ma questo no, ma è appendersi, non arrampicarsi.
1: Non è no, butto giù qualcosa. Vabbè.
0: E adesso distenditi a terra e fai un po' di giochi a terra.
1: No, qua non mi
0: braccio. Sei davvero, davvero. You're listening to Radio Peter Pan with Andrea and

0: Sport.
1: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: più? Vuoi convenienza? Di più? Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
1: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
5: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
6: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
5: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
6: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho. Media partner Radio Peter Pan.
7: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delex.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: On Radio Peter Pan.
10: Il sabato alle 23 Techno Classic con Luca Antolini, Marco Cordi e Andrea Nordio. Perché il classico non si batte.
11: Io sono Andrea Nordio e ho sempre questa grande responsabilità, questo grande onore.
12: Go! Che è quello di presentare, elencare le canzoni che hanno selezionato e mixato per voi.
11: Attention. Luca Antolini e Marco Cordi, che sono appunto
12: i docenti di scuola di Techno.
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
16: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
15: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
16: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
15: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Che ricordi questa canzone del 2006? Tra l'altro ho ascoltato il nuovo album di Shiva.
1: Sì.
0: Dove ci sono canzoni che hanno sonorità molto simili a tutta questa annata. Nelly Furtado, Timbaland, roba del genere. Sicuramente ne suoneremo una a breve. Detto ciò, c'è un servizio in camera.
2: Servizio in camera per
0: Silvia. Silvia, Silvia, Silvia. Ciao Silvia.
3: Ciao, ciao a tutti.
0: Intanto volevamo dirti che sei una grande.
3: Bene, grazie.
0: Niente, niente, ci mancherebbe. Silvia, ci hanno detto di telefonarti e farti gli auguri. Quindi rompiamo il ghiaccio subito con questa informazione. Oggi è il tuo compleanno, giusto?
3: Giusto.
0: Auguri!
1: Auguri Silvia!
0: Buon compleanno.
3: Grazie.
0: Che stai facendo?
3: Lavoro.
0: Che lavoro fai?
3: Faccio la sarta.
0: Ah, ah, la sarta, un lavoro meraviglioso, quello della sarta. Tu lo dico io perché non lo faccio. Te che lo fai, Silvia, stai bestemmiando, vero?
3: Cioè... ci sono momenti, sì, un po' che ne difficili, però è molto soddisfacente.
0: Guarda che brava, che professionista che ha detto: ci sono dei momenti che sono difficili, non che ci sono dei clienti che sono difficili, che sono i peggiori. Beh, è vero o no?
3: Sì, sì, no, è vero, è vero.
0: E fai il lavoro di sarta per, diciamo, correzioni, sistemazioni o anche creazioni?
3: Faccio lavoro per un'azienda, faccio la prototipista.
0: Vedi.
1: Beh, roba importante, roba seria. Ma
0: sì.
1: È vero che le sarte sono, quando sono arrabbiate, sono sull'orlo di una crisi di nervi.
0: Guardi, ti sei autorizzata a metterci giù il telefono, Silvia, dopo sta battuta di Federico. In realtà abbiamo una dedica per te che ti leggerà proprio Federico.
1: Buonissimo compleanno, amore mio. Benvenuta nel magico mondo dei 30 anni. Aia. Ogni giorno un inspiegabile nuovo dolore. Scherzi a parte, grazie per essere una meravigliosa moglie e una forte mamma. Ci vediamo presto a casa. Ti amo.
3: No.
0: Eh sì. Questo è il messaggio che è arrivato, non ha nessuna firma, diciamo, però penso che tu abbia capito di chi si tratta.
3: Sì.
0: Cosa vuoi dire?
3: Allora, che se non arrivava mi arrabbiavo la dedica.
0: Adesso, vedi che sta già battendo, cioè, tipo della serie, sono ancora in credito io, ok? Sì. Non in debito. Ok, scusami, vai.
3: No, perché cioè, l'aspettavo, quindi sono contenta e dopo è sempre bravo a stupirmi con queste piccole cose.
0: No, oh, perfetto. Com'è che si chiama, scusami?
3: Nicola,
0: bravo Nicola. Bravo Nicola, bella idea. Adesso ti lasciamo lavorare tranquilla, Silvia, ma ti mandiamo un abbraccio grande, tanti auguri ancora.
3: Grazie.
0: E ci sentiamo alla prossima, va bene?
3: Grazie mille, buona giornata a voi. Ciao.
0: A presto, ciao.

0: bravissimo con le percussioni. Ho sempre invidiato tutti quelli che sanno, che sanno percuotere.
1: Servizio in camera per?
0: Allora aspetta, ho dato il tempo perché ho chiamato nel fuori onda una persona, Letizia.
2: Sì.
0: L'ho chiamata e mi ha detto no no ma aspetta dammi un minuto perché non sei lì in macchina. La chiamo.
2: Provo a fare quella cosa che fai dove prendere tempo.
0: Cosa cioè?
2: Ci sono due tossici a Venezia.
0: Money! Per me non era necessario che lo facessi però.
2: Vabbè, sapevo
0: adesso
2: come
0: vediamo
2: trattenervi.
0: Se la ripeschiamo sarebbe Letizia abbiamo detto. Vediamo ci risponde. Ma che squillo strano che fa.
2: Lenta a rispondere, è lentissima.
0: Sì, prima ha fatto tipo 18 squilli e poi mi ha risposto. Ecco.
3: Pronto?
0: Pronto Letizia, ciao. Benvenuta, sei in diretta su Radio Peter Pan. Ciao Leti, adesso sei più tranquilla, riesci a stare al telefono. Non dico che stiamo tanto al telefono, però sei un attimo più comoda, ecco, mettiamola così. Letizia ci hanno detto di farti gli auguri perché oggi compì gli anni. Volevo chiederti se è
3: grazie.
0: Vero.
3: Sì,
0: confermo.
3: Sì, è vero.
0: Auguri,
3: è vero.
0: Auguri!
3: Grazie.
0: È arrivata una bella dedica per te ed è una dedica in rima. Quindi aspetta che metto la base.
2: Sì, però l'hanno fatta complicata.
0: No, lascia fare. Allora, questa è la base per la poesia che ti leggerà adesso Federico.
2: Io, tra artriti, mal di denti e bestemmie prorompenti, eccoci qui a festeggiare senza però gli anni contare. Da me a mia è il compleanno.
0: De e me a mia.
2: Da me a mia.
0: De me a mia.
2: De me a mia è il compleanno. E noi amio e noi siamo pronti a fare danno. Tanti auguri dato. Come si legge?
0: Amie o amie?
3: Amie.
0: Amie.
2: Amie. Tanti auguri dato Amie.
0: Non so se è in corsivo comunque.
2: Corsivo.
0: Allora, hai capito di chi si tratta?
3: Sì.
0: Cosa vuoi dire?
3: Grazie, che vi voglio tanto bene.
0: A chi? A me, Fede?
3: Oppure... Ah, mia Amie.
0: Ah, la tua Amie. Ma no. Chi è? Come si chiama la tua Amie?
2: Sono di più.
0: Ah, sono da...
3: Sono due.
0: Ok, ok, perfetto. Come si chiamano? Scusami.
3: Elisa
0: e Ilaria, le salutiamo anche noi. Adesso ti lasciamo perché sento che ti sei già agganciata al viva voce della macchina, giusto?
3: Bravo.
0: Perché dove devi andare?
3: No, non si può dire.
0: Non si può dire.
2: Ah, mio.
0: Che segreti stai tenendo? Vabbè, allora non indaghiamo. Le sue amiche adesso saranno partite in quarta con i viaggi.
3: Certo.
0: Ti lasciamo a questo viaggio misterioso, ma tanti auguri di buon compleanno e ci sentiamo alla prossima, va bene?
3: Grazie
0: a te, a presto.
3: Grazie, ciao.
0: Un bacione, ciao cara. Ciao. Allora, chi lo sono?
2: Che vuoi fare?
0: Facciamo in tempo,
2: non
0: dai.
2: Facciamo in tempo.
0: Non facciamo in tempo a far niente. Ad ascoltare solamente tre canzoni dal passato.
2: Ok.
0: E chi è il DJ che le ha preparate?
2: Marco Boffo.
0: Bravo. E questo come si chiama?
2: 2000 euro.
0: Bravo.
4: Ci fu un'idea.
5: 2000 Heroes.
6: Un gruppo di persone straordinarie.
5: I supereroi degli anni 2000 mixati da
7: Marco Boffo.
8: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: sigla Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Un applauso al DJ che ha fatto questo 2000 Heroes, che era
3: Andrea De Luca. No, sicuro? Scherzo, era Marco Boffo. Grande Marco Boffo.
2: Era il 2000 Heroes che chiude la puntata del The Remix Show. Ci risentiamo domani mattina dalle ore 7. Ma prima,
1: bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Fai i tre esercizi che abbiamo detto, quelli che servono per non avere dolori.
3: Vado giù,
2: accovacciato.
3: Ok, senza appoggiare le braccia.
2: Esatto, quindi accovacciato, rilassato.
3: Tirami su. Tirami su. Poi prendimi in braccio.
2: No, devi aggrapparti da una cosa.
3: E l'altro su
2: era. E l'altro era gioca a te.
3: No, mi rotolo!
2: Dai, rotolati un attimo!
1: The Mix Show!
4: Sì! Può fare!
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
8: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
9: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene. Decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: It's showtime.
12: Peter Pan O'Clock.
13: 5 secondi alle 10, c'è la Generation.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
15: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
16: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Fun.
0: Forever Fun, Forever Young. Programma in collaborazione con
17: Essere One di Famiglia.
18: È sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
17: Perché c'è solo One di Famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the Family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
19: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.

0: One Generation, Che Forza!
1: Che Forza! Anche questo disco, quello degli Another, si chiama Talk to You, uno dei più belli di questo periodo musicale radiofonico. Saluto e ringrazio i remix. Beh, adesso è brutto.
2: Adesso sto qua, è un periodo musicale radiofonico, ma che vuol dire?
1: Niente.
2: Ancora un Isa.
1: Era un giro di parole per dire che è un disco che mi piace. Saluto e ringrazio comunque l'antipatico Andrea Nordio.
2: L'antipatico
1: il simpatico Fede invece gli mando i cuoricini.

mercoledì, metà settimana, 13 maggio 2026, 5 minuti dopo le 10, fino all'una, quindi fino alla pausa pranzo c'è la Peter Pan Generation. Ciao, io sono Joe, programma che si completa di varie rubriche, c'è una domanda del cavolo con due Z subito, fra una mezz'oretta l'oroscopo, quindi segni che van bene, quelli che no, poi il GR sti cazzi, quindi una carrellata di quelle notizie delle ultime 24 ore che ti hanno fatto esclamare, ma sti cazzi. Seconda ora, quella con Emma Rossato che si colora col gioco di Volotea, un altro voucher da 200 euro per viaggiare in giro per il mondo, poi c'è il dilemma, poi c'è la sala giochi, insomma un pezzettino alla volta ci arriviamo veloci dritti come un fuso verso la pausa pranzo e verso il nostro piatto di pasta garantito. Io oggi vorrei parlarvi della Peter Pan DJ Academy, che sabato è ricominciata per l'ultimo corso prima della pausa estiva, e a questo corso si sono iscritti due ragazzi molto giovani, hanno 15 anni, sono nati nel 2010, cioè ne fanno 16 quest'anno, si chiamano Zeno e Alberto, e abbiamo fatto una sorta di strappo alla regola, perché tendenzialmente uno potrebbe iscriversi all'Academy da maggiorenne, però hanno dimostrato tanta voglia, tanto interesse e soprattutto tanta passione nei confronti della radio. Hanno detto: ah, abbiamo iniziato quando avevo

cosa vuoi fare da grande? E te dici il dottore, il veterinario, voglio fare l'astronauta, il calciatore, la velina, il content creator. Però poi nessuno ti fa la domanda opposta, che è quella che voglio farti. 393-7366-240, la domanda è: quando hai scoperto quello che avresti fatto da grande? Cioè, quando hai iniziato a farla quella roba lì? Prova a pensarci. Nel frattempo io ho rubato un disco dall'archivio, perché il futuro, ce lo dicono i film, ce lo dicono i libri, è scritto nelle stelle. E quindi ho rubato questo disco dall'archivio degli Ipnau. Si chiama proprio Stars.

0: Mi piaceva molto questo disco. Certo, non ha avuto il successo che avrei immaginato, però lo ricordo sempre con piacere e lo riascolto sempre con piacere. Il futuro è scritto nelle stelle, quindi la domanda del cavolo con due Z è: quando è che hai scoperto, quando è che hai iniziato a fare quello che adesso stai facendo da grande? Buongiorno, buongiorno. Domanda filosofica.
1: Attenzione.

0: disco di Harvey si chiama Lie to Me. State ascoltando Radio Peter Pan, nuova puntata della Generation, quella di metà settimana che fa da spartiacque tra i giorni che dici speriamo che arrivi il weekend e quelli in cui dici dai che ci siamo quasi, dai che è quasi fine settimana. Ciao Gio, che ci fai ancora a Castelfranco Veneto? Non vai a Roma? No, non sarei mai andato a vedere la finale di Coppa Italia a Roma, non ci avrei mai pensato. La guardiamo a casa del Laziale, Federico Giovannetti. E quindi boh, magari giocando in casa lui vince la Lazio.
1: Ciao Gio.
0: Ciao.
1: L'alziamo?
0: Non lo so.
1: Dai, stasera l'alziamo.
0: Ma non sei scaramantico neanche un pochino? Te la metti già come se fosse in bacheca? Direi di no. Si parlava della Peter Pan DJ Academy, c'è il corso, no, che ha cominciato settimana scorsa, l'ultimo della, prima della pausa estiva, al quale si sono iscritti due ragazzi molto giovani. Si chiamano Zeno e Alberto, hanno 15 anni, ne fanno 16 quest'anno e sono grandi appassionati della radio. Si dice che la radio adesso è una roba da vecchi, che non l'ascolta più il pubblico giovane. Vedi che ci sono dei ragazzi che ancora la vogliono fare. E quindi Zeno Alberto, tra l'altro un ascoltatore mi chiede se Zeno è il figlio di Letizia Puccioni. No, non credo che ci sia questo legame di parentela, semplicemente è un nome che per un periodo è tornato molto di moda. Però c'è sta domanda qua: loro magari nella vita vorrebbero fare gli speaker radiofonici, chi lo sa, lo scopriremo negli anni se lo diventeranno davvero oppure no. Però te magari col senno di poi, dato che sei già grandicello, a quest'ora i bimbi sono a scuola e quindi non possono sentire questa domanda, quando è che hai scoperto quello che avresti fatto da grande? A che età?
2: Ciao Gio, buongiorno. Io ho 35 anni e non so ancora cosa voglio fare nella vita. Va bene lo stesso?
0: Ma certo che va bene, cioè non è che per forza quello che stai facendo ora è quello che farai per tutta la vita, però un punto della situazione lo puoi fare. 393 7366 240, che dici? Peter Pan Generation.

0: Marrakesh, volevo capire su Peter Pan. Vedi che sto disco si collega alla domanda del cavolo con due Z che stiamo facendo. C'è un periodo, quello dell'adolescenza, nel quale ti fai tante domande, dici voglio capire fin dove posso arrivare, se i sogni che ho nel cassetto possono uscire da quel cassetto lì e renderli realtà. Quando io ho iniziato a fare questo mestiere sono passati tanti anni, nel senso che io ho iniziato come passione quando avevo 14-15 anni, era il 2002, ma prima di trasformarlo in un lavoro, cacchio se ne sono passati. Ho iniziato a guadagnare dei soldini nel 2016, quindi erano passati 14 anni di passione in cui ho investito tempo, denaro e forze, sacrifici. Però vedi che nella vita non si sa mai.
1: Ciao Gio, ma non si sa mai, magari in futuro sentirai Zen di Radio Peter Pan.
0: Sarebbe bello, cioè se qualcuno viene fuori dalla Peter Pan DJ Academy e diventa iperfamoso, per me è un orgoglio pazzesco. C'è questa domanda del cavolo con due Z: quando nella vita hai scoperto cosa avresti fatto da grande? C'è tanta gente, ad esempio leggo il messaggio di Moreno, dice io ho 40 anni, non so ancora cosa farò da grande, ed è una cosa che dicono veramente in tanti. Era contenuta in una massima di saggezza che faceva così:
2: non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno.
0: Cioè vedi, non è importante saperlo, avere dei piani certi, poi a un certo punto la vita ti porta dove deve portarti. C'è Kevin che saluto: io a 15 anni sapevo che da grande avrei fatto il vocalist, poi a 32 anni la fidanzata mi ha detto basta discoteche in mezzo a ragazze e bambini nel senso di differenza d'età, trovati un lavoro serio, ora faccio l'oste. Che cazzo, vedi che la vita poi ti porta dove vuole lei.
3: Ciao Gio.
0: Ciao.
3: Io ancora non so neanche se il lavoro sta facendo adesso è quello definitivo, è quello che mi piace,
0: ovvio,
3: e a 50 anni suonati è grave. Ciaone.
0: Perché poi comunque nascondilo quanto vuoi, ma rimaniamo dei Peter Pan. 393-7366-240. Quando hai scoperto il tuo futuro?
4: Peter Pan Generation.

0: James Hype, Be Mine, nella Generation stiamo parlando di quando hai scoperto quello che avresti fatto da grande. Poi la vita, tu fai dei piani e lei ne fa altri e quindi ti mischia le carte. Cioè Stefano, senti, racconta la sua.
1: Io ho fatto il cantiniere per 15 anni, poi per gioco, cioè per fare un piacere a un mio amico che doveva fare la patente del camion e non voleva andare da solo, ho detto boh vengo a farla anch'io, non si sa mai nella vita.
0: Sì, dai.
1: E da lì sono diventato camionista e mai più nella mia vita avrei pensato di fare il camionista. E invece sono ormai 15 anni che giro col camion e quindi ho scoperto a metà della mia vita lavorativa quello che poi avrei fatto. Ciao.
0: Cioè vedi, non l'aveva pianificato, è una cosa che è capitata. Un amico ti chiede, mi fai questo favore? Ma sì, dai, ti accompagno. E scopri che è una cosa che ti piace, che ti permette di girare e vivere il mondo. Poi chiaramente devi avere delle inclinazioni, devi essere un po' portato per fare una determinata cosa. 393-7366-240, messaggio scritto / messaggio vocale. Quando hai scoperto che quello sarebbe diventato il tuo futuro?

0: Pixies su Peter Pan. C'è la Generation, c'è una domanda del cavolo con due Z che vorrei cambiare cammin facendo, perché è vero, cioè il lavoro non è che ti identifichi al 100%. Siamo abituati a pensare in questo modo: faccio questo e quindi questo è quello che mi caratterizza. Faccio, che ne so, l'agricoltore, quindi sono un agricoltore. No, puoi essere un'altra cosa, non è il lavoro che ti identifica. C'è Elisa, ad esempio, che dice: ciao Peter, io ho sempre saputo di volere dei figli, a livello lavorativo sono una semplice impiegata, non ho mai avuto ambizioni particolari, l'importante era che fosse legale e mi permettesse di crescere i miei figli. Grazie per la compagnia che mi fate ogni giorno. Dalla foto profilo ho visto che è diventata mamma, e come se è diventata mamma. Quindi quell'obiettivo lì, quel desiderio lì, l'ha trovato, l'ha sempre saputo, ce l'aveva nel cuoricino e l'ha trasformato in realtà. Quindi la domanda è: quando hai scoperto che quello sarebbe diventato il tuo futuro? Che è una domanda particolare. 393-7366-240, fra poco l'oroscopo e il GR sti cazzi.
1: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
9: Cagare!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
2: E le chips con le lenticchie d'alta mula?
3: E le focaccine ai piselli della Romagna?
4: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
2: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua!
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAIG 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
9: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
12: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
11: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
12: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
13: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità ammirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
14: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: 10:40, buon mercoledì, metà settimana, c'è la Generation. Domanda del cavolo con due Z che urura chiudiamo, perché poi abbiamo l'oroscopo, poi c'è il GR sti cazzi. Si parlava di quando hai scoperto quello che sarebbe diventato il tuo futuro. Cioè, è il contrario della domanda che ti fanno da bambino: cosa vuoi far da grande? Da grande dovrebbero chiederti: quando è che hai scoperto quello che poi avresti fatto nella vita? C'è Anna che secondo me ha colto nel segno. Scrive: l'ho capito quando sono entrata in stalla e ho capito le prime procedure sulle vacche. Sto ancora finendo di studiare, ma spero di diventare buiatra, perché stando lì sentivo di essere nel posto giusto, di pancia proprio. Cioè, lo senti, è una sensazione, un sentimento, è qualcosa che hai sempre covato dentro. Un po' come dice Nicola, che manda la foto a bordo del trattore. Dice: ho 31 anni ed è da quando ne ho 5 che sono sopra questi mezzi. Non so ancora cosa voglio fare, però credo che quello sia nel tuo DNA, nel tuo destino. Cioè, ci sei talmente tanto cresciuto dentro che quella competenza non te la toglie più nessuno. C'è ad esempio lui che invece non ha una direzione, ma questo non è un problema.
1: Io non so, ho iniziato a 15 anni a fare il fabbro, poi ho iniziato a fare il cuoco, poi ho fatto l'elettricista, poi sono tornato a fare il cuoco, poi ho fatto i condizionatori, poi ho fatto di nuovo il fabbro.
0: E adesso?
1: Adesso faccio il corriere. Vedi. Secondo me non ho ancora ben capito che cazzo voglio fare nella vita.
0: Ma se ma posso dire, ma non c'è nessun tipo di problema. Non è per forza il lavoro che ti identifica. Può essere che le due cose collimino, la tua passione e il tuo lavoro, come è successo a Nicola, senti.
2: Ciao ragazzi della Peter.
0: Ciao.
2: Ricordo benissimo quando ero un bambino che vedevo passare i mezzi di soccorso con le sirene. E da là proprio mi emozionavo tanto, è scoppiata la scintilla fino a quando sono riuscito a fare il corso dei vigili del fuoco. Ho lavorato per 10 anni e poi sono passato al 118.
0: Figo.
2: E tuttora sto svolgendo quel servizio d'emergenza.
0: Però è bello perché quella fiamma poi a un certo punto, adesso vigile del fuoco e fiamma, rimane accesa. Un paio di dischi, c'è Saturno e anche l'oroscopo.

0: parlato di quando hai scoperto nella vita quale sarebbe stato il tuo futuro, cioè quando hai scoperto che quella roba lì sarebbe diventato quello che avresti fatto da grande. C'è Saturno, dai, chiudiamo con lui, grande esperto di massime di vita.
1: E caro Giovanni, e sicuramente la società e la famiglia possono essere un riferimento per capire cosa volere intraprendere da adulto, ma più di tutto credo sia quella sorta di istinto primordiale che dimora nel nostro spirito ad indicarci la strada da volere percorrere o quantomeno tentare di percorrere.
0: È quello che diceva Anna poco fa, cioè lo senti nello stomaco, è una sorta di brividino, è una sorta di gorgoglio e dici quello è quello che voglio far da grande. Che bello quando torna Saturno che mette il punto della situazione. Che si salvano e che vanno bene in questo mercoledì, quindi hanno un metà settimana decisamente agevolato, sono quelli dei gemelli, quelli del leone. C'è pure la Vergine, guarda, ci siamo anche noi. Che bello, c'è l'acquario, c'è i pesci, o meglio ci sono i pesci. Questi quelli salvi, gli altri non citati, aia.
2: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Tenetevi forte, aggrappatevi alle sporgenze. Rullo di tamburi, rimangono fuori due segni principali di giornate, i migliori e i peggiori. I più fighi di oggi, con il voto 8 in pacella, perché il 10 la perfezione non esiste, sono quelli dell'Ariete. Sei più felice di nonno felice, più felice di Maniero. Sei felice come un bambino a cui basta davvero poco. Gli basta fare colazione con latte Nesquik, con inzuppati i cereali al cioccolato e dentro la confezione dei cereali ha trovato la sorpresa di Batman. Effetto domino di cose belle. I più fighi sono quindi quelli dell'Ariete.
2: Un ottimo lavoro.
0: Magici.
2: E non
0: pazzeschi.
2: Applaudo con ironia.
0: Peggiori di questo mercoledì, quelli del Toro.
3: Oddio! Oh! No! Dio, ti prego, no!
0: Paura.
3: No! No! No!
0: Toro, male!

0: SNM. Saluto Alberto, che è un ascoltatore che ha reagito all'oroscopo, ha saputo che è il segno migliore, ha lasciato un bestemmione dicendo me la stai gufando. Alberto, spero di no.
1: GR sti cazzi.
0: Così proprio è andato via sereno. C'è il GR sti cazzi.
2: E sti cazzi.
0: Carrellata di quelle notizie lì che ho beccato sui giornali nelle ultime 24 ore. Ho detto, ma davvero?
2: E sti cazzi.
0: Tipo Leggo ci propone una nuova paranoia. Prende in mano un insetto colorato e collassa. Donna ricoverata in ospedale aveva le labbra blu e blu e ha rischiato di diventare cieca.
2: E sti cazzi.
0: Quindi non prendete in mano insetti, potrebbe essere pericoloso. ADN Kronos. Solo l'11% degli uomini consuma meno di 5 grammi di sale al giorno. Non so se è una roba buona o no, però evidentemente la percentuale sale. Hai capito? Sale. Focus, uno studio, due punti. Ecco cosa sogniamo prima di morire.
2: E sti cazzi.
0: Io non ho voluto leggere l'articolo perché non voglio spoiler. Mi rovino il finale, scusa. Dalmattino.it, le dichiarazioni di Emma Marrone. Stefano De Martino mi chiama spesso.
2: E sti cazzi.
0: Buon per te, a me non ha mai chiamato. Ma perché non ci siamo mai scambiati il numero? Dal Corriere della Sera, giocano a calcio a Venezia, da una parte all'altra di del fiume, come si chiamano? Un gondoliere salva la palla dall'acqua con un colpo di tacco.
2: E sti cazzi.
0: Pazzesco, cioè sembra una pubblicità di quelle belle della Nike di una volta. Fatto Quotidiano, altra paranoia, abbiamo comprato casa e abbiamo scoperto che è una tana di serpenti, ne troviamo almeno 5-6 al giorno, cadono anche dal soffitto, non ce la faccio più.
2: E sti cazzi.
0: Una storia che arriva dal Montana, però la paranoia ti sale lo stesso. La Repubblica, la storia di Andrea da Roma che racconta: la mia compagna incinta, ero felice, ma il bambino non era mio.
2: E sti cazzi.
0: Pare che sono in tanti in Italia a vivere questa situazione. Chiudiamo con TGCom 24 che titola Tom Hanks, il figlio Chet racconta la scelta di vivere in camper.
2: E sti cazzi.
0: È andato anche da Papa Tom e gli ha detto: Papa Tom, io voglio vivere in camper. E lui ha detto: ok Chet, lo accetto.
1: Radio

0: canali? Ma quelli sono quelli della televisione, dai, lo sanno tutti. Fra poco torniamo, seconda ora della Generation. Emma sta tu avevi cercato di disintossicarti dai social. Com'è che adesso stai giocando con i filtrini per mangiare delle caramelline che non esistono?
1: È da Instagram. Ma te non sei... è dai social.
0: Sarà TikTok.
1: Questo è TikTok.
0: Ah, quindi hai cambiato social,
1: sì,
0: non ti sei disintossicata, bene?
2: Di più, vuoi convenienza? Di più, vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più. Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7.99, TAEG 11.34, rata finale 10.701,67 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
7: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
8: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi! Avete studiato?
9: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
12: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
13: Panno Clock.
1: Le 11.03.
14: Grande.
13: Peter Panno Clock ti è offerto da...
15: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
16: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
15: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati a Lia Liber il sottocosto vince sempre.
17: Ali migliora la vita.
13: Peter Pan Meteo.
18: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofì Inglese di Trevi Meteo.
14: Ci attende un mercoledì con sole assoluto protagonista su gran parte delle regioni settentrionali. Da segnalare solo un po' più di variabilità sull'arco alpino, con la possibilità di qualche occasionale piovasco, specie nelle ore pomeridiane, sui rilievi alpini occidentali. Clima nel complesso gradevole, con punte massime che oscilleranno intorno ai 20 gradi. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
18: 20 anni insieme a te, MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.

0: quest'anno qui, il 2007, c'era sta canzone, Samim, Iter. C'avevi 4 anni.
1: Sì.
0: Sei nata nel 2003, quindi non te la ricordi, non l'hai vissuta, ma era una canzone di estrema tendenza.
1: Davvero?
0: Era la canzone
1: così
0: di
1: pallosa.
0: Una pubblicità. Sì, infatti, cioè li porta malissimo gli anni che ha, però nel 2007 quando la mettevi era una di quelle che era in mega tendenza e non c'erano i social che era lanciata da lì, da un trend, da qualsiasi cosa. Non so, forse era arrivata da una pubblicità, forse da un programma radio. Sta di fatto che quando andava tutti
1: tutti con un gran punto di domanda, insomma.
0: La senti adesso e dici: che due coglioni,
1: che due coglioni,
0: che due coglioni.
1: Volevo dirlo così, però a quanto pare.
0: Buon mercoledì, metà settimana, seconda ora della Generation. Io sono Joe, è arrivata Emma Rossato.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Perché la saluti in bresciano? Non ho ancora capito
1: in
0: sta
1: bresciano
0: cosa. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come state?
1: Sto bene, te?
0: Ragazzi, fra poco c'è il gioco di Volotea. È un gioco nel quale ci vuole abilità, nel senso che devi riconoscere una destinazione, però come sempre nella vita ci vuole anche
1: culo.
0: Ci vuole culo.
1: Tanto culo.
0: Ce lo spiega anche Donna Moderna. Ho trovato questo articolo qui che mi ha cambiato la concezione della vita.
1: Il gluteo, il muscolo eroe della longevità.
0: Cioè, se c'hai le chiappe mosce, muori prima.
1: No, vabbè.
0: C'è scritto così nell'articolo.
1: No.
0: I glutei deboli possono causare dolori lombari e articolari, postura scorretta, maggiore rischio di cadute, difficoltà nei movimenti quotidiani come alzarsi, salire le scale o camminare bene. I muscoli, tra l'altro, non servono solo al movimento.
1: Funzionano anche come organi endocrini perché rilasciano sostanze miochine che aiutano a regolare il metabolismo, glicemia, infiammazione e salute ormonale.
0: Te che sei biologa, le miochine, che io non mai sentito nominare, esistono davvero o se lo sono inventati quelli di
1: Donna Moderna? No, esistono, non mi chiedere perché in questo momento, guarda, l'ho letto, ho detto cazzo, no, l'ho letto anche ieri studiando e in questo momento non mi ricordo.
0: Una cosa.
1: Le miochine.
0: Sei qui in quanto biologa.
1: Vabbè, sarà qualcosa di cardiaco, miochine, no?
0: La miochina è una sostanza chimica atta alla diffusione.
1: Sa delle sinapsi.
0: Bah, sì.
1: No, perché rilasciano sostanze chimiche, quindi devono essere qualcosa di chimico, qualcosa di sinapsico.
0: Quindi, ragazzi, tonificate le chiappe che allungano la vita, non solo, vi permettono di vincere fra poco con Volotea.
2: Attenzione!

0: I Can Wait, su Peter Pan, seconda ora della Generation, ormai è diventata una tradizione, torna tutti gli anni verso questo periodo il gioco con Volotea. Il tuo prossimo viaggio inizia ora, con Volotea sei già là.
1: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e Volotea.
2: Volotea.
0: Questo maggio Volotea festeggia 85 milioni di passeggeri e il regalo lo ricevi tu. Gioca e potresti vincere un voucher del valore di 200 euro per un volo per due persone verso una qualsiasi destinazione Volotea.
3: Sapevate che con Volotea la vostra vacanza inizia prima ancora di decollare? È conosciuta per rendere tutto facilissimo. Voli diretti, un'ampia scelta di mete e un personale così cordiale da farvi sentire subito a casa. E il bello è che lo fa a prezzi imbattibili. Non restate a terra. Scoprite tutte le destinazioni su volotea.com o sulla vostra agenzia di viaggi.
0: Volotea.com è il sito nel quale potete anche scoprire quali sono le destinazioni partendo dai due aeroporti coi quali giochiamo, Verona e Venezia. Saliamo a bordo di un Airbus della flotta Volotea. Non sappiamo dove stiamo andando, è quello che dovete capire voi al 393-7366-240. Guardi fuori dal finestrino e vedi che sei appena decollato da
3: Verona.
0: Il pilota annuncia che per arrivare a destinazione mancano
3: circa un'ora e 50 minuti.
0: All'arrivo, dal punto di vista meteorologico, la situazione è questa.
3: Avrai una giornata nuvolosa, però con una temperatura intorno ai 21 gradi.
0: Buono. L'assistente di volo ti dice che appena atterrato devi assolutamente provare questa specialità tipica.
3: La cotoletta con panatura aromatizzata con pecorino, aglio, prezzemolo e menta.
0: Posso fare senza menta, per favore?
3: Quando fai
0: le modifiche al menu. I passeggeri attorno a te parlano entusiasti.
3: Stanno organizzando una gita verso l'antica fonte Diana, che si trova nella piazza principale della città.
0: 393-7366-240, queste le indicazioni. Dove stiamo andando? Prova a pensarci. Inizia a vivere la tua destinazione ancora prima di partire. Con Volotea sei già là.
1: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e Volotea.

0: Wailers Jammin'. Il remix è quello di Fisher su Peter Pan nella Generation, mentre Emma stava dando un occhio alle risposte al gioco di Volotea. Google ci teneva a farci sapere delle curiosità sulle tartarughe, ci ha perso un pop-up su tutto lo schermo. E non sapevi quella cosa della tartaruga? Ma non adesso, Google! Siamo impegnati!
1: Sì, già, aprire tutti quanti i messaggi, mi sa che tra un anno a questa parte mi dovrò operare come tutto alla mano.
0: Certo, perché a guardare, a cliccare, a selezionare, a capire chi è stato il più veloce a vincere, a trovare la soluzione, quindi vincere il voucher di 200 euro con Volotea, è un click dietro l'altro,
1: attenzione.
0: La destinazione con la quale abbiamo giocato oggi rispondeva a determinate caratteristiche, che erano, ad esempio, si partiva da Verona.
1: Sì.
0: Poi, per arrivarci,
1: ci mettevi circa 1 ora e 50 minuti. La temperatura è intorno ai 21 gradi, però era nuvoloso. La mangiavi la cotoletta con panatura aromatizzata con pecorino, aglio, prezzemolo e menta.
0: Soft, devo dire. E è poi la menta che ti sgrassa.
1: Esatto, una cosa. E poi alcuni passeggeri dicono che vogliono andare a vedere la fonte Diana,
0: che si trova nella piazza principale della città. Dove stiamo andando? Ci avete provato, dai.
2: Parigi,
0: la cotoletta col pecorino non me la vedo.
1: No,
0: poi
1: oppure
0: Catania non era.
3: Creta
0: sicuramente no.
2: Algaro,
0: in compagnia di uno straniero non era.
2: Roma
0: non era.
4: Si va a Palermo, allora, Italia.
0: La Sicilia c'era, sì, però non era proprio
5: Siracusa.
0: Palermo. Siracusa nemmeno.
1: Oppure
6: Ortigia in Sicilia.
0: Siamo in Sicilia, sì, ma precisamente siamo a
1: Comiso.
0: A Comiso, certo. Lei è stata la più veloce.
1: Comiso.
0: Sì.
1: È giusto?
0: Comiso.
1: Comiso.
0: Comiso con l'accento sulla prima O. Non è Comiso.
1: No, come è Comiso.
0: Alcuni ascoltatori hanno mandato il vocale dicendo Comiso, anche Emma Rossato era convinta che fosse Comiso. In realtà era Comiso con l'accento sulla O. Lei è stata la più veloce, vince il ticket, il voucher di 200 euro per viaggiare in una destinazione Volotea a sua scelta. Si chiama, possiamo dire solo il nome perché sta lavorando, quindi.
1: Ma lei è Nicole da Montemerlo!
0: A quest'ora gli umertosi che non vogliono che si dicano altre cose perché sto lavorando, poi mi licenzio.
1: Posso dire una cosa sconvolgente?
0: Sì.
1: Ci ha allegato una foto che lei ha fatto una tabella,
0: sì,
1: con tutte le partenze da Verona, da Venezia, da entrambi, con tutti gli orari e le città.
0: E quelle con le quali abbiamo già giocato, che quindi non potevano essere ripetute. Una professionista di questo
1: Bravissima.
0: Gioco. Quindi te lo sei guadagnato. Nicole, you win. Inizia a vivere la tua destinazione ancora prima di partire con Volotea. Sei già là.
7: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e Volotea.

0: dalla colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga, Doechii, Runway. Attenzione, breaking news. In studio una scontenta del sequel del Diavolo Veste Prada 1, Emma Rossato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Possiamo dire che il sequel del Diavolo Veste Prada è una delusione?
1: Fa da cagare.
0: Perché?
1: Perché fa da cagare.
0: Ma non è una motivazione.
1: È una grandissima. Non posso spoilerare così il film, magari qualcuno non l'ha visto. Però dico solo che lei si appoggia il suo giubbotto da sola. Si appende sul giubbotto da sola.
0: E quindi?
1: E quindi?
0: È una roba da poveri.
1: Minchia. No, è una cosa.
0: Io lo butto là, nell'angolo.
1: Appunto!
0: Ah,
1: lei la buttava la sua segretaria.
0: E questo ha rovinato un film, ragazzi. Pensate. Fra poco torniamo con la Peter Pan Generation. Dalla sezione news è tutto. State con noi. Peter Pan
2: Generation. Spot. E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
11: Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
10: Ma bravi! Avete studiato?
9: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
10: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
12: Capannina Beach, aperta tutti i giorni, per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
13: A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
14: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
15: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
16: Benvenuti nella casa di Boombox. Tuo fratello muove il microfono. A fianco a me Andrea Martini, DJ alla Selecta. In regia Andrea De Luca.
17: Boombox. Ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox. I suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini.
18: Boombox. Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.

0: batte forte forte forte.
1: Perché sono con te.
0: Ah guarda, deve essere sì, proprio per quello. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. Prima della pubblicità Emma Rossato ha espresso un po' di disappunto nei confronti del sequel del Diavolo Veste Prada. Sonia non è d'accordo.
2: Ciao ragazzi, ma ciao, non è vero che fa cagare, è bellissimo. Ovvio che è un'altra storia, però ragazzi dai, Diavolo Veste Prada, Diavolo Veste Prada. Ciao da Sonia.
0: Cioè, non è perché non vuol dire niente. La signora non si mette il giubbotto da sola, glielo metto.
1: No, non vuol dire assolutamente niente. È come dire gli Harry Potter, e te lo dice una persona che è super mega fan, ma alcuni film fanno veramente schifo, cioè sono fatti veramente male. Bisogna essere obiettivi nella vita.
0: Ci dobbiamo ricollegare immediatamente con la redazione. Emma Rossato giusto mezz'ora fa nel fuori onda mi ha detto: ogni volta che mi lamento di qualcosa mi devi dare una multa. Ok, allora inizia a mettere i soldi sul tavolo, ti sei appena lamentata di un sacco di film.
1: Però io ho detto solamente fuori onda.
0: Diventerò ricchissimo con questa storia, perché Emma ha questa cosa che si lamenta di tante cose nella vita.
1: Ma non è vero, non così tanto. Cioè, allora sì, mi lamento, ma
0: hai deciso di autosanzionarti, quindi
1: perché
0: evidentemente lo ammetti.
1: Mi sto autosanzionando in tutto in questo periodo, capisci?
0: È arrivato il momento del dilemma, cioè quella roba lì, quel giochino che facciamo alle 11:30 nella Generation, nel quale mettiamo due opzioni sul tavolo, una la devi eliminare. Oggi si parla di sveglia alla mattina, appena sveglio. Ci sono due categorie di persone.
1: Esatto, sei una persona che ama parlare oppure ama il silenzio?

0: che dicono gli ascoltatori.
1: Io odio quando mia mamma appena mi sveglio alle 8 del mattino mi chiede: cosa vuoi mangiare a pranzo? Non lo so.
0: Però è carina, cioè vuole far qualcosa per farti felice.
1: Ma io alle 8 del mattino, mentre mi trucco, mentre sono ancora addormentata, non mi puoi chiedere cosa voglio a pranzo, capisci?
0: Ti stai lamentando anche di tua mamma, metti degli altri soldi sul tavolo. 393-736-6240. La mattina.
1: Sei una persona che ama parlare oppure vuole il silenzio assoluto?
0: Dai, da gelò.

0: quello che dovresti fare al mattino da quello che sta arrivando al 393-7366-240, dato il dilemma che ti chiede questa cosa qui.
1: La mattina sei una persona che ama parlare oppure vuole il silenzio assoluto?
0: Tanti stanno dicendo shut up and dance, esatto. Zitto e balla, non voglio sentir volare una mosca.
2: Alla mattina, silenzio assoluto, nessuno deve rompere i
0: ha mal di gola.
2: Buona giornata.
0: Mal di gola, voleva dire coglioni, però mal di gola gli ha impedito di farlo.
1: Oppure...
0: qualcun altro?
3: Silenzio assoluto. Pensa che mi sono sposato una che parlava in continuazione e mi sono separato perché non ce la facevo più.
1: Ma va là.
0: Ha mandato un messaggio anche la sua ex moglie che scrive:
1: io la mattina appena mi sveglio parlo tantissimo. Un saluto a quel santo del mio compagno che poverino invece vuole il silenzio assoluto.
0: Vedi, tendenzialmente molto maschile il desiderio di non voglio sentire volare una mosca. Però in realtà anche tante donne lo stanno dicendo. Fabio scrive:
1: per fortuna che ora ho aperto partita IVA, la mattina non devo parlare più con nessuno.
0: Perché se invece sei dipendente ti tocca parlare con i tuoi colleghi. Partita IVA, lavori da solo, gestisci anche le tue chiamate di lavoro e quindi non per forza devi chiamare il mattino.
1: Sì, oppure lavori in un negozio, quindi sei sempre a contatto con qualcuno.
0: C'è chi invece ha talmente tanta necessità di parlare al mattino che...
1: io parlo ma con i miei gatti, perché alle 3:15 a casa dormono ancora tutti. Per
0: un quarto! E i gatti anche loro dicono: ma però mollaci a un certo punto, lasciaci stare.
1: Giuliano, ma che lavoro fai che ti svegli alle 3:15? Che sono curiosissima.
0: Panettiere.
1: Oppure?
0: Non lo so, quali altri lavori? L'edicolante, esistono ancora gli edicolanti? Camionisti, sicuramente. 393-7366-240 la mattina.
1: Sei una persona che ama parlare oppure vuole il silenzio assoluto?

0: disco di quelli che ti fa viaggiare con serenità, Mr. Probs, Waves, il remix è quello di Robin Schulz. Mr. Probs, tra l'altro, grande indossatore di cappelli. Se lo cerchi su Google, le prime 74 immagini c'ha un cappello in testa. Poi ce n'è una dove non ha il cappello e lì capisci perché indossa i cappelli, perché c'ha una testa gigantesca.
1: È tipo un Fede.
0: Evidentemente c'ha tanti pensieri, Mr. Probs.
1: Sì, che ha perso i capelli, ma magari ha fatto il trapianto adesso, sai.
0: Guarda che è una diretta conseguenza. Quando hai troppi pensieri, i pensieri spingono fuori i capelli e li eliminano,

0: quelle che indossi, infatti, ormai non c'è più capelli. Si parlava del fatto che ti lamenti di continuo e Alex è arrivato a spada tratta, il cavaliere dal bianco dal bianco destriero.
1: Grazie Alex.
0: Scrive:
1: Emma si lamenta con obiettività. Oh, Alex da Pordenone.
0: Intanto non te la dà Alex, cioè no, vabbè, inutile no. Che intervenite per cercare di difendere la donzella. Saluto invece.
1: Anche lei ti difende.
0: Saluto la Eli da Verona che apprezzo per la sincerità. Si parlava se la mattina sei una persona che ama parlare oppure ami il silenzio assoluto. Lei scrive:
1: per me il mattino è vita, per cui apro gli occhi e inizio a parlare, ridere, cantare, ballare, ascoltare la radio. Tre punti. Finché in onda non arriva Emma, che proprio.
0: Non ci siamo.
1: Oh, non la reggo e spegnerei la radio. Non è possibile farlo perché lavoro in team.
0: E quindi il team ha votato che comunque si tiene Peter Pan.
1: Darò ancora più fastidio dopo questo messaggio.
0: Eli, ascolta me. Quando parte Emma Rossato, tu immagina nella tua testa che parte una canzoncina, che ne so, qualcosa che ti mette serenità.
1: Che cattivo.
0: Tu parla?
1: Fai
0: un discorso, fai un'analisi.
1: Che cosa devo? Secondo me questo è un messaggio perché era un po' nervosa. Dai, non mi vuole così tanto male. No.
0: Si deve attivare, Eli, nella tua testa questo sistema di salvataggio del cervello. Emma parla?
1: Io parlo, cosa vuoi che dica? Sempre, siamo sempre qui.
0: Tira serena, non pensi più alla voce di Emma Rossato e a tutto quello che dice. Funziona, Elia, ha funzionato, fammi sapere.
1: Dai.

0: adesso Brianna Grace, Beautiful Places, su Peter Pan nella Generation. Si chiude la seconda ora, un po' di messaggi che dicono: povera Emma, come me la trattate?
1: Grazie.
0: Altri che dicono: ma guarda questo sistema che quando parla Emma c'è parte una base di quelle rasserenanti, funziona.
1: Funziona.
0: L'ha detto anche lei da Verona, quindi Eli, rimani con noi, dai.

0: Udine, Pordenone, Trieste, Treviso e Porto Gruaro.
1: Per chi è perfetta la gamma Mini One? Beh, per chi prende la patente ora e vuole un'auto sicura, tecnologica e riconoscibile. Per chi cerca una vettura compatta per la città, ma stabile e divertente fuori città. E per chi vuole qualità e stile con costi di gestione accessibili.
0: E grazie alle soluzioni Auto Torino trovi sempre la formula più adatta. Acquisto, leasing, finanziamento. Un saluto agli amici di Auto Torino.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
3: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
2: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo? Usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
5: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
2: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
5: Prenota subito una prova.
2: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
5: Delex.it.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
2: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
6: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
2: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho. Media partner Radio Peter Pan. Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Far l'amore come ballare.
8: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 12.02.
0: Ci sono le news.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
9: news. Buongiorno da Jerry Romano. Pechino accoglie con favore Trump a ore dal suo arrivo. La Cina si dichiara pronta a collaborare con gli USA. Lo ha detto il portavoce della cancelleria, indicando l'obiettivo di ampliare la cooperazione con la Casa Bianca, gestendo le divergenze. Confcommercio denuncia: l'illegalità ha fatto perdere in Italia 41 miliardi alle imprese nel 2025. In particolare, l'abusivismo costa 10 miliardi e mezzo, 8,5 nella sola ristorazione, la contraffazione pesa per 5 miliardi, il taccheggio per 5 miliardi e 400 milioni. Calcio dalle 21 Lazio Inter, finale di Coppa Italia, tennis al Foro Italico dalle 20:30 Hodar Dardari per l'accesso in semifinale, dalle 16 Bolelli e Vavassori contro Goranson King, ottavo di finale del doppio maschile. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Forever Fun, Forever Young, Peter Pan, Nova.

0: Anno 1999, and Lee, two times. Terza ora della Generation significa che adesso apriamo
1: la sala giochi.
2: Sala giochi.
3: You win.
2: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Dittelo, aumenta l'autostima. Sono forte, sono bravo, sono competitivo, sono il numero uno. Poi

0: campioni.
1: Che è un gioco sia di memoria che musicale.
2: Comunque il numero 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Una roba dove
2: 5, numero 5.
1: Che poi il notaio è lì che ci guarda male. Certo.
2: Ci sono 7 tasti colorati, una canzone sotto ogni tasto. Noi vi diciamo che tasto vogliamo, che colore vogliamo, dovete dirci la canzone.
1: Cioè, prima senti sotto
2: tutti
1: ogni tasto colorato che canzone c'è. E alla fine ti chiediamo sotto un tasto
2: un
1: particolare che canzone c'era. E tu ce lo devi dire. Magari dicendo il titolo, magari dicendo l'artista, magari dicendo TikTok. Magari canticchiandola, insomma, facci capire che hai capito. 393-736-6240.
0: 7 tasti colorati, 7 brani. Inserimento nel campionatore dei brani. Ascoltali e memorizzali.

0: campionatore settato.
1: Yes, sir.
2: Che brano riproduce se premo il tasto
3: blu? Che c'è sotto il tasto blu? Facci capire che hai capito. Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
4: Attenzione, non

0: Jack Sunny Religions, Peter Pan e terza ora della Generations. È già giocato per assegnare uno dei due ticket messi in palio. Ticket messi in palio oggi. Abbiamo giocato per assegnare il numero
1: 5
0: con il gioco Campione dei Campioni, quindi un campionatore che è una sorta di tastiera,
1: sì,
0: con 7 tasti colorati. Sotto ogni tasto colorato c'era il pezzettino di una canzone. I tasti erano il giallo, il rosso, il verde, il blu, l'arancio, il rosa, il nero. Ma ti abbiamo chiesto cosa ci fosse sotto il tasto
1: blu.
0: Ci avete provato a individuare cosa c'era?
2: Slimba, lei Slimba, Slimba.
0: Questa sinceramente non capisco
1: non
0: che canzone
1: no.
0: sia fra le tante che abbiamo proposto.
1: Oppure
0: tanti però l'hanno capito e l'hanno cantata.
1: No, ma
3: blu, oh paradiso.
0: Chi più, chi meno bene, però è bello sentirvi cantare.
1: Sì.
3: Paradiso.
0: Pure
3: paradiso.
4: Hai capito? Fra poco
3: sì. Paradiso.
5: Paradiso. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
1: Pure
4: paradiso,
1: oh, oh,
3: oh, oh, oh, oh, paradiso.
1: L'ultima
6: paradiso.
0: Sarà mica che sotto il tasto blu c'era proprio DJ Antoine con il paradiso?
1: C'era proprio lui.
0: Ma che forte. Sotto il tasto giallo c'era This Is What You Came For di Rihanna e Calvin Harris. Sotto il rosso c'era Bailando di Enrique Iglesias. Sotto il verde
1: c'era Shake It Off di Taylor Swift.
0: Sotto l'arancio
1: c'era Save the Sound di Capital City.
0: Mamma
1: Save and Sound, l'ho scritto sbagliato.
0: Sotto il rosa c'era In the Name of Love di Martin Garrix e proprio Bibi Rexha che abbiamo sentito un attimo fa con New Religion. E sotto il nero Robin Tichy, Pharrell Williams con Blurred Lines. Quindi sotto il tasto blu l'abbiamo detto c'era il paradiso. Il più veloce a individuarlo vince il ticket numero 5. Lui è
1: Luca Rossi.
0: Senti Luca com'è contento.
7: Sì, che bello, ho vinto, grazie, ciao.
0: Che bello, un bacione. Luca, e un bacione a te, you win.

0: J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight, mentre Emma Rossato fa un po' di stretching e un po' di yoga seduta sullo sgabello qui a fianco a me, stavo facendo una riflessione.
1: Già qua, partiamo male.
0: Siamo in pausa dalla sala giochi un attimino, fra poco giochiamo di nuovo. Ma sia io che lei oggi abbiamo dei problemi evidenti di dislessia, cioè
1: molto
0: ci inceppiamo
1: evidenti.
0: Con le parole, io con l'italiano, lei con le lingue straniere.
1: Io in generale.
0: O comunque con i ragionamenti che stiamo facendo stamattina. E quindi da qui si capisce che non è la nostra giornata.
1: No.
0: Di lavoro dovremmo parlare, se ti incespichi non è la
1: non
0: tua
1: è
0: giornata.
1: Non è il tuo lavoro.
0: Non ti succede tutti i giorni, quindi evidentemente è proprio una questione di oggi, non lo sai, ma c'è qualche motivo per il quale non sei al 100%.
1: Non lo so, non ne sono convinta che
0: efficiente.
1: Non mi succeda tutti i giorni.
0: Ma stavo pensando, negli altri lavori in Italia, quelli più diffusi che adesso abbiamo cercato, come fai a capire che non è la tua giornata al lavoro?
1: Beh,
0: cioè, se tu sei programmatore, cosa potrebbe andare storto?
1: Non lo so, fai il programma al contrario, magari crei un programma
0: per un prof.
1: Per un prof, secondo me, sbraiti contro gli alunni. Cioè, diventi nervoso.
0: Ah, sei le balle girate,
1: esatto.
0: Sì, probabilmente. Quando sei venditore, invece, sia, che ne so, sia commerciale, che devi girare per le aziende, che proprio commesso.
1: Al posto di 1,50 euro le zucchine le fai pagare 3 euro.
0: Ah, sbagli
1: così.
0: Il conto, sì. O sbagli a dare i resti e poi hai problemi con la cassa alla fine della giornata.
1: Può essere.
0: Cos'altro c'è? Infermiere?
1: Speriamo che non sbaglino mai loro, ecco.
0: Ristorazione, quindi cuochi e chef, secondo me, ti tagli.
1: Sì, oppure tipo metti troppo sale, metti troppo qualcosa.
0: Io pensavo più alle scottature, quando ti bruciacchi col forno, ti tagli, cose
1: anche.
0: Così.
1: Anche. Però magari sbagli il piatto, perché anche la comanda sbagli proprio.
0: Dai, domanda un po' del cavolo con due Z che poi chiudiamo subito.

0: Calvin Harris assieme ai Kasabian, Release the Pressure su Peter Pan. Come fai a capire che non è la tua giornata professionalmente parlando? Ci sono degli indizi che,
1: stelle, che
0: l'universo ti dà. Se sei partita IVA, scrive lui,
1: e non ti pagano le fatture.
0: È chiaro, capisci che evidentemente non è la tua professione, forse devi andare proprio a riscuotere coi mezzi forti.
1: Non è il tuo paese.
0: Poi c'è un demolitore di cose, lui usa una mazza demolitrice e dice: io guido questi giocattoli.
1: Se la mattina si rompe un tubo, capisco che non è giornata.
0: Ma perché c'è il rischio che tu rompa dei tubi?
1: Scusa. O che ti faccia male?
0: Se te usi un mezzo così grande in grado di demolire cose evidentemente molto grandi, dovrebbe essere certo che i tubi lì attorno non ce ne sono.
1: Ma secondo me non demolisce le cose.
0: No?
1: No.
0: Cosa fa?
1: Ah, è una pinza, ho appena visto. Non capisco molto questi macchinari, onestamente. Però se si rompe un tubo,
0: è una pinza quella attaccata là sotto. Secondo me non è una pinza.
1: Che cos'è quel macchinario che ci hai mandato?
0: Ah, palla demolitrice. Dai, fra poco torniamo con lo spicchiattino finale della Generation. C'è il 2000 Heroes, quindi tre canzoni degli anni 2000 mixate da
1: Silver DJ.
0: E poi
1: c'è il secondo ticket della sala giochi numero 6.
0: State con noi.
2: Sport. Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Di più? Vuoi convenienza? Di più? Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più. Trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
11: Ci siamo a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors. La tua moto parte da qui.
12: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651. Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
13: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
3: A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
4: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
9: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
14: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
9: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
14: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: C'è cioè il flow latino del Miami.
1: È il flow latino del Miami.
0: Su Peter Pan, baby!
2: Fun, forever fun, forever young.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da
5: Silver.
6: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata.
7: Anche

0: 2000 Heroes, i supereroi degli anni 2000 mixati da
1: Silver.
2: I Vendicatori, ci facciamo chiamare così, una specie di squadra, gli eroi più forti della Terra, roba simile.

0: La Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Super Silver ci ha portati al 2005 con Martin Solveig, Jealousy.
3: Al 2004 con Mosty, Right About Now.
2: A chiudere dal 2007 Ida Core e Fed LaGrande, Let Me Think About It.
4: Thank you,
2: Silver DJ.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Specchiettino finale della Generation.
3: Lungo questo.
2: 20 minuti ed è finita. L'abbiamo portata a casa con onore e gloria.
3: Anche oggi.
2: Se andate sul profilo Instagram chiocciolina Generation, fra le stories trovate Emma Rossato con un bellissimo filtro che le calza a pennello. In questa storia si esibisce nel pronostico della partita di Coppa Italia di questa sera, finale.
3: In cui assolutamente vincerà l'Inter.
2: Inter Lazio, stai gufando.
3: La vincerà, ma la vincerà bene.
2: C'è un altro juventino come te, si chiama Dome, senti.
5: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
5: Senti allora, questa sera avrò appuntamento di nuovo con i Gym Bro perché dobbiamo trovare un albergo, un passaggio o un autobus o una tenda, un campeggio, un qualche cosa per il 26 giugno a Firenze, Gio.
2: Che dovete fare?
5: Abbiamo un concerto di Linkin Park, Gio. Però non sappiamo dove andare e quindi niente, siamo un attimo presivo le bombe, Gio.
2: Bello il concerto dei Linkin Park.
3: Fai un bla bla car.
2: Dici?
3: Sì.
2: Ti conviene?
3: Ti conviene.
2: Però vedi, lui in quanto juventino stasera mica guarda la partita, fa altro.
3: Ma ecco, no, questa noi la guardiamo. Ma la guardiamo con la bandiera dell'Inter addosso.
2: Si gioca per assegnare un altro ticket, il numero
3: 6.
2: Con questo gioco qui. Bello! Gioco musicale, come funziona?
3: Funziona che voi sentirete una canzone, però a un certo punto ci sarà proprio il badabam bam che coprirà un tratto del testo della canzone e dovete dirci che parole mancano.
2: 393-7366-240 vince il più veloce, quello che invia prima degli altri con un messaggio scritto vocale le parole coperte dal badabam.

0: tonto, mica tonto. Ray, Where Is My Husband? State ascoltando Radio Peter Pan e c'ho ancora in buffering la canzone di prima, tonto, che...
1: Ma invece non era quella.
0: Ti gira nella testa, come nella canzone di Anita e Miss Kill e Fred De Palma, la testa gira.

0: sono fermato appena ho sentito questo usignolo cantare.
1: Grazie, grazie.
0: Il gioco che abbiamo fatto che assegnava il ticket numero 6 era il gioco
1: di Sean Paul,
0: che fa i suoi featuring e gli piace farli con le canzoni italiane. A un certo punto però, preso dall'enfasi, spara fuori un bel
1: Bada bam bam
0: che copre delle parti del testo. Proprio nella canzone La testa gira di Anita e Mischilla e Fred De Palma, mentre c'era Fred De Palma che cantava Sto bevendo mezcal, lui ci ha aggiunto un bel Bada bam bam bam coprendo quattro parole. Quindi sto bevendo mezcal
2: e non ha una stanza fredda.
1: Non
0: no, una
1: sta- non,
0: non è una stanza
1: nulla.
0: Fredda, no. No, non era quello.
1: Oppure
0: Bada bam bam bam bam era quello che ha detto Sean Paul.
1: Vale.
0: Sto bevendo mezcal.
3: Mi sono ribaltato a pescal.
0: Può essere, cioè nel senso fa rima dal punto di vista dialettale. Sono caduto dalle scale per quelli che sono diversamente veneti.
1: Poi
0: qualcuno scrive
1: alle 12:45, quindi esattamente un'ora e mezz'ora dopo Parigi.
0: Un'ora e mezz'ora dopo.
1: Un'ora e mezza dopo.
0: E mezza in
1: dopo.
0: Italiano diciamo così.
1: Parigi.
0: Parigi no.
1: Quello è il gioco di questa mattina.
0: Era Comiso la destinazione Volotea, però sei arrivato un'ora e mezza dopo, mannaggia. In realtà le tre parole, le quattro parole che mancavano, sto bevendo mezcal,
1: erano
2: sto facendo qualche danno.
0: Sto bevendo mezcal, sto facendo qualche danno. Lui è stato veramente veloce, si porta a casa il ticket numero
1: 6.
0: Farà parte del sorteggio lunedì verso le 12:05, magari sarà lui a vincere i gadget di Peter Pan. Per ora intanto onore e gloria va a lui, si chiama
1: Carlo Toccane.
0: Bravo Carlo. Senti che grinta,
1: senti.
2: Vamos.
0: Carlo, you win.
4: Radio Peter Pan.

0: Ti stai cacando sotto?
1: Sì, sì.
0: Hai visto che stavo facendo una ricerca?
1: Qualcosa di losco.
0: Stavo analizzando, dato che abbiamo un disco bonus.
1: Vai.
0: Ed è uno dei più belli di questo periodo, quello dei The Colors, Rolling Stones, lo sentiremo per tutta l'estate. Chiaramente il riferimento è quello del bacio sul collo, che è il logo di questo gruppo musicale, sì, nato a inizio anni 60, che si chiamava
1: Rolling Stones.
0: Rolling Stones, certo. Ha dei componenti che hanno segnato la storia della musica mondiale. Non dico il chitarrista Keith Richards, ma il cantante.
1: Non mi piace questo gioco.
0: Il cantante dei Rolling Stones.
1: E comunque l'hai dovuto cercare anche tu su internet, quindi è inutile che fai tanto il giochetto a me.
0: No, io stavo cercando in realtà il batterista, perché ho detto, le chiedo il batterista, no, è troppo difficile perché non lo so neanch'io.
1: E il batterista però?
0: Brian Auger.
1: No, ok, non lo conoscevo.
0: Ma il cantante, Mick...
1: Dai,
0: Mick Jagger.
1: Mick Jagger.
0: Non è Michael Jackson. Mick Jagger.
1: Cambiamo.
0: Mick Jagger.
1: Mick Jagger.
0: Dai, è facile, manca una lettera. Mick Jagger.
1: Mick Jagger.
0: Mick Jagger. Cazzo, è stata anche sfigata, dai.

0: Beh, ho fatto una figura di merda anch'io.
1: Ecco, ma vedi?
2: Porca miseria.
1: Vedi, vedi.
2: Oh, che figura di merda.
0: Avevo citato Brian Auger, che però no, non ha mai collaborato con i Rolling Stones. Era un tastierista.
1: Neanche un
0: batterista. Ha collaborato con tante band. Sì, negli anni 60 era in quel giro, ma non con i Rolling Stones. In realtà il cantante dei Rolling Stones, quindi era, l'hai capito?
1: Era lui, senti, senti.
3: Ah. Mick Jacket, quello che ha inventato il giubbino senza maniche.
1: Cioè, io quello intendevo io.
0: Manca una consonante. Potevi dire qualsiasi cosa, hai detto jacket.
1: Jackets.
0: Mick Jagger.
1: Jagger.
0: Fra poco che c'è, questo lo sai.
1: Peter Pan a manetta con Alice Rocky.
0: Ciao Emma.
1: Ciao Gio.
0: Ciao belli, a domani dalle 10 con la Generation.
4: Programma in collaborazione con
5: Essere One di Famiglia
6: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
5: Perché c'è solo One di Famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the Family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
7: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
8: Peter Pan Spot.
9: Detergente bio. Intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
12: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
11: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
12: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
11: Mmm, che bontà!
12: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
13: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
15: Perché Nova del gusto è la prova.
16: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
17: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
18: A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAIG 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
19: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
21: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
22: Le 13 da 2 minuti.
21: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
23: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
24: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
23: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
25: Alì migliora la vita.
0: Il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
3: Il quadrotto?
2: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
4: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
25: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
25: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
26: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
27: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
28: Forever Fun, Forever Young.

0: Buon pomeriggio Alice,
1: ma soprattutto
0: buon pomeriggio a tutti, posso dire. Vabbè, vi è capitato questo 24 anni, che ci devi fare?
1: Ce lo teniamo così come ci è arrivato. Salutiamo i Gemmas che vi hanno accompagnato fino alle 13. Tocca a noi, quelli di Peter Panamanetta, qual è la nostra missione? Due ore, belle strong, belle fit, belle cariche per evitare l'abbiocco della pausa pranzo.
0: Certo, dalle 13 alle 15 con Rocky ed Alice il menù non cambia, in teoria, siamo sicuri?
1: Ricorrenze certificate. Forse accade oggi. Oggi mercoledì, quindi cosa prevede la seconda ora?
0: Only good news.
1: Ma sì, perché siamo stanchi di aprire le testate giornalistiche, vedere solo catastrofi, epidemie, pandemie, delitti riaperti dopo 50. Basta.
0: E poi
1: ragazzi,
0: non sono molto d'accordo con la good news che hai portato te.
1: A me ha fatto molto ridere.
0: Ma non fa ridere, a me dispiaceva un sacco.
1: A me ha fatto molto ridere, mi piaceva. Secondo me farà ridere anche i nostri ascoltatori. Vabbè, tutto questo tra poco. Prima però c'è un nuovo disco molto,
0: molto
1: figo.
2: Attenzione. Nuovo

0: Talk to You. A proposito di Peter Pan a manetta come antidoto per l'abbiocco, Rocky, tu sai che in questi giorni stai mangiando un po' pesante e quindi forse Peter Pan a manetta serve più a te per stare sveglio?
1: Quindi tu dici che non dovrei fare la radio ma ascoltare la radio.
0: Sai che potrebbe essere questa la vera good news della giornata?
1: Ma guarda che ne sono molto consapevole, infatti si vede, cioè guarda quanti chili cavolo ho preso.
0: Allora, io non so com'è, ma tutti quelli che arrivano poi a Peter Pan dicono che i primi mesi di assestamento ingrassano.
1: Fede, certo.
0: È stato così per te, è stato così. Che succede?
1: Ma perché allora io e Fede siamo molto più belli di te, quindi per sicurezza mettiamo su qualche chilo per sfigurare, perché sennò.
0: Giusto, perché sennò il livello di bellezza è troppo diverso.
1: Beh, vince sempre la ragazza con occhi azzurri e bionda, quindi posso dire ogni
0: tanto. A proposito, qualcuno ci spoilera quale potrebbe essere la vera good news della giornata?
2: Ma la buona notizia di oggi è che Alice si è liberata di Fede una volta per tutte.
1: Certo.
0: Non diciamolo.
1: Una delle tante comunque.
0: Non diciamolo, ragazzi, anche perché posso dire, dirò una cosa che mi rimangerò poi lunedì.
1: Vai,
0: quando
1: dilla.
0: Tornerai in onda Fede. Non pensavo, ma in questi giorni lo sto molto rimpiangendo.
1: Davvero? E pensa che te ne vai te tra due giorni.
0: No, è vero.
3: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a mio amico, gli dico: mio caro amico, qui abbiamo un problemino. E lui mi dice: sta tranquillo che ci sono le amiche. Non ho

0: Che pezzo, ragazzi, rimaneggiato sapientemente da Purple Disco Machine, Devil in Me. Ho una domanda per te, caro Rocky.
1: Certo.
0: Allora, hai un tuo cocktail preferito, qualcosa che ti piace bere, insomma la tua prima scelta quando magari si va a sorseggiare qualcosa, si beve un aperitivo insieme,
1: allora,
0: un dopo cena?
1: Solitamente vado sempre sul classico, il vodka tonic, perché è facile, leggero, ne puoi bere tipo una cinquantina.
0: Ma quando mai?
1: Sobrio.
0: Ma no.
1: Invece quando partecipo magari a qualche serata un po' più elegantina, con un dress code particolare,
0: un po' più figo sound,
1: certo, prendo solitamente il Cosmopolitan. Non so se l'hai mai assaggiato, oppure anche un Mai Tai, qualcosa di un po' più raffinato.
0: Allora, Cosmopolitan non l'ho mai assaggiato, però mi sa molto sempre da film d'essai americano, così.
1: In realtà sì, lo prendo perché è buono, ma lo prendo anche perché ti portano tipo il bicchiere a forma di imbuto, quindi
0: sono vero,
1: bellissimi.
0: bello, classe, perché sai, ogni cocktail corrisponde anche il giusto bicchiere. Ma questa domanda la vogliamo girare a voi, 393-7366-240. Voi ci avete un cocktail preferito? Avete qualche aneddoto collegato a qualche cocktail?
1: Qua secondo me ne sentiremo delle belle.
0: Allora, tu me ne hai raccontati due fuori onda che non sono ripetibili in onda. Se ne hai qualcuno più tardi che si può raccontare in radio, sarebbe carino.
1: Aggiungi 4-5 interventi di fila che te lo racconto.
0: Aiuto.

0: Beve lui, forse il Bloody Mary.
1: Beh, può essere. Mamma mia, che schifo il Bloody Mary. È base di pomodoro,
0: sì,
1: mamma.
0: Sì, però sai, Bloody Mary, sangue, Dracula, c'era un'associazione. Oh. Attenzione, perché stiamo raccogliendo tutti i vostri gusti in fatto di cocktail. E devo dire che siete anche belli sofisticati.
1: Certo.
0: Perché di alcuni sono dovuto andare a cercare, non li conoscevo.
1: Pensa che da quando sto in onda con te,
0: sì,
1: non mi basta bere un cocktail per ubriacarmi, mi basta guardarti negli occhi.
0: Che effetto inebriante. Torniamo tra poco, vi leggiamo tutti. 393 7366 24.

0: è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociero all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it.

0: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
4: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delex.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
4: Delex.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delex.it.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, in via Cividale 24.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
10: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
5: Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run. Scegli tra 8 o 10 chilometri. Prepartenza dalle 17.30 dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. All'arrivo, musica e degustazione in vigna. 78 Rose Run. Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su la78roseran.it.
13: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Everybody, Martin Solveig, everybody. Anche perché riguarda un po' tutti, secondo me, questa
1: festa.
0: Certo.
1: E stiamo parlando appunto di cocktail, ma perché stiamo parlando di cocktail? Anche perché, soprattutto, anzi, diciamo così, si parla nelle ricorrenze certificate di oggi del World Cocktail Day,
0: che si celebra proprio questo 13 maggio. La data non è casuale, perché proprio il 13 maggio 1806 il giornalista Harry Croswell pubblicò su un quotidiano newyorkese, The Balance and the Columbia Repository, la prima definizione ufficiale di cocktail, che descrive
1: appunto una miscela stimolante di spiriti, zucchero, acqua e bitter, facendo riferimento ad uno dei cocktail più famosi al mondo, ovvero anche il primo in realtà.
0: Esatto, il primo cocktail del mondo, che è
1: l'Old Fashioned.
0: Che bello, ragazzi.
1: Molto molto buono.
0: Tra l'altro la mixology è proprio un'arte, quella di mischiare alcolici con altre bevande, utilizzare spezie per creare una nuova bevanda. Non si parla solo di cocktail alcolici, ma anche l'analcolico. A me spesso capita di ordinare: mi fai un cocktail analcolico fruttato?
1: E tutti guardano male, strano.
0: No, invece è talento del bartender, o meglio ancora del mixologist, quello di creare il cocktail giusto.
1: Anche perché secondo me la maggior parte delle volte sono quelli più complicati, no? Perché loro ti chiedono: ma che analcolico vuoi? Tu gli dici fai te, loro lo vanno in panico.
0: Vanno fuori di testa quando dici
1: inserire.
0: Fai te. Giustamente, perché insomma ognuno ha un palato diverso, gusti diversi. Come i nostri ascoltatori che al 393 sì, al 393-7366-240 ci hanno detto qual è il loro cocktail preferito.
1: Per esempio, il Long Island molto magico, dice.
0: Tra l'altro ho letto la lista degli ingredienti del Long Island. Gin, vodka, rum bianco, tequila bianca, triple sec, succo di limone, sciroppo di zucchero, Coca-Cola e poi ghiaccio.
1: Esatto.
0: Un po' complicato da fare.
1: Lista della spesa, ecco. Poi se vuoi anche decorarci sopra il cocktail puoi metterci una fetta di limone.
0: La fettina di limone ci sta sempre molto
1: vuoi
0: bene.
1: Vuoi un limone? No, non lo vuoi. Perfetto.
0: Qualcuno ci manda anche dei nomi che noi non conosciamo.
1: Beh, lui dice grappe e giù.
0: Vabbè,
1: quindi molto
0: lui va di grappe. Lui invece il Monfumo Cola. Ragazzi, secondo me ve lo siete inventati voi, quella è una specialità zona trevigiana.
1: Monfumo Coca avrà voluto dire.
0: Non lo so, nel caso mandateci la lista degli ingredienti.
2: Radio Peter Pan. Peter Pan. Forever Fun. Forever Young.

0: Olivia Dean, devo dire che avete anche dei gusti molto sofisticati per quanto riguarda i cocktail, per esempio.
1: Anche abbastanza particolari comunque. Sì. Partiamo con un classico, il Negroni senza gin ma con l'aggiunta di mezcal. Anche il margherita con jalapeño, che non so cosa c'entra.
0: Il jalapeño è il peperoncino.
1: Sì, sì, ma non so cosa c'entrino assieme, però vabbè. Con l'aggiunta di sciroppo di agave.
0: Di agave,
1: sì. Beh, non l'avevo mai sentito.
0: Hai capito Andrea, che gusti particolari in fatto di cocktail. Oppure
1: Japanese Ice Tea, che in realtà non è proprio buonissimo, l'ho assaggiato, anche perché all'interno contiene vodka, rum bianco, gin, midori, il liquore al melone, lemon soda o Sprite e succo di limone fresco.
0: No, okay. a lui piace. Tipo, a me piace, però l'ordino poco, un vecchio cocktail che non si usa molto in giro, che si chiama il Fit Gin.
1: Il vecchio cocktail molto figo.
0: Okay. Qualcun altro invece ci scrive proprio anche la ricetta, bravi.
1: Il French 75, 75 penso.
0: Non lo so.
1: Vabbè, ok. Gin, succo di limone fresco, sciroppo di zucchero, champagne, il tutto filtrato in un flute ghiacciato.
0: Madonna, che donna di lusso, che donna di lusso, ci piace.
1: Invisibile con un goccino di spero, non so cosa sia. Invisibile, penso sia l'invisibile alla fragola.
0: Sai che non lo so, questo non lo conosco. Qualcuno parla di bomba blu e B52, che sono abbastanza forti come cocktail. Tanti hanno optato per il Negroni, che, attenzione, pensate che nella classifica mondiale dei cocktail più bevuti è al primo posto in assoluto.
1: Esatto.
0: Tra l'altro è la quintessenza dell'aperitivo storico italiano. È andato in tutto il mondo.
1: Mi si è scollegato la cuffia.
0: Nessun problema.
1: Incredibile.
0: Intanto voi, se volete raccontarci i vostri cocktail preferiti, continuate a farlo. 393-7366-240.
2: Radio Peter Pan.

0: spontaneo. Certo. Quale sarà il cocktail preferito di Thomas Menegazzi?
1: Secondo me il latte di suocera parzialmente scremato.
0: Che schifo. No, ce l'ha svelato fuori onda. Il suo preferito è vodka tonic, ma ci assicura che non ne ha sorseggiato nemmeno un po' mentre preparava per voi questo 2000 Heroes.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
5: Thomas Menegazzi.
6: Un genio miliardario playboy filantropo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Hai capito il Thomas Menegazzi? Con o senza cocktail in mano, a lui il 2000 Heroes riesce sempre bene.
3: Ma infatti, perché secondo me per questa edizione si è bevuto un'accia la pera, niente di più cattivo.
2: Molto molto sobria, bravo Thomas.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000. Peter Pan. Squat.
4: La natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
2: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
5: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
7: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
9: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
10: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
11: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
10: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
12: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
13: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
12: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
13: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
14: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
15: Delex.it.
14: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
15: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
14: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
15: Prenota subito una prova.
14: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
15: Delex.it.
14: Delex, il tuo partner al lavoro.
1: It's showtime.
16: Peter Pan O'Clock.
3: Le 14 e 2 minuti.
16: Peter Pan O'Clock.
1: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
19: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: andare a casa, anche perché ragazzi ci state mandando un sacco di messaggi con i vostri cocktail preferiti.
1: Certo.
0: Ognuno con la propria aggiunta o modifica.
1: Pensa che Don't Wanna Go Home era la stessa frase che utilizzavo sempre da bambino per dire non voglio tornare a casa, soprattutto ubriaco, anche perché poi me ne
0: erano
1: mazzate,
0: erano mazzate. Allora, parliamo di Drink International a proposito della giornata mondiale del cocktail, perché ogni anno stila la classifica dei top 10 dei cocktail più amati e più bevuti al mondo.
1: Esatto.
0: Per esempio, primo classificato
1: Negroni.
0: Secondo classificato
1: Old Fashioned.
0: Al terzo posto
1: Margarita.
0: Al quarto
1: Espresso Martini,
0: che non ho mai bevuto nella vita, neanche mai visto bene.
1: Solo nei film lo
0: esatto.
1: vedi.
0: Esatto. Al quinto posto, grande classico,
1: Daiquiri.
0: Al sesto
1: Martini Dry,
0: anche questo grande classico. Al settimo posto, questo piace un sacco a mio amoroso,
1: il Whisky Sour, perché
0: sempre
1: c'è il whisky per quello.
0: Esatto. All'ottavo posto invece
1: Manhattan.
0: Attenzione, perché dall'anno precedente perde 3 posti, al nono
1: Aperol Spritz.
0: Anche se devo dire che insomma è già nei primi 10 un gran risultato.
1: Esatto.
0: Al decimo posto
1: il Penicillin, che non so cosa sia.
0: Penicillin, che non è un antibiotico,
1: no.
0: È un cocktail che però prende il nome da quello. A quanto pare è un moderno twist del whisky sour con sciroppo di zenzero e miele, un tocco affumicato di single malt torbato.
1: Non troppo raffinato per
0: noi. Complicatissima. Sempre secondo questa lista, che in realtà è molto più lunga perché sono i primi 100 cocktail, per esempio, dove lo troviamo secondo voi il mojito?
1: Beh, secondo me sarà tipo al 30° posto.
0: Al 16°.
1: Davvero? Dai.
0: Moscow Mule si piazza un passo sotto all'11°, Bloody Mary al 14°, l'americano, che è uno di quelli che hanno più nominato.
1: Americano e Negroni.
0: Americano e Negroni, americano arriva ad occupare il 20° posto. Gin Fizz, che ho nominato io, addirittura al 25°. Cosmopolitan, uno dei tuoi preferiti,
1: certo,
0: volevo dirti che è il 40° posto.
1: Non ne sapete niente voi, non siete raffinati abbastanza.
0: Allora devi prendertela con il magazine britannico che ogni anno stila questa classifica.
1: Magari il Cosmopolitan è tipo la gazzetta, quella ufficiale.
0: No, quella è un'altra
1: rivista. Da dove prendiamo
0: è un'altra cosa, Rocky, non fare confusione.
2: Attenzione.

0: Yeah, that's right. This is a typical, typical Friday night. Friday night. Yeah, that's right.
1: E devo dire che questa giornata mondiale del cocktail ci ha dato l'opportunità anche di nominare cocktail mai sentiti o farci tornare in mente dei cocktail che magari ci piacciono, esatto, di cui ci eravamo dimenticati e che magari la prossima volta possiamo riordinare e riassaggiare.
2: Ovvio. Poi
1: bello, bello.
2: C'è qualcuno che è d'accordo con me, che dice che il Cosmopolitan è molto buono.
1: Davvero?
3: Ragazzi, buongiorno, però posso dire tanta roba il Cosmopolitan, tanta roba. Rocky,
2: certo,
3: sono completamente d'accordo con te. Chi ha stilato questa classifica non ci capisce più di tanto, perché Cosmopolitan un po' sottovalutato, però interessante.
1: Vedi, al 40° posto, non meritato secondo lui.
2: Prossima volta cerchiamo qualche fonte più certificata, perché secondo me hanno sparato un sacco di cavolate.
1: No, era certificata, ma del resto fanno i conteggi anche su quello che viene ordinato di più nel mondo. Ma non è solo la giornata internazionale del cocktail oggi.
2: Esatto, perché c'è anche la giornata internazionale dell'hummus day, che si celebra ogni anno il 13 maggio.
1: Che buono l'hummus.
2: Non l'ho mai mangiato, sai?
1: No, è buonissimo, guarda, anzi posso dire che anche come snack fuori pasto a me piace molto.
2: Ok. Una delle preparazioni più famose della cucina o medio orientale.
1: A base di ceci, poi, esatto, sostanzialmente. Quindi ceci, tahina, che è una crema di sesamo, un succo di limone, aglio, olio d'oliva e sale. Dipende poi anche dalla quantità di aglio che ci viene messo
2: dentro.
1: Mamma
2: mia, quante cose strane.

0: Dunque non l'ho mai assaggiato. Buono?
1: Molto buono. Allora facciamo così: ci auto-invitiamo tutti a casa di Fede la prossima settimana e assaggiamo insieme. Ti facciamo assaggiare l'hummus.
0: Pasta in bianco, volevi dire.
1: Pasta in bianco, che tristezza.

0: che andiamo, stiamo qui, anche perché è arrivato quel momento che piace tanto a Fede, noi ci siamo adeguati, ovvero scopriamo nel mondo cosa succede ma non è assolutamente certificato il forse accade oggi.
1: Che succede? Oh yes, grazie per aver detto tutto, eh.
0: 13 maggio, che succede forse nel mondo, caro
1: Giorno
0: Rocky?
1: Giorno della pastiglia per la tosse.
0: Beh, devo dire che questo, in questo periodo di meteo un po' bizzarro ne stiamo facendo uso e abuso.
1: Certo, siamo pieni qui in radio con la gente che ha l'influenza, che sta continuamente a casa, quindi posso dire.
0: Lo diciamo, feel the vibe non è garantito, perché là da lancia la tosse, dobbiamo regalarle un una camionata di pastiglie
1: mamma
0: per
1: mia,
0: la tosse.
1: Quindi anche un programma non certificato.
0: Non certificato. Poi c'è anche la giornata
1: nazionale del crostino
0: in Francia.
1: Esatto.
0: Vabbè, crostino, sai che si possono anche fare in casa?
1: Certo,
0: se avanzi del pane qui, adesso che sei qui vicino alla radio, taglia pezzettini, in padella, scaldi un filo d'olio, se ci metti anche un po' di rosmarino, li insaporisci, li fai diventare croccanti e ti fai la zuppa.
1: Incredibile. Eh? E poi abbiamo la giornata nazionale del salto della rana.
0: Che è diverso dal salto della quaglia, esatto. Da non confondere, perché so che è un attimo.
1: Certo, poi abbiamo la giornata dei tulipani.
0: Questa ci piace?
1: Sì, abbastanza. Beh, anche se vabbè, non sono amante di piante, fiori, eccetera. Però si festeggia.
0: No, però secondo me è uno di quei fiori, a parte che, vabbè, tipico di alcuni paesi, molto gettonato. E in questo periodo, soprattutto, ci sono tante aziende agricole che aprono le porte con i campi di tulipani che puoi andare a raccogliere. Sono anche attività all'aria aperta molto belle da fare.
1: Poi abbiamo la giornata nazionale dei lavoratori del terzo turno, ovvero tutte quelle persone che magari svolgono dei turni un po' straordinari durante la notte, quindi che magari lavorano anche per strada, lavorano negli ospedali.
0: Quelli che lavorano come te di notte.
1: Esatto.
0: Tu che fai?

0: cose accade oggi di questo mercoledì 13 di maggio e direi di partire subito con Only Good News.
1: Esatto.
0: E sai qual è la prima di questa lunga sequenza di buone notizie?
1: Certo, arriva la remaster track del giorno.
0: Rocky, bravo, hai studiato, sei preparato, ci piace.
1: Non vengo mai più, basta.
0: È licenziato.
2: Su Peter Pan Amanitta. Remastered Trunks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lo

0: fatto da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: E sono stati talmente tanto bravi che ci siamo alzati in piedi e abbiamo iniziato ad applaudirli. Bravissimi.
2: Esatto, applausi, applausi per quelli di Remastered con Fatboy Slim, remasterizzati insieme ai Rolling Stones. È arrivato un disco veramente figo.
1: Oh, certo.
2: Bravi quelli di Remastered che tornano con la puntata completa ogni venerdì alle 21. Mi raccomando, sintonizzatevi.

0: Jackpot.
1: Naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale, 2 Citroën EC3. Partecipa.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
8: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
9: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica, tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta, partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
10: A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro. In pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99 TAI 11,34, rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
11: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
12: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
15: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
13: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
15: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
13: Delix.it.
15: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
13: Delix.it.
15: Spediamo gratis in tutta Italia.
13: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
15: Delix.it.
13: Delix, il tuo partner al lavoro. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: On Radio Peter Pan.
17: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
18: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
19: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
21: Forever Fun, Forever Young.

0: qui a Peter Palamanetta, ragazzi, ultima mezz'ora un po' folle, ma anche un po' divertente.
1: In realtà posso dire, io sono nato senza testa, quindi non c'ho questo problema.
0: Quindi vabbè, hai già risolto il problema alla partenza. Attenzione, si parla di solo cose belle, ovvero only good news. Per esempio, posso dire?
1: Secondo me non è una good news questa, perché secondo mi stavo divertendo tantissimo solamente leggendola. Pensa se fossi stato là in questo zoo. In uno zoo, 5 pappagalli sono stati separati, appunto, perché continuavano a dire parolacce ai visitatori e a ridere assieme.
0: Cosa è successo? Questi 5 pappagalli erano stati messi insieme, riuniti in tempo pandemia. Sono 5 pappagalli grigi africani. Si chiamano Billy, Eric, Tyson, Jade ed Elsie.
1: E secondo me sono Andrea Nordio, Ed, Peter Pan.
0: Joe e Rocky. Siete voi. Che cosa è successo? Durante il periodo di quarantena avevano imparato un numero molto elevato di parolacce. Adesso che il parco si è ben ripopolato di visitatori, di bambini, di gite scolastiche, niente, hanno dovuto separare questi 5 malfattori.
1: Ma secondo te ti sembra la good news questa?
0: Fa troppo ridere. Come a scuola: ehi voi 5, smettetela di dire parolacce. È un po' come se ci fossi qua in studio te, Thomas Menegas, ragazzi, Fede, a fuori dire parolacce, bisogna separarvi.
1: Ma hai visto che alla fine hai scelto i tuoi preferiti?
0: Vero.
1: Di la verità.
0: Mamma mia, se voi siete i miei preferiti, pensa agli altri.
1: Pensa ai papagalli.

0: Uffa, e le good news di oggi, certo, arrivano anche dalla scienza.
1: Dal Giappone, che sviluppa un sangue artificiale, universale, compatibile con tutti i gruppi sanguigni.
0: Attenzione, perché lo diciamo, l'avevamo detto anche la settimana scorsa, a proposito delle donazioni di sangue, è davvero una risorsa preziosa, quindi l'invito è quello di andare a donare il sangue, anche perché è un modo per tenersi controllati, fare le analisi in modo regolare, quindi anche per la nostra salute, oltre che fare davvero del bene, perché ci può anche tornare indietro, certo, può esserci utile, ci può salvare la vita.
1: Ed è anche un modo semplice per passare qualsiasi tipo di virus, soprattutto l'antivirus che sta uscendo adesso.
0: Assolutamente no. Però in effetti, essendo una risorsa così preziosa, riuscire a trovare un'alternativa artificiale potrebbe davvero essere la svolta scientifica, anche perché questa formulazione che stanno sperimentando in Giappone non richiede per esempio la refrigerazione, anche perché sappiamo che le banche del sangue, il sangue deve essere conservato sotto certe temperature, super controllato, tanto che se questa scoperta giapponese dovesse dare esiti favorevoli, queste sacche potrebbero essere direttamente inserite nei kit di primo soccorso entro il 2030.
1: Quante cose sai? Facciami l'infermiera per caso.
0: Bravo, si sente?
1: Sì.
0: Si sente. Oh.

0: proposito di good news, per la sua data in concerto a Milano sono aperti i casting per diventare Alberi nel suo nuovo show, quindi se volete candidarvi potrebbe essere una buona opportunità.
1: Sarà la volta buona che mi paghino.
0: Oh!

0: Due eventi importanti dal 26 al 28 di giugno 2026, ma dove? A Cadi Raio, San Polo di Piave, Treviso. Il primo riguarda alla quarta edizione della 78 Rose Run, marcia non competitiva, in programma venerdì 26 di giugno. Due percorsi, classic da 8 km e top 10 km. All'arrivo musica dal track di Peter Pan con Marco Bax, Food and Drink. Quindi potete iscrivervi alla 78roserun.com.
1: Attenzione, perché sempre Caderaio, San Polo di Piave e Treviso in quel weekend, il 27 e il 28 giugno, ci sarà anche Cariade Field Gravel per gli appassionati di bici, come il nostro direttore Marco Baxo. Due giorni di sport, musica e divertimento, anche in questo caso sono già aperte le iscrizioni, cliccate sul sito cariade.com. Per scoprire tutti i nostri eventi invece cliccate sul nostro sito peterpan.it alla sezione
0: eventi.
2: Radio Peter Pan.

0: Indovina chi è il bello e chi è la bestia.
1: Tu sei la bestia, io sono il bello.
0: Bravissimo, non avrei saputo dire di meglio. Oh. Ogni volta mi fai sudare freddo per 2 ore di fila. Sarà così anche domani perché saremo ancora insieme.
1: No, che figura.
0: Che figura, arriva.
1: Fortuna che venerdì che te ne vai, guarda,
0: esatto.
1: Posso dire.
0: Vi lascio a soli voi uomini. Intanto, a proposito di uomini, però quello bravo, arriva il nostro Super Muva.

0: Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
1: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocha, cappuccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: On Radio Peter Pan.
5: Ogni sabato alle 16. Tanta roba. La classifica pop di Radio Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
6: Non dire mai Klingon, perché guarda che non è difficile.
7: Klingon!
6: Cioè, ore e ore di lezione su Klingon.
7: Klingon!
6: Klingon! Klingon!
7: Klingon! Klingon!
6: Che fatica, ragazzi.
5: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
1: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan.
12: It's showtime.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Sono le 15 da un minuto.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
15: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
16: Da Aliali per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
15: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Aliali per il sottocosto vince sempre.
17: Ali migliora la vita,

0: consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
1: One Express, anche entro le 12.
2: Gold Espresso, ore 12.
1: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione.
3: Forever Fun, Forever Young.
4: Può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: Peter Pan è nella casa.
1: Uva nella casa, faccio entrare. Uva, faccio entrare.
0: Va bene, va bene. Piano piano apriamo i cancelli dorati di Uva nella casa. Ma prima, come d'abitudine, la sigla. Let's go!

0: 13 di maggio, chiaramente dell'anno 2026. Come state? Come sta andando? Questo abbiamo già iniziato la settimana, insomma è spuntato anche un raggio di sole qui a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. C'è già chi esclama oppa bacco.
1: Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Finalmente Marco, con la forza del tuo pensiero hai portato un raggio di sole.
0: Sì.
1: Ma è solo per poco Marco, perché all'orizzonte ci sono già nubi minacciose Marco. E poi quei tuoi di prima Marco hanno portato tanta sete a tutti quelli che ascoltano cocktail di qua, di là Marco. Con la forza del pensiero tuo spedissimi un 7-8 belle birre schiumose, spediscile con la forza del pensiero. Vai Marco, portaci un po' di musica ballerina.
0: Va bene, se hai fortuna ti arrivano, quindi in bocca al luppolo, come si suol dire in questi casi. Allora raga, io questa mattina sono andato a fare il massaggio, devo dirvi la verità sto un po' meglio per quanto riguarda tutta la schiena, che è una settimana un po' che sono bloccatissimo, e la ragazza che mi ha massaggiato mi ha detto: ma tu fai sport, dovresti cominciare a fare qualcosa, devi pensarci adesso, solo che non riesco a trovare uno sport, cioè non riesco a decidere. In testa mia è balenato yoga, però devo ancora capire. Adesso andiamo a Tuari.
2: Giro a pia, ma non è sopra il cielo che voglio un aeroplano. Bimba attacca, lascia per Roma è bella, dice il re.

0: raccontato che finalmente sono riuscito a prendermi un attimo per andarmi a fare un massaggio, visto il mal di schiena che mi ha attanagliato durante appunto la settimana scorsa e anche questi giorni.
1: Muva, mai provato centro massaggi cinese?
0: No.
1: Vero?
0: No, devo dire la verità, sono andato in un centro massaggi qui di Castelfranco, che poi voi collegate il massaggio cinese sempre all'happy ending finale, cioè ci saranno dei massaggiatori e delle massaggiatrici cinesi che alla fine della prestazione non ti fanno una sega, credo. Cioè poi chiedo a voi ovviamente, per cui ho chiesto consiglio a voi. La ragazza che mi ha fatto il massaggio mi ha detto: ascolta Muva, no non mi ha chiamato Muva, ascolta Omar, dovresti pensare a un qualche sport da fare. Io sono molto pigro per quanto riguarda la cosa, solo che voi ovviamente

Avete sessualizzato tutto quanto, avete sessualizzato tutto. Per esempio, Muva, so che te l'hanno già consigliato, ma visto che soffro anch'io di problemi alla schiena, te lo dico lo stesso. Fatti qualche vasca in piscina, così la rinforzi e forse passa. Poi con l'andare avanti della bella stagione ci sono anche molte piscine all'aperto. E tu che sei un amante del delizioso frutto femminile come me, sicuramente non disdegnerai la vista di qualche bella donzella intenta a farsi una tintarella. Unisci l'utile al dilettevole, la schiena si rinforza e l'occhio si appaga. Allora raga, voi credeteci o meno, però andrei a prescindere dalla quantità di gnocca che c'è, cioè cerco di andarci seriamente, perché se già devo mettermi a pensare ad uno sport e poi a pensare al quantitativo di belle donzelle che ci sono, non ne esco più e non faccio mai più sport nella vita. Per cui ho detto, una cosa che magari mi intrigherebbe potrebbe essere lo yoga. Yoga, e lui dice yoga uguale gnocca vestita attillatissima e ottima idea, anzi ottimissima idea, resisterai ai pensieri intrusivi che si potrebbero creare? Io credo di sì, raga, cioè credo di sì, non sono una belva di quel tipo lì, riesco a dominarmi un po', però adesso è il momento della boombox track di oggi, si va nella West Coast, andiamo a trovare Dizzy Hollow e Norman Carter con In The Groove. There's some

0: il sole questa boombox track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Ho fatto una domanda di cui mi sono pentito. Ho detto, raga, non è che tutti i massaggi in Cina finiscono con l'happy ending. Però lui...
2: Forse in Italia sì, ma io che sono stato in Cina ti posso assicurare, e non ci sono andato, me l'hanno detto i cinesi,
0: sì,
2: che tutti quanti, è loro cultura, alla fine finisce con l'happy ending.
0: Ma va, ma dai, non ci credo, raga, non ci credo. Lui non ha fatto il massaggio, sai perché? Perché la tipa gli ha detto, vuoi un massaggino? E lui...

0: Lose London, Radio Peter Pan nella casa. Comunque raga, siete incredibili. Io vi parlo di mal di schiena e di massaggi e di sport e voi mi pensate a seghe, cioè una cosa ingestibile ormai, è una cosa ingestibile. Ho chiesto solo qualche consiglio per lo sport, cioè.
1: Ciao Muva!
0: Ciao!
1: Allora, per lo sport io ti consiglio alzare pesi. Prendi un bel boccale.
0: Sì.
1: Te lo fai riempire ogni volta, sì. E lo tiri su e lo svuoti. E poi dall'inizio riempi e svuoti, ovviamente di birra.
0: Lo so, ma non vale come sport. Io anni fa vinsi anche la Champions Beer, però non mi è bastato per farmi un fisico. Il birrathlon e tutto quello che ne consegue, però mi dispiace. C'è anche chi mi rincuora, però, perché molti di voi mi hanno consigliato gli sport in cui ci sono più donzelle. Ma raga, ma prima di tutto, ma che idea vi siete fatti di me? Primo. E secondo, cioè devo andare a fare sport seriamente, non devo essere distratto.
2: Bravo, Muva. Se devi andare a fare sport, la testa deve essere focalizzata solo per lo sport.
0: Ecco, esatto.
2: Io sono così. Quando entro in una palestra o per fare qualsiasi altra attività fisica,
0: sì.
2: Quando sono lì penso solamente a quello che devo fare e basta. Tutto quello che c'è attorno è tutto bianco, non vedo altro.
0: Va bene. Insomma, uno che non ha una fame atavica da portare avanti. C'è lei che dice sì, confermo. Io che faccio Pilates e yoga, ovviamente le posizioni che si fanno sono molto di allungamento. Con i pantaloni attillati, voi uomini dovete avere molto controllo. Ma anche gli uomini indossano tipo i pantaloni attillati? Cioè, non c'è un altro tipo di pantalone da uomo.

0: dire qua.
1: Nulla, si sentiva di sottofondo che stavi prenotando il volo per la Cina. Ma scalzone.
0: Ma non è vero, non è vero. Fra l'altro penso che sia un falso mito, ma dopo ne parliamo.
2: Muva nella casa.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: 20 anni insieme a te. NKD. Festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio. Sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino. Accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD. Da 20 anni. Sempre al tuo fianco.
6: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
7: E le chips con le lenticchie d'alta mula?
8: E le focaccine ai piselli della Romagna?
9: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: La natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
15: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
16: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
17: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
18: Perché Nova, del gusto è la prova.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
20: Shape of Things a Car.
21: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
21: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
22: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
23: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
24: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
25: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
26: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
27: On Radio Peter Pan.
28: Tutti i giorni dalle 17.30 c'è lo sfogatoio con Baxo e Fedro.
29: Perché dormo sempre male, mi sveglio sempre col male al collo, ho detto usa un buon guanciale. Quanti tipi di guanciale ha lei?
30: Sì, ma di guanciale di maiale.
29: Poi se mangio quelle cose non dormo anche, glielo dico.
30: È perciò.
31: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
0: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
1: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
0: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
1: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
0: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
2: Forever Fun, Forever Young.
3: Hola, amanti della musica!
4: Il menestrello della coscienza della musica popolare.

0: potrei fare, voi mi state suggerendo spa in cui andare oltre il confine italiano, dicendo ti basta solo un po' di Love Sex American Express. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Oggi devo dire un po' rinfrancato per quanto riguarda i dolori alla schiena e c'è chi...
1: Ma buongiorno mio fratello Muva, buongiorno. Due mesi che non ti sento, due mesi che mi ha cambiato il camion, non sa l'autoradio quel no, camion di merda, no. Oh, ne ho uno di sostitutivo ma tornerò con quello, non ti sentirò più, no, ma... Comunque fratellone, sì, ti do un consiglio, dimmi la verità, come ti sei fatto male, facendo che sport? Ehi ehi ehi birichino,
0: ma raga, ma scusate, poi io non dico mai niente in onda, cioè voi state, vabbè vabbè, lasciamo stare, mi son fa... come ho male alla schiena, lo stress mi si accumula lì, lo stress è così, è così. Poi mi domandavo un'altra cosa, dicevo, visto che mi hanno consigliato di fare sport perché dovrei farlo effettivamente ormai da una decade più o meno, dicevo, ma quindi yoga, bisogna per forza indossare i pantaloni attillati? E c'è chi mi dice, Muva, i pantaloni attillati servono per evitare di ingarbugliarti durante le posizioni. Sì, ok, vogliamo la foto di Muva con i leggings, c'è anche lei che scrive, ma gli uomini devono indossare per forza i leggings? Io mi troverei un po' a disagio. Fra l'altro, la prima e unica volta che sono andato a fare padel non avevo un cambio qui, quindi ho chiesto a Andrea De Luca un cambio da sport, visto che lui ha 7500 vestiti, e mi diede dei leggings. Io andai senza metterci i pantaloncini sopra, per cui feci molto ridere. Cioè, questo è il mio rapporto con lo sport, è praticamente Cristoforo Colombo che parte, pensa di andare in India e capita in America. Cioè, questa è tutta la mia consapevolezza quando si parla di sport.

0: Many times.
1: Secondo me Muva dovresti chiedere a Peter Pagnane. Sarebbero moltissime, sarebbero disposte a farti fare un po' di attività fisica. E magari qualcuno anche può massaggiarti.
0: Allora, a parte che tu sei, prima di tutto, di un ottimismo incredibile che dice moltissime sarebbero disposte. Ma poi, raga, non sto cercando. Poi siamo sempre aperti, ovviamente, ai vari curriculum che potrebbero arrivare. Però, in questo momento, raga, proprio la prima cosa che dovrei fare è cercare uno sport serio. Cioè, che mi dice vai a fare acqua gym, probabilmente saresti l'unico menestrello in acqua. Su ragazze, su con le ginocchia, eccetera eccetera, mi vedreste a fare acqua gym? Devo dire, potrebbe essere il mio sport della vita. Box, kickboxing oppure MMA, anche solo allenarsi senza per forza fare combattimenti ti ammazza all'inizio, poi ringiovanisci di 10 anni. Cioè, è vero, non è che questo tipo di sport ti danno più magagne che benefici? Io domando, cioè l'idea mia è che ti spacchi forte, per cui non lo so. Stay.

0: rabbit hole, c'è lui che continua.
1: Secondo me non sono ottimista, anzi al contrario. Facciamo una prova.
0: Sì.
1: Domanda in radio quante Peter Pagnane sarebbero disposte. Secondo me moltissimo.
0: Argomento di oggi. Lui mi vorrebbe pescivendolo. Adesso more music in the mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to
5: Sister Gloria.

0: in the mix. More music in the mix.
1: Grazie mille, sister. Che dici, sister?
2: Siamo un paese di esauriti. 85% degli italiani

0: Sport. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. È ufficiale, la promozione Stosa continua fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: On Radio Peter Pan.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Peter Pan, The Remix Show.
7: Quindi mi stai dicendo che adesso andiamo avanti fino alle 10?
8: Guarda, non dovrò più farti la solita battuta in cui ti dico: oh, ma che dici, ti fermi un'altra ora?
7: Mi fermo due ore adesso.
8: Fino alle 10 ti fermo.
9: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
10: Seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
11: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
11: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
10: Ma bravi, avete studiato?
11: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
10: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
12: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
13: Ti picceranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio

0: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Sono le 16 da due minuti.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
2: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Roma Nord, grande raccordo anulare, coda in entrata a Fiano Romano verso il grande raccordo anulare. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra il bivio A4, raccordo Viale Certosa e Milano Est per traffico intenso. È tutto.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Renault.
7: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
0: Fan, forever fan, forever young.
8: On Radio Peter Pan.
9: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il segno.

0: possiamo chiamarlo magico, chiamiamolo magico, chiamato Muva nella casa. Allora raga, oggi abbiamo, a prescindere dal fatto che abbiamo fatto un viaggio, abbiamo parlato di Cina, adesso siamo in India, si è tirata fuori l'Austria, insomma stiamo girando in giro per il mondo. Tutto è partito con un consiglio che io vi ho chiesto, cioè vi ho raccontato che stamattina sono andato dall'osteopata a farmi sistemare un po' la schiena e mi ha consigliato di fare sport. Ovviamente voi avete sessualizzato, come diceva lui. Ciao caro, comunque c'è da restare ammirati dai Peter Paniani e dalle loro capacità di portare ogni singolo argomento, ogni santa volta, sempre lì, all'origine du monde, come recita il quadro. Avete mai visto l'origine del mondo, l'origine du monde, il quadro? Vi piacerà, andate a googolarlo. Poi c'è stato lui che invece voleva spingermi a vedere quante ragazze potessero essere interessate a me all'ascolto, cioè continua a scrivere Muva, ti offro una birra se se ne palesa qualcuno, tu basta che fai l'annuncio in onda.
1: Allora io volevo consigliarti la camminata sostenuta, però a sto punto non so, perché è meglio non spargere la voce, però se ti metti in cammino, certo, perché dopo sai, fai come il pifferaio magico, ti vedo io, tutti ti corrono dietro, dopo si intasano le strade, traffico, aiuto, allarme, tutte le strade intasate, aiuto, Muva, non so più cosa consigliarti, vedi te.
0: Vedo io, non credo che accada questo, signorina, però per la gioia di lui che è stato il padre di questa idea, per il mio ego e soprattutto anche per la gioia di qualche ascoltatrice, apriamo lo spazio della proposta indecente. 393-7366-240, momento invitazione hot.
2: Attenzione, non

0: Allora, assieme a Kaisa con I Can't Wait ed è arrivato quel momento, raga. Ebbene sì, sono le 16:15, dette anche le 4:15, baby. E si potrebbe aprire lo spazio della proposta indecente. Spinto da ascoltatori ed ascoltatrici, potrei prendere in considerazione un'invitazione al 393-7366-240. Attenzione, perché c'è lui, in realtà tutta questa cosa lo faccio per darvi torto, cioè perché non penso che fronte di gnocca cadano nella nostra chat, ma al di là di quello...
1: Sì. Ma per le proposte lascia giù il tuo numero personale, non quello di Radio Peter Pan, va.
0: Cucazza, amico mio, cucazza. Soprattutto, allora, 393-7366-240 il numero dove comunicare, oppure in direct a Move Nella Casa, quello è il massimo che posso fare. Però arriva già la prima proposta indecente, devo dire che mi sto ricredendo. C'è lei che si ferma come Eli, rimane nel

e dice io voglio Muva nudo e Pipparolo. Cara Eli, cosa intendi con Pippa? Voglio un Muva nudo e Pipparolo, cioè una cosa voyeurista, non lo so. Mentre me lo spieghi e mentre probabilmente la linea è intasata dalle troppe invitazioni che stanno arrivando, io vorrei farvi sentire la canzone novità di oggi. Canzone novità di oggi ha come protagonista Baker Matt, produttore olandese che noi conosciamo già molto bene qui all'interno di Radio Peter Pan, e la canzone è super ottimistica, si chiama I Love Life ed è in featuring con Rani.

quando è un periodo, quando c'è la primavera, quando ti va anche bene sotto un certo punto di vista, puoi cantare questa canzone e ringraziare, mai dimenticare la gratitudine, raga. Allora, l'argomento di oggi è stato proposto da un ascoltatore. Sto leggendo i messaggi che stanno arrivando nel frattempo e lui dice: no, ma se tu fai un annuncio in radio che sei aperto a delle proposte indecenti, sono sicuro che ti arriveranno delle invitazioni molto molto interessanti. Allora è arrivata la sua, intanto, quella di Eli, che dice: io voglio Muva Nudo e Pipparolo. Poi aggiunge: un po' di sano erotismo solo per i miei occhi, su via Muva. Allora, ne dobbiamo parlare. C'è anche chi mi dice: scusami Muva, stavo lavando la moto, sono in ritardo. Va bene, non c'entra niente. Dai che oggi c'è un'altra invece che dice: dai, oggi si tirano su invitation. Dovrai allungare le ore di una giornata da 24 ad almeno 36 ore e i giorni della settimana da 7 ad almeno 9 per riuscire a coprire tutte le proposte. Beh, raga, siete troppo ottimiste su questa cosa. Io non mi lamento, per carità, non mi lamento, però insomma, cioè, può essere che io, anche se nella giornata

0: sì, determinate operazioni fanno, fanno male, credo. Oggi muove nella casa.
1: Diciamo che è una trasmissione che abbastanza bene insomma
0: effettivamente potrebbe essere così. Oggi la descrizione di questa puntata del mercoledì, che io pensavo di farla in tutta leggerezza, capito, di parlare dei pro e contro degli sport, cose del tipo, invece vi state divertendo a trattarmi come un tamagotchi. Oggi sono il vostro tamagotchi, praticamente mi state dicendo: Muva fai questo, Muva fai quello, di quello in onda, prova a vedere che risposta ti arriva. 393 736 6240. C'è anche lui che dice: ciao fratello Muva, di qualche misura del tipo pistone che ti sponsorizzo un po'. No, non mi serve, cioè nel senso non vorrei appunto andare di male in peggio con la puntata di oggi, anche perché mi state facendo sentire come il leopardo, ovviamente inteso come l'animale. Ho beccato questa notizia su Notizie Premium, cioè sta pagina che si chiama Notizie Premium, e devo dire che mi ha dato molte emozioni. Su Notizie Premium svelano il segreto nascosto dei leopardi. Siete pronti? Siete pronte per il segreto nascosto dei leopardi? I leopardi maschi hanno un latrare, cioè il loro verso speciale, che fa ovulare le femmine di leopardo a richiesta. Cioè praticamente il leopardo passa e fa tipo una cosa così e pam, capito? A differenza di molti altri animali, dice Notizie Premium, le femmine di leopardo non ovulano in modo automatico, ma in risposta all'accoppiamento. Quindi, cioè, pronte all'uso quando parza il leopardo, fa una cosa così, no? Questo significa che il comportamento del maschio, inclusi suoni e stimoli fisici, gioca un ruolo fondamentale nel processo riproduttivo, rendendo il loro sistema biologico unico e sorprendente. Quindi oggi, grazie a questi messaggi, a questa fiducia che mi avete dato, chiavereccia nella casa, mi sento un po' come il leopardo che passa. C'è anche lei, che penso sia l'unica a sostenere, a parte Eli che mi ha scritto poco fa, ma l'unica a sostenere questa teoria, che aggiungeva:
2: ecco, sentito, buon pomeriggio, c'è un aggiornamento sulla viabilità a causa di Muva fuori dalla casa in passeggiata sostenuta, c'è un traffico intenso.
0: Assolutamente, se guarda

0: questo spazio della proposta indecente, in ogni caso a fra poco con
1: Muva nella casa.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Di più. Vuoi convenienza?
11: Di più.
10: Vuoi prezzi bassi sempre?
11: Scegli i supermercati Di Più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
12: Ci siamo a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors. La tua moto parte da qui.
13: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
14: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
17: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati. Solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
18: Salta in sella e vivi 2 giorni a Cadiraio con Cariade, Field Gravel. Sabato 27 giugno, 17:30, apertura Village. Dalle 19:30, una speciale Criterium Gravel con sorprese e ospiti. E su prenotazione, cena al tramonto in vigna. Domenica 28 giugno, partenza ore 5:30, Cariade leggendaria e ore 8, Cariade profonda, leggera e romantica. 2 giorni di sport, musica e divertimento. Cariade Field Gravel. A Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
19: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
20: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
4: Fan, forever fan, forever young.
9: On Radio Peter Pan.
21: Non mi fraintende, adoro tutta la musica, ma preferisco.

0: casa.
1: Sì, informazione di servizio, volevo sapere a che ora esatta si sessualizzerà la trasmissione, grazie.
0: Beh, qua già da un po' oggi, sono un po' di giorni che tento di non farlo, ma oggi la complice, la maledetta primavera è andata così, tanto che mi state facendo sentire un po' come il leopardo all'interno della pagina Instagram Notizie per Premium. C'è questa notizia qui che dice: i leopardi maschi hanno un latrare speciale che fa ovulare le femmine di leopardo a richiesta. Cioè lui passa e fa e comincia tutto l'ambaradam. Devo dirvi la verità, c'è lui che deve essere uno studioso dei felini che dice:
2: Muva, si è sempre saputo che l'uccello più veloce al mondo è quello del leopardo.
0: Certo, no, in realtà no, perché poi io mi metto a googolare su queste cose qui. Per quanto riguarda tutto il regno animale, l'uccello più veloce del mondo è proprio il falco pellegrino, 320/350 km orari, mentre il leopardo mi va ad una media di 58 km orari, e invece il leopardo, questo, il ghepardo invece ha 110 km orari, quindi l'uccello più veloce, almeno per quanto riguarda della terra e non del cielo, è quello del ghepardo. Oggi abbiamo fatto cultura anche qua, sono molto felice di ciò. Allora, mi hanno chiesto di aprire questo spazio della proposta indecente, e quindi let me talk to you.

0: volevo capire che razza di puntata stiamo facendo oggi, ma va bene, piano piano ci avviciniamo alla fine, quindi non devo nemmeno pormi il problema, ok? Alla luce della battuta qual è l'uccello più veloce al mondo, la risposta è quello del ghepardo, allora andiamo a sentire un po' di audio.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Sono d'accordo che l'uccello più veloce al mondo è il falco.
0: Ah, certo, va bene.
1: Pellegrino.
0: Sì.
1: Ma quello che va più in alto di tutti è sicuramente l'uccello dell'astronauta. Ciao Muva.
0: Ciao, ciao. Effettivamente è difficile batterlo l'uccello dell'astronauta. C'è anche chi dice l'uccello più veloce è l'aquila. Sai perché? In un attimo è l'aquila. Bella, bella, molto bella. E poi ritorniamo su di lui, colui che mi ha detto: no, ma devi farla questa cosa, devi aprire uno spazio di La Proposta Indecente a Muva. Io sono sicuro che tu avrai frotte di ascoltatrici che arrivano, eccetera, eccetera. Questo argomento l'ho aperto per un po', giusto per dargli torto. E dice:
2: e niente, allora mi toccherà mettere la sconfitta questa volta. Ti devo una birra. Ma l'importante è ricordi una cosa.
0: Sì.
2: È avere un piano.
0: È avere un piano. E noi per fortuna ce l'abbiamo. Eccolo il piano. Basta chiamarlo e lui arriva. I Bausa con Magnetic. Alza il volume. Let's go!

0: chiamarci al 393-7366-240. Poi si è andata invece a parlare di fauna. Fauna, ci si è chiesto chi sia l'uccello più veloce. Hanno risposto in definitiva quello dell'astronauta. C'era anche chi prima aveva fatto dei conti interessanti, cioè visto che allora c'è tempo, un minuto, apriamo lo spazio della proposta indecente. C'era lui che diceva, in realtà appoggiato anche da altri ascoltatori che dicevano no, ma se tu chiami in diretta apri lo spazio invitazioni a te, muova, chissà quante te ne arrivano, si bloccano le strade. Io ho detto no, facciamo una prova, però vi facciamo contenti, quindi oggi ho fatto l'esperimento. C'è lui che ha fatto tutto un calcolo, dice, considerando una media di 60-80 mila ascoltatori in questo frangente, 40% donne, abbiamo 16 mila donne, ok? 3% sono ninfomani, risultano 480 donne pronte, dice che questo è il suo calcolo. Metti che piaci solo al 5% di queste, cioè ma 5% vabbè, metti caso che piaci solo al 5% di queste, ne restano ben 24 da schiacciare dopo il tuo annuncio in radio. Molto bene, niente raga, mi dispiace deludervi, in ogni caso c'è lui che ci dà un'ultima curiosità.
1: Ciao Muva. Ciao. Allora, parlando di uccelli più veloci del mondo, e parlando sempre di Google, sì, l'antechino è un marsupiale australiano che in 2 settimane si accoppia talmente tante volte, certo, talmente velocemente che ci mette, sì, un paio di secondi e basta, da morire di stress alla fine delle 2 settimane.
0: È vero.
1: Quindi veloce da morire.
0: È vero. Ne parlammo fra l'altro dell'antechino, ma adesso la perla del pirla che parla. Voglio darvi una perla del pirla che parla estiva, danzereccia, che celebri il sole. Mele George's Wonky Logic con So High. Alza il volume, let go!

0: vi siate fatti di me. Mi piacerebbe essere in studio per leggere le chat. C'è anche lei che dice: hai avuto qualche altra proposta di straforo oltre alla tipa che t'ha scritto e sei firmata Eli? Raga, non è che mi faccio largo fra le fighe col macete, eh? Cioè, comunque, cioè, non mi va male, ringrazio, ma non è così. Vabbè, vi do appuntamento domani e vi lascio con Peter Pan 9210. Ciao!
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa? Peter Pan Squat.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
5: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
7: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
10: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Sono le 17 da 2 minuti. Ciao.
10: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
12: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
11: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati a lì a lì per il sottocosto vince sempre.
13: A lì migliora la vita.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
17: One Express, anche entro le 12.
18: Gold Espresso, ore 12.
17: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
19: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
20: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
21: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
22: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
23: Wow!
22: In viaggio fanno amicizia con tutti.
23: Piacere!
22: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
24: Bello il parapendio!
22: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
25: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua. Peanut butter.

Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione, un luogo e un tempo

0: canzoni tutte per voi, ascoltatori del nostro cuore, persone meravigliose ma soprattutto sensibili, eh sì, perché la pelle d'oca viene solo a quelli buoni e noi sappiamo che siete davvero delle belle persone. E dopo questa dose di ruffianaggine verso i nostri ascoltatori, siamo bravissimi al caldo culo, iniziamo e riportiamoli nel 2006, Justin Timberlake, Sexy Back.
1: Comincia la storia.

0: applaudici anche con il nostro contributo audio. Vai DJ Maxwell.
1: Politico di un piccolo comune, di una piccola regione, l'assessore Palmiro Cangini.
2: Buonasera. Piacere, Laura Freddi.
1: Adesso se ti scavi dei maroni, perché l'argomento passerina ce l'abbiamo all'ordine del giorno alla prossima giunta. Se vai a darti una rinfrescata, ti fai un bidet, una cosa.
3: Ma per noi,
1: per favore, assessore.
3: Assessore. Siamo qui per fare.
1: Mi potrebbe anche.
3: Tuttavia!
1: E qui ci tenevo a dirlo.
3: Troppo facile fare dire. La gente vuole. Tac tac! Fatti, non pugliate!
1: Questo l'ha detto, finalmente. Oh!
0: Il 2012, l'anno in cui si aspettava l'uscita a Zelig di Paolo Cevoli, quando era l'assessore Palmiro Cangini, quante risate con questo personaggio romagnolo mi faceva morire, ma ancora tuttora mi vado a guardare su YouTube le sue scenette piacevolissime. E ora però continuiamo, entriamo nella seconda parte di questo terzo appuntamento, ritmo estivo, anche perché se stiamo a guardare il meteo qua, ragazzi, di estate se ne percepisce gran poca. Marie Claire Dubaldo, The

Aldo è ricordato proprio come un grande successo del 1994. È considerato proprio anche un tormentone intramontabile del Festival Bar. Lo sentivi ovunque, anche nel film Il Ciclone di Pieraccioni. Ed ora doppietta finale. Si sa, ci conoscete, noi esageriamo quando arriva questo momento perché c'è bisogno di una botta di energia. E allora, DJ Air, Ode Tuoi 2013.

0: con sei un mito, quindi un viaggione di quelli pesanti anche domani. Vi lasciamo con lo sfogatoio, mi raccomando, divertitevi e sfogatevi, e da Lady Ellen e DJ Maxwell è tutto, ciao.
1: Vent'anni insieme a te, NKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: Renault.
3: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
0: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: La natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
8: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi! Avete studiato?
9: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
10: Capannina Beach, aperta tutti i giorni, per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
11: Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run, quarto Memorial Francesca Manfè. Una non competitiva tra classic di 8 o top di 10 km. Dalle 17.30, animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. E poi ancora musica, food e degustazioni in vigna. 78 Rose Run, Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su la78roseran.it.
12: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
15: Il film sta per cominciare.
16: Da sabato 6 dicembre alle ore 21 Radio Peter Pan ti porta al cinema.
17: Cinedisco.
16: Cinedisco.
17: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
16: Il sabato sera Radio Peter Pan ti porta al cinema.
17: Alla grande.
16: Cinedisco. Cinedisco. Sabato 6 dicembre alle ore 21 Cinedisco.
18: Sì, no, non me lo segno.
16: A tempo di DJ Maxwell.
17: Magnifico.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita?
9: fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: cosa fai lì? Vai a Roma a vedere l'Inter.
1: Hai ragione, hai ragione.
0: Vai, lollolollo.
1: Hai ragione.
2: Farò la previsione questa sera sulla...
1: E falla, falla.
2: Dell'Inter vincente, certo. Te lo dico.

0: disagi, ovviamente questi comuni non sono veneti o friulani, sono...
1: stiamo parlando di Orsago del Brenta.
0: Orsago del Brenta, quindi è veneto.
1: No, scusami, ho sbagliato. Del Ticino.
0: Ah, Orsago del Ticino.
1: Orsago del
0: molto
1: Ticino.
0: Bello. Ciao amici di Orsago del Ticino.
1: 393-7366-240, voi mandate l'audio annuncio per vendere qualsiasi oggetto in queste due ore, lo fate in tempo reale, basta pensare a qualcosa che dovete vendere, sbarazzarvi, la moto, la cabrio, la casa al mare.
0: La cabrio, in questo caso sei un pirla se non si vende la cabrio adesso, è il momento in cui la usi di più.
1: Beh, anche il momento in cui la vendi meglio.
0: Si dice.
1: Vabbè, ma anche la moto, lo scorso, ma la bicicletta, quello che volete, il monopattino, mandate un audio, descrivete l'oggetto, dite il prezzo e anche date i vostri contatti o telefono. O social.
0: Ma amici, si cerca anche, infatti il primo inserzionista inserziona senza vendere, ma cerca trapani, motoseghe, avvitatori.
1: Si deve fare l'officina casalinga.
0: Può darsi, ecco un avvertimento.
1: Quella che tu hai ben fornita a casa tua, ovviamente.
0: Ma infatti non mi serve, perché voglio dire tutto.
1: Sei un Black and Decker man.
0: Esatto. Non fate come lui, che lasciate audio molto lunghi.
1: Tutte le donne dicono che sei un Black and Decker.
0: Non fate audio come lui, che lascia
1: una... C'hai sta fama, Fedro.
0: 393-7 che è già in lungo, lo sentiamo dopo.
1: 393-7366-240
2: Radio Peter Pan.

0: ovviamente, essendo sfogatoio, ci si può anche sfogare. E prima di passare al mercatoio, la signorina ce l'ha con noi.
1: Sì, però sfogatoio, siete bugiardissimi, cioè, avete escluso completamente il Friuli Venezia Giulia. Fra l'altro anche la Giulia non c'ha neanche Radio Peter Pan, che non si sente ogni volta che arrivo dopo Sistiana.
2: No, adesso si sente,
1: bestemmie, perché non si sente.
2: Adesso si sente.
1: E quindi si sente, è inutile che fate i furbacchioni. Non volete il Friuli Venezia Giulia, nella sigla.
0: Siamo a Sistiana, ci ascoltano?
2: Allora io adesso gliela do sui denti alla signora Sigi. A Sistiana, compresa Trieste, ci siamo da un mese a questa parte, abbiamo le frequenze che coprono benissimo quella zona. Io adesso gliela do sui denti alla signorina, posso?
0: Devi.
2: Oh, assolutamente lì. E quindi, ragazzi,
3: sfogati, sfogati, sfogati alla radio, è lo sfogato in
2: per tutto il Friuli Venezia Giulia, sono tutti giuliani.
3: Con Marco Bax e Pedro, racconta ciò che vuoi, chiamaci alla radio. Coco,
2: l'altra sigla,
0: c'era bisogno.
2: Sì,
0: la mettiamo domani.
2: No, adesso
3: sulla strada è una giungla, è trasformata in un selvaggio. Chiamo Peter Pan.
2: Qualcuno si sarà sintonizzato da poco, Leo.

0: Selvaggi?
1: Sì, sì.
0: Selvaggi!
2: Oh, molto bene!
0: Le sigle vanno bene?
2: Spaghetti a tal Massons!
0: Va bene! Mamma mia, amici! Va bene, torniamo al mercatoio. Come dicevo prima, lui cerca. Se avete trapani, motoseghe, non mi ricordo, avvitatori.
2: Sì.
0: Non lasciate audio lunghi come il suo, però.
3: Selvaggi, buonasera. Lui. Allora, io non voglio vendere niente, anzi, sto cercando. Se qualcuno, non so, magari ha fallito o non so, vende perché ha rinnovato, diciamo, i propri attrezzi, qualche ditta di edilizia o qualcosa, io sto cercando esattamente trapani, non so, avvitatori, non so, motoseghe, piccole o grandi, però insomma le prendo per me, non compro slot grandi, ecco. Se qualcuno ce li ha, 345 855 4150.
0: Lololo.
2: Ecco.
4: Peter Pan.

0: prezzo dell'oggetto e i vostri contatti per essere contattati da chi ascolta ed è interessato.
1: Adesso, amici poveri, mi dispiace per voi, ma ultimamente il mercatoio ha alzato l'asticella, quindi.
2: Lui è sempre un po' stato.
1: Sì, dai. Ma ultimamente, se non siete possessori di piscina, mi dispiace, poveretti, lasciate perdere, ok?
0: Non vendiamo un set di mazze da golf.
1: No, stiamo per vendere.
0: Campo da golf, no, non vendiamo.
1: Un aspiratore per pulire il fondo della piscina, va bene?
2: Beh, non è proprio la ricca.
1: Beh, deve avere la piscina. È da ricchi avere la piscina, non l'aspiratore.
2: Vabbè, però.
1: Quindi, amici, con la piscina sporca, amici ricchi, con la piscina zozza.
0: Ma magari è per la piscina quella gonfiata.
1: No.
3: Ciao selvaggi, vendo un aspiratore per la pulizia del fondo della piscina, marca Lavor. Nuovo, mai usato, ancora imballato.
0: E perché?
3: Vendo perché è appena scaduto il periodo di reso, non riesco più a restituirlo. Nuovo su Amazon costa 150 euro, lo vendo a 100-110, zona Marano Vicentino, Tiene, Schio, diciamo queste zone. Il numero è 346-522-3217 e solo messaggi su WhatsApp. Grazie.
0: Molto bene, quindi ripeto 346 522-3217.
1: Esattamente. E va bene, amici, però, amici poveri, abbiamo anche per voi. State sereni perché stiamo per vendere un mobiletto da bagno.
0: Oh,
1: ok?
0: Magari invece in ottone. Che
1: no,
0: ne sai,
1: non credo.
0: In bronzo.
1: Non credo.
4: Ciao ragazzi. Io vendo Alfa 75 del 1900.
1: Non lo fino a sentire questo, lo sentiamo dopo.
0: Complimenti,
1: aspetta.
0: Bravo.
1: Sentire, aspetta.
4: Buon pomeriggio a tutti. Vendo mobiletto da bagno per lavabo a colonna. Mobiletto da incasso. Pari al nuovo. La modica cifra di 20 euro per informazioni 328 18 04 304.
5: Lolo, ciao, forza Lecce,
1: sempre forza Lecce,
0: forza Lecce. 393 73 66 240 il numero per il mercato.

0: amici, c'è quel, dobbiamo fare una cosa assolutamente subitissimamente, eh? Perché c'è quel magretto di Gian che ci sta ascoltando da Capitale e quindi saluta Gian.
1: Se tu dici che magretto vuol dire che pesa un quintale e mezzo.
0: Come ti permetti? È ridotto per le ossa, è a dieta, è ridotto sì. per le ossa.
1: Vabbè.
0: Ciao Gian!
1: Gian, chi ti farà Gian?
0: No, Gian è romanista, spiegatato. E quindi
1: ti farà Inter.
0: Beh, non è che amano proprio i romanisti, amano molto l'Inter.
1: Però peggio da Lazio.
0: Preferiranno l'Inter che la Lazio.
1: Devo proprio scegliere.
0: Allora, Gian, lasciaci un audio. 393, sarà in grado di lasciare un audio.
1: Non lo so.
0: 393-7366-290, lasciaci un audio e dici per chi ti fissa sera. Nel frattempo torniamo al mercatoio,
1: è
0: amici.
1: Ovvio, Inter, dai, non potrà mai dire.
0: No, infatti.
1: Preferire Lazio.
0: Sì, no. Credo che non la guarderà il tennis stasera.
1: Sì, ovvio, a parte quello.
0: Sì. Va bene, torniamo al mercatoio, ancora mobili per casa, amici.
1: Vai.
2: Ciao ragazzi, vendo causa trasloco, due armadi a muro, un letto della marca Lago, due comodini, un divano e tutto l'armamentario di un soggiorno, per un soggiorno molto moderno. A 2.500 euro. Se volete altre informazioni contattatemi al 327 08 56 681. Grazie.
1: 327 08 56 681.
0: E adesso, possessori di Opel Astra, lui ha degli imperdibili cerchi per la vostra auto.
1: I cerchi per l'Astra, sì.
3: Buonasera mercatoio, buonasera. Allora, zona Oderzo, vendo quattro cerchi per Astra, montavano sul modello anno 2005, 2006, 2007, 2008, monta tranquillamente, 5 fori, cerchi da 16, vendo perché ho rottamato l'auto e ho ottenuto i cerchi.
0: Sto facendo manovra.
3: Il mio contatto è 348 328 98 13. Allora, grazie e buon proseguimento di serata.
1: Se siete interessati, 348 328 98 13.
4: Radio Peter Pan.

0: ha lasciato un audio e adesso vi faccio sentire l'originale Jean, altro stratifoso romanista.
1: È lui un magretto, giusto?
0: Lui è il magretto.
1: Dalla
0: sì,
1: voce
0: sì,
1: che
0: sì,
1: si
0: sì.
1: percepisce che è magro.
0: Ma perché è appena stato a vedere Parma-Roma, capito? Sentiamo cosa ti farà stasera.
2: Pedrino, se senti non c'ho ancora la voce dopo Parma-Roma, quindi figurati un po' che squadra posso tifare io stasera.
0: Che tifo?
2: Stasera tifo Tarberi, perché la Lazio e l'Inter magari esplode lo stadio.
0: Cioè, i romani sono per l'esplosione dello stadio, così si tolgono dalle palle sia l'Inter che la Roma, capito?
1: Bello. Così. Complimenti.
0: Molto bene. Allora amici, prima di andare in pausa torna...
1: Sembrava un po' Galeazzi, te lo dico, ma...
0: Beh, il genere è quello, eh?
1: Sì?
0: Eh sì, il genere è quello,
1: ah,
0: là, il genere è quello. Prima di andare in pausa, amici, lui cerca uno, cerca moto 125 anni 90.
3: Ciao mercatoio. Allora, io sto cercando qualcuno che vende una moto, un 125 degli anni 90, tipo Honda NSR, Aprilia F1 Sintesi, Gilera RC 125, solo dei 125, anche da sistemare, messi male. Lascio il mio numero che è 328-479-4909. Andrea il giardiniere Triuggio, ripeto, 328-479-4909, un 125 degli anni 90.
4: E lo sfogato io in diretta su Peter Pan.
5: Peter Pan. Squat.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
8: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
10: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
11: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
14: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
15: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
16: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora di urlare lolo lollo, le 18.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
17: Breaking news.
18: Buona serata da Federica De Boni. Oggi Premier Time al Senato. Giorgia Meloni a Palazzo Madama risponde alle interrogazioni delle forze di maggioranza e di opposizione. Salari, incentivi alle aziende e natalità le nostre priorità. Il presidente degli Stati Uniti Trump è arrivato a Pechino in vista dell'incontro che avrà domani con l'omologo cinese Xi Jinping al seguito del capo della Casa Bianca, un nutrito gruppo di grandi imprenditori americani. Rintracciata la donna scomparsa con i due figli in Friuli, stanno bene. Il loro è un allontanamento volontario. Non vogliono contatti. Le indagini coordinate dalla procura di Piacenza al momento procedono per i reati di sottrazione consensuale di minorenni e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Ufficiali le candidature di Giovanni Malagò e Giancarlo Abete per la presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Le elezioni il prossimo 22 giugno. Allo Stadio Olimpico questa sera si assegna la Coppa Italia. In campo dalle 21 Lazio-Inter. Un anno fa il trionfo del Bologna. Queste le breaking news di TGcom 24.
19: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
20: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
21: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
22: Il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
23: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
25: Wow!
24: In viaggio fanno amicezia con tutti.
25: Piacere!
24: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
25: Bello il parapendio!
24: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
26: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
27: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: che, come già è successo per alcuni di voi che l'hanno fatto, cioè se trovate in giro il taxi giallo di Radio Peter Pan, fate una foto, fate una storia su Instagram taggando Ceccato Motors e Radio Peter Pan. Uno di voi una volta a settimana potrà vincere la t-shirt di Radio Peter Pan, una volta al mese il giro in taxi ad un evento di Radio Peter Pan, e vi veniamo a prendere a casa col taxi e poi insomma vi accompagniamo all'evento di Radio Peter Pan.
1: Molto bene amici selvaggi, inizia il secondo quartino dello sfogatoio. Ovviamente dovreste già sapere che il mercoledì è anche mercatoio. 393-7366-240, lo riprendiamo con dei saluti. Lui deve fare dei saluti, ma soprattutto senti come chiama il suo amico.
2: Oggi voglio fare un saluto ai miei amici, colleghi di lavoro, Sandro e Babalush, e forza Lazio, la la la la.
1: Sandro, no Sandro, Santro.
0: Santro.
1: Santro.
0: Cioè, ve l'ha detto in romanaccio?
1: No, Santro.
0: Sarà un nome straniero?
1: Ah, dici che è straniero?
0: Ma
1: secondo me sbagliava, boh, non lo so, va bene. Amici, oggi, questa sera al mercatoio, più cerca che vendo, eh. Lui è periodo di barbecue e se avete una griglia a gas...
3: Buongiorno ragazzi, già, cerco già griglia passato. Gas, possibilmente inox... WhatsApp 348 342 9474.
1: Lololo.
0: In tempo di carestie, ogni griglia e galleria.
1: Ogni griglia. Come detto, ovviamente anche sfogatoio, ne parlano tutti, non tutta Italia, tutta Europa e forse tutto il mondo. Non potevamo non parlarne anche noi della nuova epidemia che arriverà con l'antivirus, va bene?
0: Tu dici?
4: Allora, io mi sono posto una domanda a proposito dell'antivirus. Questa nave dall'Argentina è passata per Tenerife, da lì hanno preso un aereo, però siamo 8 miliardi di persone, ogni volta che c'è un casino sta sempre uno strunzo in italiano a mezzo.
1: Adesso che possiamo darci la colpa dell'italiano? Non si sa il primo.
0: Effettivamente l'italiano, a parte delle pandemie, c'è ovunque.
1: Sì,
0: c'è,
1: cioè, voglio dire, ma poi...
0: C'è sempre un italiano.
1: Ma soprattutto, ci stanno nascondendo qualcosa ancora una volta o tra...
0: Ecco,
1: lo sai.
5: Peter Pan,

0: La vogliamo spiegare? L'hai capita? Hai l'aria di uno che non l'ha capita?
1: Sì.
0: Hai capita?
1: Mette su Max tra... Ah! Mamma la città di Trapani.
0: E c'è, mamma mia.
1: Ma sono talmente di basso livello che
0: ma
1: io...
0: Ma che basso livello, dai, loro.
1: Il mio English humor non certo. Li percepisce.
0: Amici, questa sera sono più i cerca che vendo. Anche lui sta cercando, sentiamo.
2: Io cerco disoneste, lolololo.
0: Se qualcuno sa dove si possono trovare disoneste, ce lo faccia sapere. 393-7366-240. Il prossimo invece
1: sì.
0: È molto serio. Se c'è qualcuno che cerca un meccanico, perché l'azienda che sta per citare lui cerca un meccanico. Dov'è il posto? Non mi ricordo. A Campo d'Arzico. Se qualcuno da quelle parti vuole fare il meccanico, prendete il nome di questa azienda.
1: Vai.
3: Ciao ragazzi. Se qualcuno di voi sta cercando lavoro come meccanico, sarebbe un posto disponibile a Campo d'Arsego, in zona Campo d'Arsego, da Ford Ruffa Service. Se qualcuno è interessato e sta cercando, chiamate pure che c'è un posto libero per voi.
1: Però
3: la.
1: Non è privato questo, è di un'azienda, no? Non avresti dovuto mettere.
0: No, ma cercano un posto di lavoro, è una cosa seria. Dai, l'unico annuncio serio che mettiamo.
1: Come, perché anche gli altri
0: no,
1: sono seri, che sono privati.
0: No, no, no.
1: 393-7366-240.
4: Radio Peter Pan.

0: Ciao selvaggi, io volevo sfogarmi con Radio Peter Pan.
1: Vai.
0: A Lignano Sabbia d'Oro, in che frequenza FM riesco ad ascoltarvi? Mi mancate quando sono al mare. Ciao selvaggi.
1: Lololo. Beh, ma c'è l'alternativa.
2: No, 96.100.
1: Ma viene a Jesolo al mare così.
2: 101.8, 96.100, la frequenza di Udine e provincia. Oppure arriva un po' quella di Pordenone, ma 96.100.
1: Ma viene a Jesolo. Ma viene a Jesolo, che è più bella, si ascolta meglio.
2: Amici di Lignano, c'è più gnocca. Perché Lignano è bella comunque ed ha una spiaggia molto più grande rispetto.

0: Jesolo.
1: Stai scherzando?
0: No.
1: E la gnocca dove la mettiamo?
0: Vabbè,
1: e la gnocca dove la mettiamo?
0: Che c'è poca gnocca lì, dai.
1: Va bene, si torna al mercatoio, amici. Lui sta traslocando, è vero? Sì.
0: Poi quindi... che ti vuoi trombare anche le milfone di Lignano, quello è un altro discorso.
1: Ho già dato.
0: A Lignano?
1: Dai, Smith. Allora, lui vende, sta traslocando e quindi vende il suo divano con penisola e poi, visto che ha fatto un giro in garage e c'ha lo scooter, vende anche lo scooter. Quindi...
2: Ciao, io vendo causa trasloco un divano del 2019 con dimensioni 250x180 con penisola, colore beige chiaro e in microfibra. Lo vendo a 900 euro trattabili. Più vendo uno scooter Energy Extreme 50 dell'anno 2000 con 50.000 km in buone condizioni alla cifra di 300 euro trattabili. Per chi fosse interessato, la zona è Vicenza Est, io sono Marco e mi trovate al 349 5408 117.
1: Lololol.

0: capofitto nell'argomento antivirus. Ci sono già complottisti e non complottisti che litigano, ve lo dico, è meraviglioso. Ma
1: abbiamo già le dosi da fare.
0: Certamente,
1: per
0: stai
1: vaccino,
0: sereno,
1: no?
0: Non hai preso appuntamento?
1: Ancora
0: che
1: no.
0: Cazzo aspetti?
1: C'è il Green
0: e poi,
1: Pass.
0: Okay. Non vale più, eh.
1: Ah no, devo
0: guarda
1: fare
0: che poi fai la fila se non ti prenoti.
1: E devo fare il nuovo Green Pass.
0: Ma amici, cominciamo con un po' di cultura, perché la signorina ha studiato e ci spiega l'origine della parola antivirus.
2: Piccola teoria complottista riguardo l'antivirus. Non so come si pronuncia in ebraico, ma in ebraico vuol dire falso. Un termine che viene utilizzato per definire falsa o ridicola una storia che non ha fondamenta e non ha prove o senso. Così, lololo.
1: Quindi è finto.
0: Dice che finto l'origine della parola anta è quello là. Ma amici, alziamo l'asticella, lui è molto incazzato.
3: Sì, ma ora voi mi dovete spiegare come cazzo è possibile che un virus mortale, no? Quindi comunque pericoloso. I virologi, oh. I dottori, no, a questi sulla nave li vanno a prendere tutti imbracati con ste cazzo di tute biologiche, con i caschi, con le maschere anticasse e tutto il resto, però a noi comuni mortali, coglioni che ci imbocchiamo ogni cosa, ci dicono che basta una semplice mascherina del cazzo.
0: Vedi, hai ragione.
3: O se proprio siamo così impauriti, basta una semplice mascherina FFP2. Avete rotto i coglioni, volete bucarvi, volete stare chiusi in casa, fatelo, ma non scassate la minchia.
0: Sono con te,
3: perché
0: fratello.
3: A sto giro io non faccio più un cazzo.
0: Bravo, non ci fregate più con le punture, con le mascherine.
1: Una bella FP3.
0: Dai, non me le metto più.

0: verbali.
1: Allora amici, l'ho già dichiarato qualche puntata fa, io mi sto avvicinando al mondo complottista, ve lo dico. Quindi non
0: io... Ti sei già iscritto a diversi canali su Telegram?
1: Certamente, certamente.
0: Su Facebook, bravo.
1: Quindi io non condivido neanche una parola di quello che stiamo per sentire, amici.
2: Ciao. Io negli ultimi mesi mi sono molto appassionato al mondo complottista, di questi ritardati, disagiati, chiamate come volete.
1: Stai scherzando?
2: E appena è venuta fuori sta notizia di nuovo virus, si sono scatenati. Naturalmente dopo collegati alle scie, collegati alle 5G, tutte ste cazzate che continuano ad andare avanti.
1: Tu non crederci.
2: Non ce ne libreremo mai.
1: Stai scherzando. Non sottovalutiamo, io ho approfondito l'argomento scie chimiche, ragazzi.
0: Sì, sì.
1: Non
0: sì.
1: Le sottovalutiamo. Capito?
0: Ogni volta che spruzzo una scia il nostro umore cambia, l'hai notato Fedro?
1: Fai il cretino, poi quando ti svegli
0: anche il meteo cambia.
1: Sì, sì, scherza su questo, non è un argomento su cui scherzare questo.
0: No.
1: Allora amici, anche lui, oggi cercano tutti, anche lui cerca una griglia, lo mettiamo.
3: Ciao a tutti, mi aggiungo anche io a una griglia a gas. WhatsApp è 366-869-3950.
1: Lololo.
0: 366-869-3950. Radio Peter Pan. Peter

0: Allora mi rivolgo a due selvaggi che cercavano la griglia a gas, ok?
1: Sì.
0: Stiamo per sentire un selvaggio che vende una griglia a gas. Quindi prendete questo numero, il primo che chiama se la prende.
2: Ciao ragazzi, per lo sfogatorio io vendo barbecue a gas.
1: Bene.
2: Il ragazzo, il signore là che lo cercava.
1: Inox.
2: E Conegliano, zona Conegliano, numero 3456329084. Ha usato pochissimo.
1: Molto bene, allora questa potrebbe essere un'occasione per chi cerca una griglia a gas. Ridò il numero lentamente per quelli che sono interessati, ce ne sono almeno due, tre. 345 632 90 84. 345 632 90 84.
0: Ripetiamolo.
1: 635. No.
0: Dai!
1: Ho fatto il mio lavoro, scusa, eh. Ah, ma c'è la pubblicità!
0: Eh sì!
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan. Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
1: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
2: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
4: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
3: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Forever Young.
1: Sfogati, sfogati, sfogati alla radio. È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
0: Radio Peter Pan.

0: del 2000.
1: Bravo Fabri.
0: Da un minuto e mezzo.
1: Bravo Fabri, così si fa. Infatti ho ascoltato 15 audio, capito? Quando c'è che ne so, quello che fa la canzone da 1 minuto e 59, ascolto un audio.
0: Oh, sei lento però,
1: sei sì, certo.
0: Dai.
1: Terzo quartino di Sfogatoio Selvaggi, 393-736-6240 per lasciarci un audio per il mercatoio, ma anche per sfogarsi. E infatti, questo quartino lo riprendiamo con Ingrid, che si sfoga contro la mamma perché è troppo autocritica. Ha una mamma bellissima, ma un po' autocritica. Sentiamo.
2: Ciao, io sono Ingrid e ho 7 anni. Mi sfogo con voi perché mia mamma continua a dire che è grassa.
1: Invece?
2: Ma non è vero per niente.
1: Vedi?
2: Ciao.
1: Questo è l'amore dei bimbi verso la mamma. Nonostante abbia una mamma brutta e grassa, lei la vede magretta.
0: Vedi? La mamma è sempre la più bella.
1: Va bene, torniamo al mercatoio.
0: Come i figli sono sempre i più belli per le mamme.
1: Ma scherzi. Torniamo al mercatoio, amici. Se volete cambiare l'auto, lui vende la sua Skoda Octavia Station Wagon.
0: Quella.
3: Buonasera selvaggi. Per il mercatoio vendo Skoda Octavia Station Wagon anno 2017. Nera, 163.000 km e sono carrozzieri, quindi ho cercato di tenere il meglio possibile. Vendo a 9.000 euro trattabili.
0: Sì.
3: Il mio numero è 349-07-27-308, Emanuele della provincia di Venezia.
0: L'ha molto detto bene. Un po' veloce, posso dare il numero più lentamente?
1: Vuoi riascoltarlo?
0: No, ma mettimi.
1: Lo ridice, sì, certo.
3: E sono un carrozziere, quindi ho cercato di tenere. Vendo a 9.000 euro trattabile. Il numero è 349-07-27-308, Emanuele della provincia di Venezia.
1: Si è capito?
0: Sì, ma lo facevo prima di dirlo io.
4: Radio Peter Pan.

0: genitori o futuri neogenitori, se vi serve cose da bimbi, il trio, il passeggino, la culla, queste cose qua, con un unico acquisto fate un ottimo affare. Sentite, perché lui ha un sacco di cose da vendere.
1: Buonasera selvaggi, stasera per il mercatoio vendo molta roba da bimbi. Ho il trio della cam tenuto bene, ho il seggiolone della pappa, un dondolo, il box, ho molte cose, prezzo da concordare. Sono di Maserati Padova, il prezzo si concorda tranquillamente, se preso tutto in pacchetto logicamente si risparmia. Il mio numero è 320 3088779, ripeto, Maserati Padova e dintorni, numero 320 3088779. Lolololo.
0: E salutiamo gli amici di Maserati. E adesso si passa a Antivirus. Complottisti o non, stanno litigando e molti sono superficiali, tipo lui. Sentite cosa dice lui.
2: Infatti sono talmente coglioni che ormai bevono tutto, qualsiasi cosa gli dicono. Volano gli asini, oddio, volano gli asini, credono a tutto.
0: Quanto siete superficiali,
3: hai capito?
0: Tu quanto
3: credi,
0: siete,
3: credi a tutto?
0: Quanto siete superficiali. Anche lui è un superficiale.
4: Ciao selvaggi, per quelli che già cominciano dicendo che io non mi farò bucare, io non farò il vaccino, eccetera eccetera, tranquilli, per l'antivirus non esiste il vaccino, è solo una questione di statistica. Good luck. Lo.

0: amici, non siate superficiali su questo virus, mi raccomando, eh.
1: Allora, selvaggi, secondo me la storia del virus è solo fumo negli occhi. Fumo negli occhi per distrarre la gente dal fatto che la benzina costa 2 euro, il gasolio 2 euro, che tutto è aumentato, che non si arriva a fine mese, che gli stipendi invece di aumentare diminuiscono. Così intanto la gente pensa al virus e non pensa alle vere cose importanti, che qua non si arriva più a fine mese altro che al virus. Virus solo fumo negli occhi.
2: Hai capito? Arriva anche l'umorismo di Fedro, che ha cercato un girello per bambino, però. Per bambino, ma in macelleria.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto, buonasera.
5: Sì, buonasera, mi scusi, ma è la macelleria?
4: Sì.
5: Sì, salve, guardi, prima di passare io volevo sapere se avevate un girello.
4: Un attimino che chiedo, divitello o divitellone?
5: Ah, guardi, non sono esperto di girelli, è la pediatra che mi ha detto che mio figlio ha bisogno di un girello, è un bimbo piccolo.
4: Ok, allora divitella, un attimino che chiedo.
5: Sì.
4: Un girello, divitella. Mi dicono di sì, ragazzi.
5: Ma e come funziona? È taglia unica? Cioè va bene qualunque?
4: Guardi, un girello intero può essere anche intorno ai 2 kg, eh? 1,7 kg, 1,8 kg. Dipende da quante. Lo posso tagliare anche a fettine, quante fettine ne vuole.
5: No, come fettine? E che faccio? Poi me lo devo montare io?
4: No, allora, il girello è un pezzo unico. Cioè, adesso non so come glielo vuole dare al bimbo.
5: No, beh, intero, cioè, ci mancherebbe altro, ma volevo sapere. Cioè, se lei me lo dà a pezzi, io poi riesco a montarlo? È facile?
4: Assolutamente, certo. Io lo lascio intero, quando viene decidiamo insieme.
5: Ah, ok. Ma intero poi ci sta in macchina?
4: Ma come ci sta in macchina un girello intero?
5: Eh sì, cioè, è che se me lo dà intero, perché io pensavo smontato e poi me lo montavo a casa.
4: Ma questa è la macelleria, eh?
5: Ci mancherebbe, certo.
4: Io non lo so, guardi, non so che dirle. Sì, comunque ci sta, sì.
5: Ci sta, è sicura?
4: Sì.
5: Compreso le rotelle, tutto?
4: Senta, ma io non ho capito, il girello ha le rotelle, io non la comprendo.
5: Certo, sì, rotelle, sì. Come si muove il bambino sul girello, scusi?
4: Scusi, ma guarda, io non so più parole. Il girello è un taglio di carne, sì, è giusto, ma è anche un girello per mandare il bimbo.
5: Eh sì.
4: Io non so che girello vuole lei.
5: La pediatra mi ha detto, prendi un girello per il bimbo, allora l'ho chiamato.
4: Cioè, vabbè, io non lo so, non so quello che le serve. Venga, c'è tutto comunque.
3: Peter Pan.

0: sentite la faccenda, eh?
1: È meraviglioso, sentite qua.
2: Tanti auguri, cari. Buon compleanno da Eni, ti voglio benissimo. Tantissimo.
1: Oh, che meraviglia.
0: Bimbo, una bimba,
1: bimba,
0: secondo
1: bimba,
0: te?
1: Bimba, bimba,
0: bimba. Bimba, bimba, bimba.
1: Molto bene, amici, torniamo a parlare di cose serie. Parliamo di... Prima quello ha detto, c'è fumo, questo virus, il fumo, ci mettono fumo negli occhi, perché ci distraggono dal prezzo della benzina che è aumentato. E invece, come stiamo
0: e
1: per sentire...
0: E anche distrarre dalle scie chimiche, tra l'altro.
1: Ma dovremmo invece sperare che torna una pandemia. Sentite qui, amici.
0: A lui è contento.
3: Ciao, torna. Peter, comunque, sì, il Covid... fatto anche cose buone, del tipo la benzina sta a 1,20 euro.
1: Vedi?
3: Magari anche con questo virus la volta buona è che da 2 euro torniamo a 1,20 euro.
1: Vedi?
0: Certo.
3: È da capire, insomma, se capire i pro e i contro, ecco.
1: No, io non, contro non ne vedo una pandemia. Stai
0: però
1: scherzando?
0: La pandemia, la macchina non la puoi usare, quindi.
1: Però cazzo qualora, serve. Però se decidi di fare benzina non spendi niente, capito?
0: Sì, giusto. La fai giusto così a cazzo anche. Ma giusto per spendere poco.
1: Lui è un virologo, quindi glielo sentiamo.
4: Ora. Non ce ne libereremo mai.
3: Ciao. Ma se facciamo una cosa, non ne parliamo proprio e mettiamo a tacere tutto, non facciamo prima. Così non c'è il complottista, non c'è il favorista, non c'è...
0: Virologo?
1: Sì, sì, sì, sì.
3: Lo stupidista?
0: Sembra, sembra.
3: Facciamo che non se ne parla proprio.
1: Infettivologo.
3: È un virus come tutti gli altri e ognuno la pensa come vuole. Come vuole.
1: Che proprietà
3: e
1: che
3: così
1: ha.
3: Chi vuole stare a casa sta a casa, chi vuole sì, andare a lavorare va a lavorare. Ognuno fa quello che vuole e si sente libero di fare, senza dar fastidio a nessuno. Ciao!
1: Lolo Lollo!
0: Ma senti che fastidio sto audio!
5: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Pitbull.
1: Amici selvaggi, senza macchina o se volete cambiare la vostra, lui vende un imperdibile Opel Corsa, ok? Beh,
0: le Opel sono vendutissime.
1: Hanno mercato.
2: Offerta per Radio Peter Pan, Opel Corsa del 2013 con 180.000 chilometri a 2.500 euro. Macchina perfetta, di motore,
1: certo.
2: Diesel, ma non consuma niente. E a me a malincuore tocca venderla per necessità di una macchina più spaziosa. E per informazioni 346 49 33 256, Giovanni.
0: Allora ragazzi, per questa freschissima Opel Corsa da 180.000 km.
1: Seremi contro, scusa.
0: Ma chi era mio contro? Sto dicendo, sto guardando le cose belle della macchina. 346 493 3256.
3: E lo sfogato io in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan. Mira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Se cerchi dolcezza
8: o se preferisci un gusto più deciso,
7: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
8: Sono entrambi buonissimi.
7: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
11: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
12: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
11: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
12: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
13: On Radio Peter Pan.
14: Dal lunedì al venerdì alle 3 del pomeriggio siete ospiti di Muva nella casa.
1: Radio Peter Pan nella casa, Muva è nella casa, titolo del nuovo programma dalle 15 alle 17 qui su Radio Peter Pan.
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Radio Peter Pan.
18: It's showtime.
19: Peter Panno Clock.
1: È l'ora di urlare lolololo, le 19.
19: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti ha offerto da...
17: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
7: Da Aliali per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
17: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Aliali per il sottocosto vince sempre.
3: Ali migliora la vita.
2: Breaking news.
15: Buona serata da Federica De Boni. È un momento non facile e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto. Così la presidente del Consiglio Meloni al Premier Time al Senato. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita del paese. Porte aperte a chi vuole confrontarsi, dice. Sulla PNRR fatto un buon lavoro. Le priorità restano su salari, incentivi alle aziende e natalità. Sospetto focolaio di gastroenterite su una nave attraccata in Francia a Bordeaux. Il bilancio è di un morto, un passeggero di 90 anni e 1700 isolati. Sintomi per 50, attese le analisi per confermare o meno la presenza di norovirus. Tutti negativi invece i test in Italia per l'antivirus. In tutto il mondo 338 contagiati, ma mancano i dati della Cina. 9 anni dopo la visita a Pechino, nel suo primo mandato da presidente degli Stati Uniti, Donald Trump oggi è tornato nella capitale cinese. Domani e dopo gli incontri con l'omologo Xi Jinping, nei bilaterali questioni commerciali, i dazi, le guerre in corso e Taiwan. Nella delegazione del capo della Casa Bianca ci sono 17 amministratori delegati di grandi società. Svolta sulla donna scomparsa dalla 20 aprile dal Piacentino con i suoi 2 figli minorenni avvistati per l'ultima volta in Friuli. Stanno tutti bene, sono fuggiti volontariamente, ha riferito la procuratrice di Piacenza che segue il caso. Le indagini comunque proseguono. Bagno di folla per Kate Middleton a Reggio Emilia. La principessa del Galles è in visita in Italia per 2 giorni. Nel primo incontro in municipio ha ricevuto il primo tricolore per il suo impegno a favore dell'infanzia. Ciclismo va allo spagnolo Arrieta, la 5ª tappa del Giro d'Italia da Praia Mare a Potenza di 203 chilometri. La nuova maglia rosa è del portoghese Eulalio. Calcio alle 21 allo Stadio Olimpico, la finale della Coppa Italia, in campo Lazio e Inter. Nerazzurri a caccia del secondo trofeo della stagione. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
18: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
23: Wow!
22: In viaggio fanno amicizia con tutti.
23: Piacere!
22: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
24: Bello il parapendio!
22: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
25: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
26: Il quadrotto?
25: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
27: Lo coccoli, ci giochi,
28: lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
29: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
30: Forever Fun, Forever Young.
31: Bello sfogato io in diretta su Peter Pan.
32: Peter Pan 90.

0: Buon pomeriggio, Spogatoio, sono Antonio, provincia di Mantova.
1: Ciao Mantova.
0: Sto facendo un giro in mountain bike, così mi viene fame e intanto faccio fitness.
1: Bravo.
0: E tengo lontano il lantavirus, come cazzo si chiama.
1: Vedi.
0: Ciao.
2: Allora, amici del Vaggi, avete sicuramente ascoltato il nostro radiogiornale. Se non l'avete ascoltato distrattamente, vi dico io una notizia che ho appena sentito al nostro giornale.
1: Sì, ero di là in studio.
2: Una nave in Francia ha appena attraccato, hanno trovato il virus della gastroenterite e c'è già un morto. Ah beh, attenzione amici, continuiamo a sottovalutare questi virus che girano, continuiamo.
1: So di una nostra collega, la Steffi De Cicco, che ha avuto la settimana scorsa la gastroenterite. Ma è viva però.
2: E magari è il paziente 1, come si dice?
1: Quello che ha poi...
2: Sì.
1: Perché lei non era...
2: Lascia fare.
1: Non è arrivato da non te lo dice.
2: Sarà. Va bene, l'ultimo quartino dello sfogatoio, sfogatevi o lasciate un audio per vendere o cercare qualcosa, 393-7366-240, attenzione, perché il prossimo lui dice vendo o regalo, però se cominci con vendo o regalo, comunque, vende o regala un gatto Maine Coon, la razza
1: ve lo regala, ve lo regala.
2: Se uno comincia vendo o regalo, però se
1: regalo.
3: Vendo o regalo un gatto di razza Maine Coon con tanto di pedigree, per chi fosse interessato mi contatti al numero 346-795-8390, zona vicino a Este / Monselice.
1: Bene ragazzi, se volete questo gattino lui ve lo regala, 346 795 8390.
4: Peter Pan.

0: giardino, i vostri annunci, audio annunci al 393-736-740 per cercare qualsiasi oggetto o vendere qualsiasi oggetto.
1: Ma io devo assolutamente salutare i nostri amati e numerosissimi replicanti che ci ascoltano tutte le mattine tra le 4 e le 6. Allora, nel primo quartino, più o meno, c'era un selvaggio che ha detto che cercava delle moto 120 solo, 125 e degli anni 90.
0: Motorette, quindi.
1: Moto.
0: Motorette.
1: Ma perché poveretti, motorette?
0: Motorette, 125, no, motorette. No.
1: Comunque, spero sia ancora all'ascolto, perché il selvaggio che stiamo per sentire vende un'Honda 125 del 92.
2: Ciao, Peter Pan. Sono Nicolò da Verona. Niente, io vendo un'Honda CR125 del 1992, completamente restaurata.
0: È perfetta.
2: Telaio e svariati lavori, motore, telaio, sospensione e quant'altro. E per info e prezzo e ulteriori foto, magari qualche foto, 345 12 26 951. Ripeto, 345 12 26 951. Nicolò da Verona.
0: Grande Nicolò.
3: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Radio Peter Pan e Media Partner di due eventi importanti dal 26 al 28 giugno 2026, appunto, a Cadiraio, a San Polo di Piave. Le iscrizioni sono aperte per la quarta edizione della 78 Rose Run, la marcia non competitiva in programma venerdì 26 con due percorsi 8 o 10 chilometri. Ci sarà sia la partenza che l'arrivo, track di Radio Peter Pan, ci sarò io ad animare, a fare un po' di musica, gadget, poi food and drink. Iscrizioni aperte su la78roserun.com, 78 scritto in numero. Siamo anche poi il giorno dopo, sia il sabato che la domenica, quindi sabato 27 e domenica 28 giugno. Le iscrizioni sono anche aperte per la Cariade Field Gravel, quindi si fa la gara in gravel. Iscrizioni aperte per l'evento gravel, sarà quindi tre giorni di sport, musica e divertimento. Cariade.com invece per iscriversi all'evento gravel, che sarà il sabato e la domenica.

0: vai.
1: Baxo, Fedro, da entrambi, finale di Coppa Italia, vincitore e punteggio. Beh. Per Inter-Lazio. Beh, a vostra discrezione,
2: sembra scontato.
1: Se supplementari o rigori. Lollo.
0: Tu non fai testo, perché tu dici a Inter così. Se indovini Inter, dici, ho indovinato. Se perde, sei contento perché ha perso.
2: Ma che cazzo stai dicendo? A me l'ha chiesto di fare.
0: No, Fedro e Marco.
2: Vabbè, io do vincente l'Inter 2-0 senza supplementari, senza rigori. Dillo tu.
0: No, io non lo dico.
2: Allora dillo?
0: No, non lo dico.
2: A te ha chiesto Fedro e Marco, no, dillo. No,
0: no, non lo dico, non lo dico. Vinciamo 2-1.
2: Vabbè. Vabbè, vai.
0: Allora amici, se siete possessori di una Vespa 50, quelle di una volta, lui cerca i kart oppure l'intero motore.
2: Vai.
3: Buonasera selvaggi. Io questa sera cerco una coppia di karter, in alternativa va bene anche un motore completo, anche originale, per una Vespa 50 Special. L'importante è che i karter non siano rotti, crepati, saldati, eccetera eccetera, possibilmente gemelli, ad un prezzo onesto. Sono disposto anche a venirli a prendere. Ok, vi lascio il mio contatto: 366 44 166 94. Marco Lollo
2: 366 44 16 694.
0: E adesso amici motociclisti, lui vende un giubbotto da moto.
4: Buonasera selvaggi, categoria moto, vendo giubbotto A Pro Evo 2, utilizzato una volta sola, causa doppione, perché mi è stato regalato, quindi le condizioni sono veramente pari al nuovo, le foto lo dimostreranno, mai lavato e non ha neanche un moscerino appiccicato, appunto perché l'ho usato una sola volta.
2: E quindi
4: 100 euro trattabili.
0: Una volta, dai.
4: Il mio numero è 348 42 20 515. Grazie.
5: Peter Pan!

0: Amici selvaggi, non buttate soldi in acquisti inutili.
1: Sì.
0: Investiteli nei pronostici dello sfogatoio, amici. Questo è facile, questa c'è solo questa.

0: Peter Pan, vendo mio marito, usato tante tante volte.
1: Ah, vedi la signorina?
2: Ah, l'ha usato tante volte.
1: Ah, vedi,
2: cioè,
1: la signorina?
2: Beh, lui perlomeno vuol dire che so, qualche soddisfazione se l'è presa.
1: Brava.
2: Entrambi si sono un po' rotti le balle di fare la solita cosa.
1: Brava, brava.
2: Cercano diversivo.
1: Molto bene, amici gamers. Lui vende la sua Nintendo Switch 1. Sentiamolo.
3: Allora, vendo una Switch, la prima, modello 1, e vari giochi con custodia e accessori vari a 300 euro. E WhatsApp al numero 340 00 46 198.
1: Lolololo, adesso amici, noi le cose commerciali, cioè le attività, non le mandiamo in onda. Lui credo che lo faccia per attività, ma fa una cosa molto figa e molto utile. Se avete
2: sei troppo buono.
1: Se no, qui è molto figa. Se avete problemi con le api, non un'api, due api sul balcone, sciami di api, loro recuperano sciami di api.
2: Vedi?
1: Molto figo.
4: Ciao Peter Pan! Noi recuperiamo sciami di api. Se avete delle api in giro, avete visto delle api, eccetera, eccetera, noi le recuperiamo. Zona Asolano e dintorni. 349-3227-291. 7 giorni su 7. Lalalala.
2: E non vale l'ape ritivo, solo api.
1: Amici, per fortuna manca poco alla fine. Manca poco.

0: La Repubblica dell'anno 2013, velocissimi, terminiamo questa puntata del sfogatoio, mercatoio, perché tra poco c'è anche una parte di sfogatoio replay e poi alle 20 T-Talk Show.
1: Io finirei con un'ottima cella frigorifero.
0: Vai.
1: Ok?
0: Vai con
1: amici,
0: la cella,
1: che vi serve una cella frigo.
2: Ciao selvaggi, vendo cella frigo lunghezza 7,80 m per 3,40 m di larghezza e 2,50 m di altezza.
1: Sì.
2: Cella positiva a 4 gradi e in ottime condizioni, vendo a 3.000 euro trattabili. Thomas da Vedelago, numero 339 48 37 47 3.
1: Dai.
0: Hai visto? Molto bene ragazzi, grazie a tutti, a quelli che purtroppo non avranno la possibilità di sentire il loro audio.
1: Ah, lo sai!
0: Ci sentiamo domani, poco dopo.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile.

0: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché il cuore
3: mio fa Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su Coworking Padova .net o chiamalo 0423 73 66 12.
10: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
11: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
12: Perché Nova del gusto.
6: L'ultimo weekend di giugno nella suggestiva tenuta Cadiraio a Tutto Sport. Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run. Quarto Memorial Francesca Manfè. Corsa non competitiva classic di 8 km per tutti. O top di 10 km per chi ha voglia di correre. Dalle 17.30, animazione prepartenza con Marco Baxo sul track di Radio Peter Pan. E all'arrivo ancora musica, food e degustazioni in vigna. 78 Rose Run. Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su la78roseran.it.
13: A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAEG 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
6: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. È ufficiale. Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
14: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
15: Flow Latino.
16: Non ho bisogno dei tuoi baci.
17: Ogni sabato alle ore 17.
18: Cada sabato alle 5.
17: C'è il flow latino del Miami.
18: El flow latino del Miami.
17: Su Peter Pan, baby.
15: El Miami. Flow latino.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
19: Fan, forever fan, forever young. Questo è Sfogatoio Replay su Peter Pan, il meglio del

0: Peter Pan sfogatoio e play.
1: Good evening. My name is Mr. Max. I call him from London.
2: I hear China Tarisat for Zoro.
1: I don't understand you. What's your language?
2: Mondo?
1: What is love? Baby, don't hurt me.
2: Mi hanno regalato una gabbietta di corna. Ma provo a raccontare, è un circondo da un passo da lì.
1: E this is the rim of the night.
2: Sì, sì.
1: Oh, the night.
2: E tu dai corna, perché da buttare la tua mogliere. E non la riconosca. Se hai coraggio, uno è bene, vada, sarai tu sempre. Guarda, io
1: I don't understand you. What's your language?
2: Oh,
1: I'm a Barbie girl.
2: I'm in casa stai rompendo.
1: In a Barbie world. It's plastic. It's fantastic.
0: Peter Pan. Tonk.

0: Sfogatoio Replay.
1: Quando officina Benvenga, buonasera.
2: Inter kebab, mi riceve il comandante?
1: No, guardi, è sbagliato, è qua l'officina meccanica.
2: Ma lei non è il comandante?
1: No, io non sono il comandante.
2: Mi passa il comandante, passo.
1: Scusa, ma forse non è che mi devo una tua officina meccanica, non è una caserma qua.
3: Pronto?
2: Alfa Bravo Mona, la torre di controllo di Palermo, comandante, mi riceve?
3: Scusi, con chi parlo?
2: Siete autorizzati al rullaggio, la pista in uso, la A3. Passo.
3: A chi cerca, mi scusi?
2: Alfa Bravo Mona, comandante.
3: Ma qua è Alfa Bravo, qua Alfa Cattiva c'è. Questa è un'officina.
4: Ma con chi parlo, signore?
2: È la torre di controllo di Palermo, comandante, mi riceve?
4: Ma vedi che ha sbagliato il numero.
2: Ha problemi con la radio, lei?
4: Questa è una tua officina, non c'entra niente.
2: Ma lei è il meccanico?
4: Sì.
2: Mi passi il comandante.
4: Ma comandante di chi?
2: Alfa Bravo Mona.
4: Ma non c'entra niente.
2: Lei perché risponde? È autorizzato a rispondere?
4: Scusi, ma lei a chi cerca?
2: Alfa Bravo Mona, comandante.
4: Signore, lei ha sbagliato numero già per la seconda volta. Ora mi sta dando un poco di fastidio, ho capito?
2: Ma io devo dare le indicazioni per il decollo.
4: Va bene, la saluto.
5: Pronto?
2: Sì, vento da 150 Pronto. Gradi, 10 nodi, comandante.
5: Veda che ha sbagliato, qui siamo officina meccanica.
2: Ma lei è autorizzato a rispondere?
5: Ma lei mi sta chiamando, non so abituato a rispondere, io sono un telefono, lei mi sta chiamando.
2: Ma se non è comandante perché risponde, scusi eh?
5: Ma non ho capito, lei mi sta chiamando un telefono fisso e vuole sapere soddisfazione che ci sto rispondendo.
0: Peter Pan,

0: Pronto?
1: Sì, guarda, scusa, io chiamavo a Borgia perché mi hanno detto che lì da quelle parti a me serve una voce per l'ignoranza artificiale. Siete tutti un po' ignoranti anche come voce, è vero?
0: Mi perdoni, non ho capito niente.
1: Stiamo cercando una voce per l'ignoranza artificiale. Mi hanno detto chiama a Borgia che là sono un po' tutti ignoranti.
0: Ah. Allora mo vado dai carabinieri, vediamo cosa mi dicono loro, vediamo se è vero come dici tu.
1: Dai carabinieri?
0: Sì.
1: Che c'entro i carabinieri?
0: Che vuol dire che siamo ignoranti tutti a Borgia? Mi perdoni.
1: Ma quello che significa, mi sembra che tu la tua voce sia abbastanza ignorante, andresti anche bene per l'ignoranza.
0: Allora mo vado dai carabinieri, aspetta, come vado subito, vado dai carabinieri, subito, aspetta un attimo.
1: E dalle con sti carabinieri.
2: Pronto,
1: sì, guardi, io la chiamavo perché stiamo cercando delle persone ignoranti con la voce ignorante per l'ignoranza artificiale. Mi ha detto chiama San Giovanni in Fiore, che lì sono tutti un po' ignoranti, trovi sicuramente.
2: Sì, sicuramente.
1: Siete ignoranti come voce, vero?
2: Certo, sì, tu sei sotto. Ma quante volte l'hai preso nel culo?
1: Come?
2: Quante volte l'hai preso
1: in culo? In tuo culo, è buono questo, io ti segno.
2: Ok.
1: Vai bene come voce per l'ignoranza artificiale?
2: Sì, come tua sorella, tuo fratello.
1: No, è maschile, serve.
2: Va bene, ma la vignetta di tua sorella, la puttana di tua mamma e il cornuto di tuo padre.
1: Sei perfettissimo.
2: Ok.
1: Ti segno.
2: Salute. Ciao. Peter Pan.

0: Avete ascoltato Sfogatoio Replay, il meglio dello sfogatoio di Peter Pan.
1: Lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
0: Peter Pan
2: Squat.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
9: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
13: Deve essere mirata sulla tua zona.
12: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
13: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
12: Ma bravi! Avete studiato?
13: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
12: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
14: On Radio Peter Pan.
15: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
14: Radio Peter Pan.
17: It's showtime.
15: Peter Pan O'Clock.
18: Peter Pan Meteo.
19: Un saluto agli amici di Radio Peter Pan da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla al nord Italia nelle prossime ore in un contesto asciutto con della nuvolosità di passaggio. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, questa perturbazione apporterà un peggioramento del tempo con fenomeni a tratti anche intensi e della neve sulle Alpi. Temperature massime che non andranno al di sopra dei 20-22 gradi, temperature minime contenute. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
20: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
22: Wow!
21: In viaggio fanno amicizia con tutti.
22: Piacere!
21: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
23: Bello il parapendio!
21: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
24: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
25: Fan, forever fan, forever young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
26: Everybody make some TikTok.
25: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
27: Io non capisco quelle persone che appena si svegliano la prima cosa che decidono di fare è mettersi a parlare. Cavolo, ma stai zitto!

0: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
1: Sono le piccole cose che vivi ogni giorno in famiglia, a scuola o al lavoro, ma anche con gli affetti di sempre, che ti fanno apprezzare il gin tonic.

ti ricordi di chi eri anni fa? Dei sogni che avevi, di come immaginavi il futuro? Magari alcune cose non sono andate come pensavi, magari hai perso qualcosa per strada. Ma non tutto è svanito. Sei ancora qui. E dentro di te c'è ancora quel bambino che credeva in possibilità infinite. Forse è il momento di ascoltarlo di nuovo. Don't nobody else make me feel like...

Raga, io voglio sapere chi ha scritto la canzone Giro Giro Tondo. Bro, ma ti sembra una canzone per bimbi? Giro Giro Tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. È una catastrofe.

quante in questo momento hanno un'etichetta dell'abito che dà fastidio e sono consapevoli che appena arriveranno a casa e la taglieranno, lasceranno un residuo che taglierà ancora di più e darà ancora più fastidio. You got to-

0: Quanto ci mettono queste aziende per fatturare 1 milione?
1: Samsung, 15 secondi.
0: 2 minuti e 50.
1: Prada, però se lo possono permettere in pochi.
2: Un'oretta.
0: 1 ora e 45. Luxottica.
2: Damn, sono i più ricchi in Italia.
1: Siamo bassi, bassi.
2: 3 minuti.
0: 20 minuti e 40 secondi. Pfizer,
2: sono i numeri 1, credo. 3 secondi. 2 minuti.
0: 8 minuti e 16 secondi. Poste italiane.
2: 6 ore.
0: 41 minuti e 43 secondi. Fire!

0: E tu lo sapevi che se chiudi la bocca hai il 95% di possibilità in più di evitare di fare figure di merda dicendo cazzate o esprimendo il tuo parere di cui non frega un cazzo a nessuno e che nessuno ha chiesto.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: quanti anni ha, signora?
1: 52.
0: Dica 33.
1: Oh, magari, ma non ci crederebbe nessuno. Ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi! Avete studiato?
9: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
10: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
11: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
12: La pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
14: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
15: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
16: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Perfetto.

0: Chinese TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: Everybody make some TikTok.
0: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
2: Apriamo con una notizia che è appena arrivata in redazione. Le influencer stanno iniziando a lasciare i calciatori per mettersi con i benzinai.

0: non è necessario bere dell'alcol per divertirsi.
1: Eh certo, anche le scarpe da corsa non sono necessarie per correre, però Maremma Buaiola aiutano, no?
2: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo V.

io vorrei capire cosa succede a quelle persone che ti chiamano, tu vedi la chiamata, non fai in tempo a rispondere, allora li richiami tu letteralmente 2 secondi dopo e spariscono, non rispondono. Ma dove sei finita? Che è successo? Sei stata tu che mi hai chiamata 2 secondi fa? Che può essere successo in 2 secondi? Dove sei andata?

0: L'Italia è fuori per la terza volta consecutiva dei mondiali. Cosa ne pensi?
1: Beh, sinceramente, se fosse stata dentro o fuori sarebbe cambiato poco.
0: Non ti interessa il calcio?
1: No, come no? Sono un grande tifoso.
0: Allora perché sarebbe cambiato poco?
1: Perché sempre a lavorare devo andare.
2: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan.

0: tra poco
1: Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Peter
2: Pan Spot. Era la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
5: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: On Radio Peter Pan.
7: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
11: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
10: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
11: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
10: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
12: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
13: Deve essere mirata sulla tua zona.
12: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
13: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
12: Ma bravi! Avete studiato?
13: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
10: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast. Podcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
15: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere.
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
10: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai.

0: seduti ben comodi. Incominciamo.
1: DJ Maxwell presenta Cinedisco.
2: Cinedisco.
3: E tu chi saresti?
4: Chiamami Iena.
5: Io ti spiace.
1: Il film senza schermo, raccontato da una voce al tempo di DJ Maxwell.
4: Il film sta per cominciare.
1: Cinedisco su Radio Peter Pan.
3: Aiuto!
1: Il film di questa sera è L'attimo fuggente, un film di William Friedkin. Living Voice, Andrea Ferrara. Andrea Ferrara.
6: 1959, alla prestigiosa Welton Academy, un collegio maschile del Vermont noto per la sua disciplina rigida e per l'eccellenza accademica, durante la cerimonia di inizio anno la scuola celebra i suoi 4 principi fondamentali.
7: Signori, quali sono i 4 pilastri?
6: Tradizione, onore, disciplina ed eccellenza.
7: Questo straordinario punto d'arrivo è il risultato di una fervida dedizione ai principi che si insegnano qui. Ecco perché voi genitori continuate a mandarci i vostri figli.
6: Tutto è solenne, ordinato, quasi rituale. Genitori, studenti e insegnanti partecipano a un ambiente che trasmette prestigio, ma anche pressione e conformità.

Cinedisco, Cinedisco, un film, Cinefilm, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è L'attimo fuggente, Living Voice.

0: Cinedisco, Cinedisco.
1: Tra gli studenti incontriamo alcuni ragazzi destinati ad avere un ruolo centrale nella storia. Neil Perry, brillante, sensibile, apparentemente sicuro di sé, ma profondamente condizionato dall'autorità del padre.
2: Ci aspettiamo grandi cose da te quest'anno.
3: Grazie, signore.
4: E non ci deluderà, vero Neil?
3: Ci puoi giurare.
1: Todd Anderson, nuovo arrivato e compagno di stanza di Neil, è timido, chiuso, insicuro, schiacciato dal confronto con il fratello maggiore, ex studente modello di Welton.
5: Saremo compagni di stanza, sono Neil Perry.
6: Io sono Todd Anderson.
5: Perché hai lasciato Ballycrest?
6: Ma mio fratello ha studiato qui.
5: Ah, il famoso Anderson.
1: Ci sono poi Knox Overstreet, romantico e impulsivo, Charlie Dalton, ribelle e provocatorio, Richard Cameron, più prudente e conformista, Steven Meeks e Gerard Pitts, intelligenti e curiosi.
5: Scusa, mi chiamo Steven Meeks.
6: Oh, lui è Todd Anderson.
5: Piacere di conoscerti.
6: Piacere mio.
5: Charlie Dalton.
6: Knox Overstreet.
5: Il fratello di Todd era Jeffrey Anderson.
6: Ah, sì, certo.
5: Niente meno.
6: Primo della classe, miglior alunno dell'anno.
5: Ah, bene. Benvenuto all'inferno.
0: Cinedisco. Cinedisco.

0: su Radio Peter Pan. Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Un film. Cinefilm. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è L'attimo fuggente. L'attimo fuggente.
1: L'attimo fuggente. Fin dall'inizio emerge il peso delle aspettative familiari. Neil sembra entusiasta di partecipare alle attività scolastiche, ma il padre gli impone di rinunciare alla redazione dell'annuario.
2: Neil, senti, ho parlato con il dottor Nolan. Credo che tu abbia troppe attività extrascolastiche questo semestre e ho deciso che dovrai rinunciare al giornale della scuola.
3: Ma sono il vice direttore quest'anno.
2: Beh, mi dispiace, Neil.
3: Ma, papà, no, senti, non è proprio possibile.
2: Figlioli, ci volete scusare un momento?
1: Neil prova a difendersi, ma si arrende, quasi subito.
2: Non mi contraddire mai in pubblico, sono stato chiaro.
3: Papà, non ti volevo mica
2: Quando avrai finito medicina e starai per conto tuo, farai come diavolo ti pare, ma fino ad allora fai quello che dico io. Sono stato chiaro?
3: Sì, scusami.
1: È un ragazzo pieno di passioni, ma abituato a

0: Cinedisco. Un film. Tempo di DJ Maxwell. Living Voice. Andrea Ferrara.
1: L'arrivo del nuovo insegnante di letteratura inglese John Keating cambia gradualmente l'atmosfera.
2: Oh capitano, mio capitano.
3: Ecco, in questa classe potete chiamarmi professor Keating, o se siete un po' più audaci, o capitano, mio capitano.
1: Keating è un ex allievo di Welton, ma il suo metodo è completamente diverso da quello tradizionale. Invece di limitarsi a lezioni frontali e regole accademiche, invita gli studenti a guardare la poesia come qualcosa di vivo, capace di parlare alla loro esistenza.
2: Cogli la rosa quando è il momento. In latino si dice invece carpe diem. Cogli l'attimo. Cogli la rosa quando è il momento. Perché il poeta usa questi versi?
1: Durante una delle prime lezioni li conduce fuori dall'aula, davanti alle fotografie degli ex studenti della scuola. Mostra loro quei volti giovani, ormai appartenenti al passato, e li invita a riflettere sulla brevità della vita.
2: E guardate questi visi del passato. Non sono molto diversi da voi, vero? Pensano di essere destinati a grandi cose, come molti di voi. I loro occhi sono pieni di speranza, proprio come i vostri.
1: Da qui nasce il messaggio centrale che trasmette ai ragazzi. Cogliere l'attimo, vivere con consapevolezza, non lasciare che la vita scorra senza essere davvero vissuta.
4: Stai ascoltando

0: interpretato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è L'attimo fuggente, Living Voice. Andrea Ferrara.
1: Gli studenti sono inizialmente sorpresi e disorientati. Welton li ha abituati all'obbedienza, alla competizione e alla paura dell'errore. Katie, invece, li spinge a pensare con la propria testa.
2: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
1: In un'altra lezione critica il modo freddo e meccanico con cui il manuale scolastico pretende di misurare la grandezza della poesia. Chiede ai ragazzi di strappare quelle pagine, gesto che li sconvolge, perché equivale quasi a violare un'autorità sacra.
2: Mi avete sentito? Strappatela! Ho detto strappatela!
1: Ma proprio quel gesto apre una breccia. Per la prima volta molti di loro percepiscono che imparare può essere anche un atto di libertà.
0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. DJ Maxwell. DJ Maxwell. DJ Maxwell. DJ Maxwell.

0: Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan. Cinedisco. Questa sera, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Neil, incuriosito dal passato di Keating, trova in un vecchio annuario scolastico un riferimento alla setta dei poeti estinti, un gruppo di studenti di cui Keating faceva parte quando frequentava Welton.
1: Ehi, ho trovato il suo annuario in biblioteca.
2: Da un po', fa vedere.
1: Pensate, capitano della squadra di calcio, direttore del giornale scolastico, destinato a Cambridge, Don Giovanni e della setta dei poeti estinti.
0: I ragazzi chiedono spiegazioni al professore, che racconta loro che si trattava di un gruppo segreto che si riuniva in una grotta nei dintorni della scuola per leggere poesia, discutere, sognare e sentirsi liberi.
3: I poeti estinti erano dediti a succhiare il midollo stesso della vita. È una frase di Thoreau che ripetevamo all'inizio di ogni riunione. Ci incontravamo dentro la grotta indiana e leggevamo brani di Thoreau, Whitman, Shelley, i migliori, ma anche dei versi nostri. E nell'incanto del momento il suono della poesia diventava magico.

0: interpretato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Una notte, di nascosto, i ragazzi lasciano il dormitorio e raggiungono la grotta. Lì ricreano il rito della setta dei poeti estinti. Leggono versi, improvvisano, ridono, fumano, parlano di desideri e paure.
2: Venite, amici, che non è tardi per scoprire un nuovo mondo. Io vi propongo di andare più in là dell'orizzonte. E se anche non abbiamo l'energia che in giorni lontani mosse la terra e il cielo, siamo ancora gli stessi. Unica, eguale, tempra di eroici cuori.
1: La grotta diventa uno spazio simbolico, opposto a Welton, lontano dalle regole, dai controlli e dalle aspettative adulte. I ragazzi possono sperimentare un'identità più autentica.
2: Con ancora la voglia di combattere, di cercare, di trovare e di non cedere.
0: L'attimo fuggente torna dopo la pubblicità. Peter Pan
3: Sport. Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: A Bertiolo, in via Stradalta 27, arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
11: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
12: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
13: Vettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
12: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
12: Venerdì 26 giugno 78 Rose Run, non competitiva di 8 o 10 km. Dalle 17.30 animazione con Radio Peter Pan e partenza 78 Rose Run, Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso.
16: Forever Fun, Forever Young.
17: Cine disco su Radio Peter Pan. Il film di questa sera è L'attimo fuggente, un film di William Friedkin. Living Voice, Andrea Ferrara. Andrea Ferrara.
18: Parallelamente, le lezioni di Keating continuano a stimolare gli studenti. Il professore li invita a salire sulla cattedra per guardare il mondo da un'altra prospettiva.
19: Perché sono salito quassù?
18: Chi indovina?
19: Per sentirsi alto.
18: No!
19: Grazie per aver partecipato. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse.
18: In un'altra occasione li fa camminare nel cortile e mostra come, senza accorgersene, le persone tendono a uniformarsi al ritmo del gruppo.
19: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovete provare.
18: Il suo scopo è far capire loro quanto sia facile diventare conformisti e quanto sia difficile, ma necessario, mantenere una voce propria.
19: Figlioli, dovete combattere per trovare la vostra voce. Più tardi cominciate a farlo, più grosso è il rischio di non trovarla affatto.

0: su Radio Peter Pan. Cinedisco, Cinedisco.
1: Anche Todd Anderson viene trasformato lentamente dall'influenza di Keating. Todd è paralizzato dalla paura di esporsi. Quando deve leggere un componimento davanti alla classe, non riesce a farlo perché si sente inadeguato.
2: Signor Anderson, vedo che è già entrato in agonia. Avanti, Todd, si accomodi, non voglio vederla soffrire.
1: Keating, invece di rimproverarlo, lo guida in un esercizio improvvisato. Lo costringe a reagire, a parlare senza rifugiarsi nel silenzio, a liberare immagini e parole che Todd non credeva di possedere.
2: Mi parli della coperta.
3: Tu la spingi, la tiri e lei non basta mai. Anche se ti dibatti non riesci a coprirti tutto. Dal momento in cui nasci piangendo al momento in cui esci morendo ti copri solo la faccia. E tu piangi e gridi e gemi.
1: La classe assiste sorpresa alla nascita momentanea di una voce autentica. È uno dei primi momenti in cui Todd comprende di non essere soltanto il fratello minore di qualcuno, ma una persona con una sensibilità propria.
0: Stai ascoltando Cinedisco, Cinedisco, un film, Cinefilm, raccontato da una voce al tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è...

0: Cinedisco, Cinedisco, Cinefilm, Cinefilm, A tempo di DJ Maxwell, film. Living Voice, Andrea Ferrara.
1: Il cambiamento più importante però riguarda Neil Perry. Ispirato da Keating e dalla setta dei poeti estinti, Neil scopre o riscopre il suo amore per il teatro.
2: Charlie!
3: Ho avuto la parte!
2: Che è successo?
4: Ma chi è che grida?
3: Avrò il ruolo di Puck! Avrò il ruolo di Puck!
2: Che cosa hai detto?
3: Come? È la parte principale!
1: Una compagnia locale sta mettendo in scena Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare. Per Neil è una rivelazione. Recitare gli permette di sentirsi vivo, libero, finalmente padrone di un desiderio suo.
0: Cinedisco, Cinedisco, un film, A tempo di DJ Maxwell, film. Living Voice.

0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell.
1: Tuttavia sa che il padre non approverebbe mai. Per partecipare alla produzione, Neil falsifica o manipola il consenso paterno, facendo credere alla scuola di avere il permesso.
2: Al teatro serve il permesso di mio padre al signor Nolan. Mi scrivi tu la lettera?
1: Ah sì, certo. Intanto si dedica con entusiasmo alle prove. Gli amici lo sostengono e Keating, pur non incoraggiandolo apertamente a mentire, comprende la forza di quella vocazione. Quando Neil gli parla della situazione, Keating lo invita a confrontarsi sinceramente con il padre e dirgli ciò che prova davvero.
2: Papà.
3: Neil?
2: Prima che tu dica qualcosa, non lasciami azzardare a discutere con me.
3: È molto grave che tu abbia perso tempo con questa pazzia di salire su un palcoscenico.
2: Per di più mi hai ingannato.
3: Come potevi pensare di farla franca?
1: Neil però non riesce a farlo. La paura dell'autorità paterna è troppo forte.
0: Cinedisco. Cinedisco.

0: L'attimo fuggente. Un film di Peter Weir su Radio Peter Pan.
1: La storia procede verso il suo punto di maggiore tensione quando il padre di Neil scopre la sua partecipazione allo spettacolo. Furioso, si presenta a scuola e ordina al figlio di abbandonare immediatamente il teatro.
2: Rispondimi.
3: Io?
2: Chi ti ha montato la testa? Quello nuovo, il professor Keating?
3: No, nessuno mi...
2: Tu domani vai da quelli e gli dici che lasci la compagnia.
3: No, non la lascio. Io ho la parte principale. La prima è domani sera.
2: Anche se il mondo dovesse finire domani sera, tu hai chiuso con quella commedia. Sono stato chiaro?
1: Neil tenta debolmente di opporsi, ma viene schiacciato ancora una volta dalla volontà paterna.
2: Sono stato chiaro?
3: Sì, signore.
1: In seguito, però, invece di rinunciare davvero, decide di andare comunque in scena. È un atto di disobbedienza silenziosa, ma per lui

0: su Radio Pan. Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Un film. Un film. Raccontato da una voce al tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è L'attimo fuggente. Living Voice. Andrea Ferrara.
1: La sera della rappresentazione, Neil interpreta Puck con energia, talento e gioia. Sul palco appare trasformato. Non è più il figlio obbediente e represso, ma un giovane capace di esprimersi pienamente.
2: Complimenti, siete stati bravissimi. Non mi pare vero.
1: I compagni assistono emozionati. Keating è presente e orgoglioso e anche il pubblico applaude con entusiasmo. Per un breve momento sembra che Neil abbia trovato la propria verità.
3: Ma sei nato per recitare. Che interpretazione. Hai lasciato senza parole perfino me. Devi continuare.
4: Sali in macchina.
3: Keating, non si avvicini a mio figlio.
1: Ma subito dopo lo spettacolo il padre lo affronta. Non si lascia commuovere dal successo del figlio né dal suo evidente talento. Lo porta via e gli comunica una decisione drastica.
3: Quindi domani ti ritiro da Welton e ti iscrivo all'Accademia Militare di Braden. Tu andrai a Harvard e diventerai un dottore.
1: Il futuro di Neil viene deciso senza ascoltarlo. A casa, Neil tenta di dire qualcosa, ma la conversazione è impossibile. La madre resta debole e passiva, incapace di difenderlo. Il padre interpreta ogni desiderio del figlio come una minaccia alla disciplina e al progetto familiare.
5: Ma significa altri 10 anni.
6: Papà, è un'eternità.
3: Adesso basta. Non essere così tragico. Non stiamo parlando di una condanna. Tu non ti rendi conto, Neil. Tu hai opportunità che io non mi sono neanche sognato e non lascerò che le sprechi.
5: Devo dirti quello che io penso.
7: Siamo tanto preoccupati.
3: Su, dimmi che cosa senti, coraggio. Sto aspettando. Cos'hai da dire?
5: No, niente.

0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. DJ Maxwell. DJ Maxwell.
1: Durante la notte Neil appare distrutto. Si spoglia del costume, si muove in silenzio nella casa e sembra sprofondare in una solitudine assoluta. Non vede più una via d'uscita tra ciò che sente di essere e ciò che il padre gli impone di diventare. In un momento tragico, prende la pistola del padre e si suicida. La notizia sconvolge Welton. I ragazzi sono devastati. Todd, in particolare, reagisce con disperazione. Corre nella neve, incapace di accettare che Neil sia morto. La sua reazione è violenta e dolorosa perché Neil era stato il primo ad accoglierlo, a coinvolgerlo, a fargli sentire di avere un posto. Gli altri membri della setta sono travolti da senso di colpa, paura e smarrimento.
2: Todd!
3: Calmati, Todd!
2: Non fare così! Calmati!
3: Tieni! Pulisci la bocca!
4: Non l'avrebbe mai fatto! Non l'avrebbe mai fatto!
2: Non si spiega, Todd!
4: È stato suo padre!
2: No!
3: Buona, Todd!
4: Lui non ci avrebbe lasciato, io lo so!
1: La scuola e la famiglia di Neil cercano rapidamente una responsabile. Invece di interrogarsi sulla pressione esercitata sul ragazzo, l'istituzione concentra l'attenzione su Keating e i suoi metodi educativi. Il preside Nolan avvia un'indagine. I membri della setta dei poeti estinti vengono interrogati uno ad uno. L'obiettivo implicito è costruire una versione ufficiale secondo cui Keating avrebbe influenzato negativamente Neil, spingendolo alla ribellione e contribuendo alla tragedia.
5: Ho proprio qui una descrizione dettagliata di quanto è avvenuto. C'è scritto di come il professor Keating vi abbia incoraggiato a organizzare questa setta e a usarla come fonte di ispirazione per una condotta sconsiderata e irresponsabile. C'è anche scritto di come il professor Keating, sia in aula che fuori, incoraggiasse Neil Perry a coltivare l'ossessione per il teatro, quando sapeva di contravvenire agli espliciti ordini.

0: Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan. Questa sera, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente.
1: Quando Keating si prepara ad andarsene, Todd compie un gesto decisivo. Sale in piedi sul banco, riprendendo l'insegnamento del professore sul cambiare prospettiva.
2: Capitano mio, capitano!
1: E lo saluta con l'appellativo affettuoso e simbolico che gli studenti usavano per lui. Keating, commosso, guarda i ragazzi. Non può restare, non può salvarli dall'istituzione e non può riportare in vita Neil. Ma capisce che il suo insegnamento non è stato vano.
2: Grazie.
1: Almeno in alcuni di loro qualcosa è cambiato per sempre. Il film si chiude su questa immagine ambigua e potente. Una sconfitta concreta. Keating è stato cacciato. Neil è morto. La scuola ha ristabilito il controllo. Ma anche una vittoria interiore, perché Todd e gli altri hanno trovato il coraggio di affermare pubblicamente la propria lealtà, la propria voce e la propria libertà morale.
0: Cinedisco torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 con un altro film. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
3: Tra poco, more music in the mix. La musica mixata dai DJ di Peter Pan. Peter
4: Pan. Spot. Tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
5: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
6: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner, Radio Peter Pan.
7: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
10: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Fun. Forever Fun. Forever Young. Music in the mix.

0: Jackpot.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
5: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: settimana, ovviamente sempre alla stessa ora e sempre qui su Radio Peter Pan. Se vi va, buttate un follow sulla mia pagina callme_spillo. Bella raga, ciao.
1: Tra poco Techno Classic con Andrea Nordio, Luca Antolini e Marco Corbi. Peter Pan Spot.
2: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAEG 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
6: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
7: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
10: Invitteranno Jordi con
11: In My Mind.
12: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Ladies and gentlemen, nuovo appuntamento con il programma più elegante di Radio Peter Pan, ormai lo conoscete, è Techno Classic. Buon sabato se state ascoltando la puntata inedita, altrimenti buon pomeriggio, buonasera, buon intrattenimento. Se ci state ascoltando in una delle repliche o in una delle piattaforme streaming dove trovate appunto Techno Classic. Anche oggi selezione dei brani del cacciabombardiere del Navigator, sto parlando di Marco Cordi e Luca Antolini, e alcune delle vostre selezioni personali, cioè sapete che potete richiedere alcuni brani direttamente scrivendo a Techno Classic su Instagram o su Facebook. Partiamo però, bando alle ciance. 2010, Carl Cox, Open Your Eyes. Subito dopo FLG, Amplifier, e a chiudere Sander Van Doorn, Slap My Bitch Up, un disco proprio richiesto da voi. Techno Classic è tornato.
1: Techno Classic con Luca Antolini e Marco Cordi.

0: che buon gustai. Questa è una canzone che avete richiesto voi. Sander Van Doorn, Slap My Beach Up.
1: 2008, prima invece FLG, Amplifier, e ad aprire Carl Cox, Open Your Eyes.
0: Come sempre, Techno Classic torna e cominciamo con una velocità, diciamo tra virgolette, ridotta,
1: per poi arrivare a 150 bpm con la Hard Style Track.
0: Rimaniamo alla stessa velocità di prima, ovvero 128 bpm, e ripartiamo con Sam Paganini,
1: Rave, Adam Beyer, Leighton Giordani Remix.
0: Il disco più recente di questa puntata di Techno Classic. Subito dopo,
1: UMAC, Vibrancy.
0: E a chiudere, Virus con Heavy.

0: ascoltando Techno Classic su Radio Peter Pan.
1: Techno Classic.
0: Con Luca Antolini e Marco Cordi. Techno Classic. Perché il classico non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte.

0: che possiamo definire la tranche più recente di Techno Classic, cioè 2018 Virus Heavy, prima 2019 UMAC Vibrancy,
1: e la più recente Sam Paganini con Rave nel remix
0: di Adam Beyer e Leighton Giordani 2022.
1: Cosa che non abbiamo ancora detto, se state ascoltando Techno Classic,
0: ben accetta una storia in cui, se vi va, taggate anche tutti i protagonisti del programma, altrimenti taggate semplicemente Radio Peter Pan e Techno Classic. Spargete il verbo, aiutateci a spargere il verbo di Techno Classic.
1: Avanti, ancora più veloce con Darius, Ira, subito dopo il cacciabombardiere Marco Cordi con Ash,
0: e a chiudere Alloy Mental con il disco omonimo, richiesto proprio da voi. Attention.

0: Yellow in Mental, disco appunto omonimo del 2005 richiesto da voi, prima invece il cacciabombardiere Marco Cordi con Ash dal 2009 e dal 2000 Darius con Ira. La prima parte di Techno Classic sta già finendo, anche se chiudiamo sempre in bellezza, lo sapete.
1: Lo facciamo alla fine della prima metà e alla fine della puntata.
0: Per chiudere in bellezza a 145 BPM, Show Tech, FTS, It's Hard Style Baby.

0: Techno Classic con Luca Antonini e Marco Corbi.
1: Spot. Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché...
0: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
7: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi, avete studiato?
7: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: C'è un esercizio per migliorare il proprio livello di ottimismo.
7: Sì.
9: Ed Emma ha detto: sai cosa, devo iniziare a farlo anch'io, perché si può esercitare la gratitudine, che è un modo per esserlo ottimisti.
7: Esatto, tenendo un diario della gratitudine, oppure cercare in ogni giorno 3 cose per cui essere riconoscenti.
10: Dalle 10 su Peter Pan c'è la Generation. Dal lunedì al venerdì con Joe e Emma Rossato. Generation.
11: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Stai ascoltando. Ascoltando. Tecnoclassic.
1: Tecnoclassic.
0: Su Radio Peter Pan. La storia della musica. La storia della musica. La storia. Selezionata e mixata da Luca Antolini. E Marco Corghi. E Marco Corghi. E Marco Corghi. E Marco Corghi.

Oh my god! You killed Kenny! So-

0: amico di Techno Classic, Luca Morris, chiude questa tranche con Beautiful Day. Prima invece Atos con Oh My God e ad aprire Joy Chi Ti Conti con Joy Energizer.
1: Rimaniamo stabili alla stessa velocità. Approfitto per ricordarvi però che all'interno di ogni

0: Tecnoclassic, ovvero Instagram Tecnoclassic e Facebook Tecnoclassic.
1: Rimaniamo stabili con la velocità a 138 bpm con Autocriminal Express J dal 98.
0: Dal 1999 invece Tatanka con Free Spirit 2
1: e a chiudere dal 2000 Now con Pump.

0: Si chiama Pump, questo disco di Now dal 2000.
1: Prima invece Tatanka, altro amico di Techno Classic che ha partecipato anche agli imperatori della techno.
0: Free Spirit 2 e ad aprire Autocriminal con Express J.
1: Siamo nel pieno di Techno Classic, la puntata sta quasi per finire, diciamo come si fa durante le serate, gli ultimi dischi della serata.
0: E quindi aumentiamo ancora la velocità. Andiamo a 140 bpm e lo facciamo con Yves de Reuter, Back to Earth.
1: Subito dopo Binary Finery con 2000.
0: DJ Jamks and Dumont Millennium Mix.
1: E a chiudere, richiesto da voi,
0: come succede anche alle serate,
1: il Navigator Luca Antolini con Heat.

Se vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. Tecno Classic, solo su Radio Peter.

0: sceso in cattedra anche il Navigator Luca Antonini con Hit, ha chiuso questa tranche. Prima invece Binary Finery con 2000 e ad aprire Yves Saint con Back to Earth. È arrivato il momento. Il momento anche per quelli che non l'hanno ancora fatto di fare una storia su Instagram, perché
1: quale momento migliore se non quello della Hardstyle Track, il disco che ci porta a 150 bpm,
0: che ci fa chiudere in bellezza la puntata di Techno Classic,
1: è di Frontliner e si chiama Outside Spacer del 2010. Inside, baby.

0: Frontliner Outside Spacer, si chiama così il disco che ha chiuso la puntata di Techno Classic. Volevo ringraziare chi ha fatto letteralmente questa puntata, ovvero
1: Luca Antolini e Marco Cordi, per aver selezionato e mixato queste canzoni per noi.
0: Grazie a voi che in un modo o nell'altro avete fatto una storia, ci avete scritto, avete richiesto una canzone, ci avete fatto i complimenti.
1: È tutto apprezzato, voi che fate parte della famiglia di Techno Classic. Torniamo!

0: da Andrea Nordio.
1: Hasta la vista, baby.
2: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
1: Squatch.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Forever Fun, Forever Young.
3: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
4: Matt Sassari.

0: 25K, 100K. I mean, what the fuck does that even mean?
1: Pleasure Night Major League ti accompagna nella tua notte, nella notte di Peter Pan.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: Squat. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Fun. Forever Fun, Forever Young. La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
1: Good Boys.

0: positive mental attitude.
1: Good boys, solo i top DJ mondiali.